0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Radio Company Boutique Summer Vibes. Ah!

0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club Jesolo Lido.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
1: alle
3: 20.
1: Ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
4: Radio Company Boutique.
5: Radio Company Boutique.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era! Maledetta.
1: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Si sere.
1: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente, rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me Viviana, solo su Radio Company.
4: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: i muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
5: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Go on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
6: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
7: Yeah, my soul, sisters. Let me hear ya.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
5: Come si dice in spagnolo?
6: Bocadillo.
5: E in francese?
6: Colation.
5: In portoghese?
6: Longi.
5: Cinese?
6: Xiao Qi.
5: Vabbè, se non si era capito, snack!
6: Certo.

0: botta trovante il martedì qui su Radio Company con Mauro Tonello. Salve a tutti, buona giornata, buona mattinata per chi si sveglia presto insieme a noi. Partiamo da grande con Got to Get It dei Culture Beat, B.A.R., la voce quella di Roxy con Come Together e i Clutch con Don't Worry.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Voi sentite anche i Clash con Don't Worry, B.A.R. featuring Roxy con Come Together. L'apertura invece, grande pezzo per il Culture Beat con Got To Get It. Una piccolissima pausa, pochi minuti, e torniamo con Paradiso.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0, prevendita su Ticket One.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: C'Company, C'Radio.

0: 90 suona la mattina presto qui su Radio Company con Autonello di Ginica la console. In arrivo Paradiso e la sua Vamos alla discoteca, Naive, Looking for Happiness. Questo è il remix di Pop & Scooper. Sentiamo anche SMS con la voce di Rehab e La Vie C'est Fantastique, e poi il grande rocker italiano Vasco Rossi delusa, però questo è il remix degli Usura.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: 4.90 ha suonato anche Vasco Rossi con Deluse, il remix degli Usura, abbiamo ballato un po' anche noi, gli SMS con Rehab e la vista Fantastic, Nave con Looking for Happiness e in apertura invece Paradiso con la sua Vamos alla discoteca. Da Mauro Tonello è tutto, ancora buona mattinata, come sempre già pronti all'orizzonte ci sono loro, quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Hangover, Taio Cruz qui su Radio Company assieme a Florida, tra l'altro canzone che poi ha dato il titolo, comunque è stato preso da lì, o comunque in ogni caso si chiamava così, Una Notte da Leoni. Tu sapevi che il titolo originale di Una Notte da Leoni, caro Ale De Biasi, era Hangover?
1: Non lo sapevo.
0: Vedi che non lo sapevi.
1: E anche oggi
0: si impara qualcosa di nuovo. Certo, perché qui in Italia cambiamo sempre i titoli, ci piace cambiarli. Certo, Una Notte da Leoni è abbastanza azzeccato, ma devo dire che Hangover la spiegava bene, quindi in pratica quando avete visto Una Notte da Leoni sappiate che il titolo originale era Hangover 1, Hangover 2, Hangover 3. Film meravigliosi per quanto mi riguarda, perché sono veramente molto molto molto belli. Amici, buongiorno, questa è la Family Radio Company, 6:33 minuti, siamo partiti alla grande, dica.
2: La nebbia all'irti colli, piovigginando sale.
0: Ma perché questa poesia?
2: E sotto il maestrale
0: urla e biancheggia il mare.
2: Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei
0: adesso ho capito perché.
2: Va l'aspro odor dei vini, l'anime a rallegrar.
0: Ma dove l'hai trovata sta roba?
2: Gira sui ceppi accesi.
0: La ricordi?
2: Scoppiettando.
0: Sì, la poesia sì, ma dove l'hai trovata? Chi la recita?
2: Sta il cacciator fischiando.
1: San Martino di Giosuè Carducci.
0: Sì, ho capito che è di Giosuè Carducci e San Martino,
1: recitata.
0: Certo. Da recitata da?
1: Maurizio Ravezzi.
0: Ah, ok, così a caso. Cioè, hai trovato il... Ma chi? Ma tu lo conosci?
1: No.
0: E allora, ma vedi, allora che domande fai? Sapete perché l'ha messa su il nostro De Biasi? Perché qui nella sede di Radio Company, stranamente, ma non solo, perché io siamo arrivati verso, cioè nel senso a 10 km anche credo dalla radio, ho cominciato a vedere nebbia. Io questa mattina infatti mi sono chiesto, ma dove sono? Che giorno è? Che mese è? Che anno è? Che roba è? Cioè, nel senso, ma avete mai visto la nebbia con 25 gradi ad agosto alle 6:30 del mattino? No, impossibile,
3: ma
0: va bene.
3: Certo.
0: No, io no. Comunque volevo dire una cosa. Ieri, verso le 22:43, tra i messaggi che ci sono arrivati qui su Radio Company, ho trovato un messaggio di qualcuno che... Aspetta che te lo leggo, Ehi, oggi è il compleanno di WhatsApp. Se invii questo messaggio a 15 persone riceverai 200 nuove emoji. Dopo averlo fatto, controlla la tua tastiera. Ma esistono ancora le... No, ma esistono ancora le catene di Sant'Antonio? Quelle famose catene che... Tu non sarai mica uno di quelli che manda le catene in giro,
1: no,
0: vero?
1: No, ma un saluto a mia mamma che lo fa sempre.
0: No,
1: ogni
0: basta!
1: Giorno,
0: ragazzi,
1: alle stesse persone.
0: Ma va, no, ma buongiornissimo caffè
1: sempre,
0: anche?
1: Sempre.
0: Anche quindi con le vignette quelle
1: sempre,
0: un po' strane. Vabbè.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno anche a lei, signora. Come va? Tutto bene? Allora, siamo qui all'interno dei sommersi. È martedì. Non è più facile del lunedì che abbiamo affrontato ieri. Anzi, mi sento di dire che forse oggi... è addirittura più difficile. Il 4 agosto 2026 il caldo è ancora di più. Ieri, ragazzi, giornata proprio micidiale, e appunto dicevamo stamattina arrivando in radio nebbia, ma anche adesso c'è ancora, De Biasi?
1: Sì, leggermente...
0: Ma è follia! Ma c'è qualcosa di sbagliato, c'è qualcosa di profondamente sbagliato in tutto ciò. Amici, aspettiamo i vostri buongiorno 3332688688, se ci siete anche voi, se siete di quelli che stanno lavorando e stanno osservando i propri colleghi andare in ferie, come noi qui in radio, stiamo vedendo turni di gente. È tornato Leo, per esempio. Ma Chico è ancora via, se non sbaglio, vero?
1: Certo,
0: e Chico
1: sì,
0: è ancora in ferie. E chi altro è che c'è in ferie?
1: È Carlotta?
0: È Carlotta, c'è in ferie, vero? Hai
1: Mauro
0: ragione.
1: Tonello?
0: Mauro Tonello. Tonello è in ferie, ma tornerà per fare delle date.
1: È vero,
0: io
1: sì.
0: Lo sappiamo, perché lui lui sta canovista, ragazzi. Non molla mai. Dai, si parte. 3332688688 per i vostri buongiorno. Sentiamo, De Biasi.
4: Mi spiace che non abbiate Carlotta, ma siete forti anche voi.
0: Grazie. Dai.
5: Buongiorno, ragazzi, sempre presenti qua.
6: Buongiorno, Nicola, il topografo operativo. Direzione Arcade.
7: Gianni sempre presente, tutte le mattine, tutti i giorni.
8: Io quest'anno ho appena cambiato lavoro, oggi primo giorno nel lavoro nuovo, quindi quest'anno le ferie le prendo nel Toro Totero.
9: Ultima settimana anche per me.
10: 3 giorni di lavoro e poi giovedì partirò per la California.
5: Da Sisma! Sulle mani!
3: io la meta la scelgo in base a quello che sceglie mia moglie, ovviamente, perché sono 10 anni che siamo sposati.
11: Noi andiamo 3 giorni ad Albarella in barca.
12: Il concetto di ferie rilassanti muore in sala parto.
13: E vado per la prima volta in crociera.
14: Sabato si parte, sabato sera, per 1100 km per la Puglia.
15: L'unica cosa è che noi viaggiamo sempre con la nostra roulottina. E attenzione, la nostra prossima meta, forse l'anno prossimo, sarà la Norvegia.
16: Torna Carlotta, torna. Per carità, torna.
0: La volete, Carlotta? Settimana prossima, ragazzi, non vi preoccupate, tornerà in gran forma, ovviamente. Buongiorno amici, come va? Tutto bene? Allora, sono incappato in questa... in questa sorta di post che riguarda i detti, le cose che vengono dette che invece vanno totalmente smentite. Per esempio, la gente non va più al cinema. Non è per niente vero, lo sapete che luglio 2026 è il mese migliore di sempre per il box office italiano? Oltre 61 milioni di euro incassati, un record che durava dal 2011. Cioè, quindi abbiamo battuto quel record a luglio 2026, quindi la gente
17: è stata con questo caldo.
0: Sì, può essere che il caldo sia al cinema, si sta bene. A volte addirittura troppo freddo al cinema.
17: È vero?
0: Sì, che vi portate anche voi la giacchetta ogni tanto al cinema o la felpina, perché a volte fa troppo freddo. Adesso comunque devo dire che ci sono due film che secondo me stanno attirando le persone al cinema. Uno è Odissea di Nolan, l'altro è Spider-Man. Secondo me due film che stanno parecchio attirando le persone al cinema, anche perché hanno fatto una pubblicità pazzesca di questo film. Altro detto, altro falso mito da sfatare: nessuno compra più i vinili. Non è per niente vero, il vinile cresce da oltre un decennio consecutivo e in diversi mercatini ha superato le vendite dei CD. I CD, anche quelli, sono andati fuori produzione, però il vinile, ragazzi, sta tornando, io ci credo veramente. Poi, i ragazzi non leggono più, altro falso mito: il fenomeno BookTok ha riportato milioni di giovani in libreria, spingendo le vendite di narrativa tra i più giovani. Vero? Bello. Internet ucciderà i concerti. Anche questa, probabilmente questa era una frase detta tanti anni fa. Il mercato dei live è cresciuto costantemente nell'ultimo decennio, diventando la voce principale di guadagno per molti artisti. Ne ho parlato l'altra sera in One Love One Live, però devo dire una cosa: i live, vero che sono aumentati. L'unico problema è che sono veramente molto costosi. Allora, sono costosi, e questa è una polemica che abbiamo già aperto all'interno della family, perché in realtà gli artisti oggi guadagnano molto meno di quello che guadagnavano tanti anni fa. Per esempio, una volta dovevi acquistare un CD, un album ti costava 25, 30 euro, 35 euro. Sì, certo, però comunque partivi da un singolo, il CD per un singolo ti costava, mi ricordo ancora quando ero in lire, sulle 13.500 lire, per poi passare ai 15 euro, se non sbaglio, gli ultimi tempi in cui c'erano i CD e si vendevano. Gli album, arrivavi addirittura ai doppi CD a 50 euro, qualcosa di una follia. Oggi, ragazzi, per ascoltare un disco, se uno ha un abbonamento di qualsiasi piattaforma streaming, ok, che paga magari una decina, quindicina di euro al mese, dividi per tutte le canzoni che puoi ascoltare. Puoi ascoltare, cioè, in tasca tutte le canzoni del mondo. Questa è una cosa fantastica. Ovviamente ha penalizzato il guadagno degli artisti e anche delle case discografiche, le quali hanno dovuto ripiegare sui concerti, che fanno pagare effettivamente tanto. Però devo dire anche che i concerti oggi sono diventati, per esempio, degli spettacoli totalmente. Cioè, io sono andato a quello di Cremonini, ragazzi, c'era un LED wall, cioè, quindi lo schermo dietro al palco era qualcosa di enorme, gigante. Cioè, lo spettacolo è stata una cosa meravigliosa. Oltre a lui che canta, è organizzato perché sia uno spettacolo visivo pazzesco, quindi vale la pena. L'unica cosa che è successa di recente è che stanno vendendo biglietti per quelli che vogliono spendere meno, o per quelli che, insomma, sono arrivati all'ultimo a prendere i biglietti a fianco palco, quindi a fianco, quindi fai molta fatica a vedere gli artisti. E pensate che ultimamente stanno cominciando a vendere i biglietti audio only. Lo sapevi?
17: No, non lo sapevo.
0: Cioè, che non vedi ma puoi sentire.
17: Sentire.
0: E a quel punto io...
17: intravedi proprio.
0: No, no, non intravedi, non, non vedi, però. Non vedi proprio. No. Non vedi proprio, vedi malissimo.
17: E che senso ha?
0: Lo so, infatti a quel punto lì io dico stai fuori dallo stadio.
17: Vedi la gente che è davanti, praticamente che canta.
0: Vedi la gente, non vedi l'artista. Audio Holly. No, non sto scherzando, li vendono a 50, 45, un po' meno dei biglietti normali. A quel punto lì io dico però mi metto fuori dallo stadio e ascolto il concerto da fuori dallo stadio. Va bene, dai, aspettiamo i vostri buongiorno. Oh, ma che carica. Questa potrebbe essere tranquillamente una canzone all'interno di Energia 90. Lo sai che anno è uscita questa? Ma forse... Ah, attenzione, perché poteva essere anche un Millennium Mix.
17: Poteva essere anche Millennium, sì. Stop the run.
18: Stop the run. I suoni del nuovo millennio. Stop the

0: Businessman, dito nella piaga qui su Radio Company, la parte dedicata ai sommersi. Amici, buongiorno, 6:48, come va? Tutto bene? 4 agosto 2026, De Biasi, come va? Tutto bene? È
1: abbastanza bene da oggi.
0: Ci inviano foto da autostrade varie ed eventuali anche in provincia di Venezia, dove c'è la nebbia. Aiuto, cosa sta succedendo?
1: Non esagerata, però c'è la nebbia.
0: No, no, posso farti... Guarda, se dopo ti faccio vedere, certo, questa foto, okay, che ci hanno inviato. No, no, in autostrada verso San Donà di Piave in provincia di Venezia, cioè proprio nebbia.
1: Pazzesco.
0: Anche Arqua Petrarca. Guarda, da Arqua Petrarca, che è nei Colli Euganei, si vede proprio in lontananza questa coltre di... cioè di nuvole. Pazzesco, va bene, comunque sentiamo voi.
2: Per quanto riguarda il cinema, quelle cose lì,
0: sì,
2: da tutte le parti mi porto via il maglioncino con la sciarpa. Sempre quando esco di
0: vero?
2: Casa, comunque nella spruzzina che mi porto, visite mediche e quant'altro, porto sciarpa e giacchettina, perché in tanti posti c'è un freddo abissale. Anche se devo dire, in confronto all'anno scorso, per esempio, ho trovato che negli ospedali tengono l'aria condizionata, o c'è più caldo e quindi la senti di meno, o la tengono più bassa.
0: Sì, è vero.
2: Una delle due cose.
0: Sì, è vero, negli ospedali sì. Comunque al cinema freddo spesso, e anche negli aerei e nei treni. Devo dire che a un certo punto arriva quest'aria fredda che ti devi mettere proprio il giacchino o la felpa. Poi Davide dice: ciao compari, diciamo che i biglietti del cinema sono anche aumentati di prezzo rispetto a 15 anni fa. Vero? Però è anche vero, allora sì,
3: forse sì.
0: Anche di troppo, però è anche vero che il comfort che c'è al cinema di oggi non è lo stesso di 15 anni fa. Mica avevi le poltrone reclinabili 15 anni fa al cinema, non avevi lo schermo che hai oggi al cinema, cioè oggi c'è lo schermo. Sì, sono cambiate tante cose. È anche vero che costa, sì, costa, anche perché poi non ti limiti, no, a spendere solamente il biglietto, ma i soldi per il biglietto, ma anche ad acquistare i popcorn, ad acquistare qualcosina da smangiucchiare, quindi poi alla fine tanti soldi. Ci sono degli abbonamenti però per il cinema che potrebbero essere anche convenienti, e quelli che magari per uno che lo frequenta parecchio, ci sono gli abbonamenti, so che sono addirittura quelli annuali che ti fanno risparmiare dei soldi. Poi
1: no, basta.
0: Ah, basta, non c'è altro. Ragazzi, volevo raccontarvi a proposito di cinema e di celebrità, persone che hanno collezionato delle cose completamente strane. Adesso vi faccio una lista e dopo mi dite anche voi se siete dei collezionatori di cose particolari. Senti qua, allora, Steve Carell, per esempio, ha un emporio storico aperto da 173 anni, cioè l'ha acquistato e continua ad essere in attività. Mike Tyson ha una colombaia piena di piccioni da competizione. Poi non l'ho mai visto.
1: Competizione?
0: Sì, che
1: fanno?
0: Non lo so, corrono, si sfidano, no, non ne ho la più pallida idea. Post Malone ha la carta unica al mondo dell'unico anello di Magic, The Gathering. Non chiedetemi che cosa è, io non lo so, non so se sia una cosa che appartiene alla collezione del Signore degli Anelli, boh, non ne ho l'idea. Kim Kardashian, la croce di Attala, appartenuta alla principessa Diana. Questa probabilmente è un cimelio che apparteneva, appunto, più che altro il fatto che sia passato per le mani di Lady Di, che è quello probabilmente il fatto per cui vale parecchio. Poi Kendall Jenner, una scultura luminosa di James Turrell del valore di 750.000 dollari. A che servirà? Boh. Tom Hanks ha una collezione di oltre 300 macchine da scrivere. Vabbè, hanno soldi da spendere,
1: come
0: ovviamente. Tom Hanks avrà
1: una casa di macchine.
0: Probabilmente sì. Arnold Schwarzenegger ha un cavallo in miniatura e un asino. Un asino, ok. Un cavallo in miniatura. Lady Gaga ha 55 capi del guardaroba appartenuti a Michael Jackson.
1: Sì.
0: Eh sì, perché probabilmente è una grande fan e quindi colleziona. Nicolas Cage, una tomba a forma di piramide alta quasi 3 metri a New Orleans. A che servirà? Non lo so. Poi Guillermo del Toro, 5.000 cimeli horror custoditi in una casa e mezza. Cioè, quindi lui ha acquistato una casa più altra metà casa per custodire quindi questi 5.000 cimeli horror. Follie. Non so, ragazzi, Justin Bieber, una Rolls Royce unica al mondo che sembra un'astronave. Ma questo più lo capisco di più, perché magari uno è appassionato d'auto e c'è quella, l'unica al mondo fatta così, ci può anche stare. C'è qualcosa di strano che collezionate a casa, che avete collezionato, qualcosa a cui vi siete affezionati particolarmente, che magari per altri non ha nessun valore, ma per voi ha un valore affettivo molto molto molto alto? 3332 688 688.
3: New truck,

0: Marshmello con Kane Brown. Sì, l'ho pronunciato giusto. Ci sentiamo tra poco con un brano nuovo e poi la sigla.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
4: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.

0: di Chris Lorenzo, si chiama Invisible.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Ball qui su Radio Company, c'è l'ora esatta.
1: E l'ora esatta.
0: Secondo me siamo perfettamente in orario, De Biasi. Sì, sì.
1: Mai stati così in ritardo.
2: Salta, salta, salta!
0: Ma non è vero. Ciao Mauro. Le 7 e 6 minuti.
3: Radio Company Time.
0: Buongiorno amici, questa è Radio Company, questa è la Family. Tra pochissimo faremo un gioco che non abbiamo mai fatto qui all'interno della Family. Vero De Biasi? Deciso al volo di martedì.
1: E vai, si gioca!
0: C'è qualche premio?
4: Il lavoro mi stressa.
1: La console di Ale De Biasi.
0: Il numero di telefono di Ale De Biasi.

0: The Family. La mattina dalle 6.30 alle 9 c'è la Family, il vostro programma preferito. Allora, io e De Biasi stamattina abbiamo deciso di fare questa cosa. Mettimi un drone, Alessandro. Anzi, è stata un'idea di Alessandro, devo dire. Ogni tanto, una volta, due nella vita, hai delle buone idee. Perché, come sempre, decidiamo dei dischi da cantare ad alta voce. Fra due brani, quindi fra circa 10 minuti, noi decidiamo un disco da cantare ad alta voce. Però di solito vi diamo la possibilità di selezionare tra uno o due, ok? Ma stamattina abbiamo deciso di lasciare a voi il compito di inviarci eventualmente tramite, anzi solamente tramite WhatsApp 3332688688, due titoli o anche uno, vedete voi. Allora, inviate dei titoli di canzoni che vorreste ascoltare, poi noi prendiamo i migliori e li mettiamo ovviamente, e poi diamo la possibilità di scegliere tra uno o due. Però in ogni caso, se avete voglia di ascoltare un disco, oh raga, però allora lo spirito è questo: deve essere da cantare, deve essere un disco, cioè non puoi mettermi, che ne so, un disco
1: sconosciuto, sì,
0: no, ma non solo sconosciuto, non puoi mettermi un disco rap. Un disco rap non è da cantare, un disco da cantare, sì. Ok,
1: non penso un boon,
0: ma allora se siete in grado di cantare le canzoni di Benson Boone, potete inviare anche, potete anche chiederci Benson Boone. Va bene, quindi allora ragazzi, 333-2688-688, vi mandate il titolo della canzone che vorreste ascoltare. Mi raccomando, lo spirito è quello, quindi è un disco da cantare ad alta voce, quindi un disco da urlare, tipo Maracaibo è un disco da cantare, ok?
1: Vero, sì.
0: Un altro disco che potrebbe essere da cantare, De Biasi?
1: La notte vola.
0: La notte vola, per esempio. Oppure YMCA è un disco da cantare.
1: Sei un mito.
0: Sei un mito degli 883 è un disco da cantare. Oppure ancora,
1: ma anche più ricercato,
0: Un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti, sì. Bella, no? Quindi fate voi ragazzi, 333-2688-688. Oggi diventate voi l'ufficio musica di Radio Company, solamente per il disco da cantare ad alta voce. Perché sennò poi Fabio, non possiamo scoprire, poi Fabio si arrabbia. Allora, per esempio, vedo già titoli strani. Porno delle bambole di Pezza. Ragazzi, però siate un pochino più siate un pochino, ok, anche canzoni che conoscono tutti. Non fate quello che arriva in serata dal DJ e fa: mi metti questo disco e poi il disco è sconosciuto, non lo conosce nessuno. Dischi che

0: Company, bravi ragazzi, avete mandato tantissimi messaggi 333-2688-688 perché oggi abbiamo chiesto a voi di proporre dei dischi da cantare ad alta voce e devo dire che ne sono arrivati veramente tantissimi di messaggi, ma ne leggo proprio alcuni: Balorda Nostalgia, L'Universo Tranne Noi di Max Pezzali, Gli Anni di Max Pezzali, parecchie persone l'hanno scritto, poi L'Amore dei Sonora, La Sigla dei Pokémon, Comprami di Viola Valentino, Maledetta Primavera, Comprami, sì, La Nuova Stella di Broadway, ma Bohemian Rhapsody, Roma Bangkok, Don't You Worry Child, Bandiera Gialla, La Bush, poi Noi Vogliamo Ascoltare Che Ne Sanno il 2000 di Gabri Ponte, Sarà Perché Ti Amo, la sigla di Dragon Ball con un deca degli 883, L'Ombelico del Mondo di Jovanotti. Alla fine ragazzi abbiamo fatto così perché, allora, ne sono arrivati parecchi che hanno scelto una canzone in particolare e anche altri che ne hanno scelta un'altra che adesso vi proponiamo. Quindi noi abbiamo scelto proprio dei dischi. In realtà questa cosa non l'abbiamo mai fatta perché di solito mettiamo sempre due quasi pari. Queste sono due canzoni che sono in contrapposizione totale, sono sempre un po' ballabili, però una appartiene ai primi anni 2000, remixata da un brano originale di Battiato,
1: che magari si avvicina anche a...
0: L'altra è un disco vecchio, molto vecchio, ok, di Celentano. La canzone numero

0: del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Radio Company Live Tour.

0: Martino.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Marvin, voglio vederti danzare, disco poi ripreso dal 1982, Franco Battiato, voglio vederti danzare, giustamente, scelto da voi, ma soprattutto proposto da voi, questa è la cosa più bella. De Biasi ha detto lo faremo anche domani, vuoi farlo anche domani?
1: Tutta la settimana.
0: Tutta
1: dai.
0: La settimana. Oh, ma che ti credi di essere tu, scusami?
1: La mia è solo un'idea.
0: Perché vuoi fare tu le regole di questa radio?
1: Perché
0: spiegami.
1: Vado in ferie la settimana prossima.
0: Vero, così. Oh, è come, hai presente quando vai via da un posto di lavoro che lasci tutte le incombenze ai colleghi che non sanno niente, tutte le cose peggiori che puoi fare, le fai, ciao, tac, si se ne frega, io vado via, sono affari vostri. Non ci si comporta così, De Biasi. Non ci si comporta assolutamente così. Cioè, avete mai avuto qualche collega che, per esempio, vi ha lasciato proprio delle cose incompiute che avete scoperto anche dopo del tempo? Ok? Che quando è andato via, dopo del tempo vi siete trovati cose che aveva lasciato lì e poi non sapete a chi dare la colpa. Cioè, lo potete dare anche al collega che è andato via, ma lui non c'è più, quindi non potete più farci niente. Il capo rimprovera voi di quello che non avete fatto, di quello che non ha fatto il vostro collega. È una bruttissima situazione. Comunque abbiamo fatto un'altra cosa, De Biasi. Tra i vari dischi proposti da cantare ad alta voce, secondo me c'erano anche dei dischi potenziali alza volume, che sono quelli che vanno in onda dopo lo sfigometro verso le 7.50. Quindi ragazzi, se qualcuno di voi è ancora collegato verso le 7.50, sentirà sicuramente un disco proposto anche tra i dischi da cantare ad alta voce. Oggi abbiamo fatto sta cosa molto incasinata, però secondo me funziona. Tra pochissimo torniamo con lo sfigometro.

Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
5: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Vujal, Ultra Latente. A Moventure Sun su Radio Company, amici, c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
0: Ariete, le giornate per voi sono brillanti e piene di novità molto interessanti. Non ne state sbagliando una. Sfigometro meno 19, rotometro 97%.
2: Prega per noi.
0: Toro, dovete fidarvi del vostro senso pratico, della vostra capacità di vedere del positivo. Solo così riuscirete a superare situazioni stagnanti e bivi fastidiosi. Sfigometro meno 15, rotometro 36%.
3: Uè, canavacciolo!
0: Ma perché? Gemelli, settimana perfetta se volete ampliare i vostri orizzonti, soprattutto sul lavoro. Sfigometro meno 18 e rotometro 94%.
4: Arrivederci!
0: Cancro, alti e bassi energetici da un po' di tempo, ma d'altronde con questo tempo c'era da aspettarselo. 30 gradi di giorno, molti di più anche, 15 di sera, molti di più anche, aria condizionata sempre, ormai avete un'età. Sfigometro meno 8 e rotometro 5%.
5: Senti, fenomeno.
0: Leone, qualche piccolo contrattempo causato dal sole contrario, ma niente paura, tutto risolvibile e soprattutto passeggero. Sfigometro meno 10 e rotometro 11%.
2: Vedi che sei ignorante.
0: Perché? Vergine, guardate avanti, evitate le polemiche sterili, cercate di proiettare verso il prossimo passo e di non focalizzarvi su quello che non ha funzionato prima. Sfigometro meno 13 e rotometro 28%.
2: Prega per noi.
0: È finito,
6: è finito?
0: È certo.

0: In ottimo aspetto vi regala risposte a domande che non sapevate nemmeno di avere. Meglio così, approfittatene. Sfigometro meno 15, rotometro 53%.
1: Vabbè,
0: Scorpione, siete poco reattivi, un po' in confusione, anche i rapporti con i colleghi non stanno andando benissimo. Per fortuna avete voglia e la tenacia di uscire da questo limbo e fare meglio di così. Sfigometro meno 13, rotometro 34%.
2: Un attimo.
0: Sagittario, problemi di comunicazione e irritabilità vi rendono dei pessimi compagni di avventure oggi. Se vi guardate intorno e non vedete nessuno, sapete di chi è la colpa. Sfigometro meno 7, rotometro 3%.
3: Stefano Conte non esiste.
0: Sì che esiste. Capricorno, ricordatevi di ascoltare il partner. Non fate l'errore di pensare solo alle vostre necessità o alle vostre ansie. Solo così riuscirete a trovare un sano equilibrio di coppia. Sfigometro meno 14, rotometro 48%.
4: Oh, senti che bella tranquillità stamattina. Vero? Che siamo tra uomini.
0: Bravo. Acquario, state facendo passi da gigante sul lavoro, non sbagliate un colpo. Se ne accorgono tutti, magari anche chi potrebbe darvi un aumento. Sfigometro meno 19, rotometro 99%.
1: Beh, che dire.
0: Pesci, rapporto con il partner super appassionato. Se siete singoli invece potrebbero esserci incontri molto, molto interessanti nei prossimi giorni. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
1: Prega per noi.
0: E allora De Biasi, se sei stato molto
5: perché
0: attento,
5: perché mi hai guardato così?
0: E allora De Biasi, se sei stato molto attento, sai bene qual è il segno fortunato di oggi.
5: Ma certo.
0: Qual è?
5: Aspetta, un po' di suspense.
0: Ok, fammi il ragionamento.
5: Se l'ultimo è quello dei pesci.
0: Se vabbè, ti ragazzi.
5: E tu mi hai fatto quello sguardo, mi hai dato proprio quello sguardo. Prima dei pesci, allora sarà l'acquario.
0: No!
5: Come no? Non c'è l'acquario!
0: Ma non hai ascoltato il segno dei pesci?
5: Pesci, hai detto?
0: Ma non hai ascoltato il segno dei pesci?
5: Ma tu mi hai detto acquario!
0: Sì, ma ho detto acquario, sfigometro meno 19, rotometro 99%. Se poi hai ascoltato quello dei pesci, era sfigometro meno 20 e rotometro 100%. Ma De Biasi, io pensavo che tu facessi come fanno praticamente tutti quanti, cioè ascoltare l'ultimo pezzo di conversazione di una persona, prendere l'ultima parola che ha detto e ripetere quella, ma non aver ascoltato niente prima.
5: Mi ero fermato già all'acquario. 99%.
0: Sbagliato, De Biasi. Sbagliato. E ricordati che nel rapporto di coppia non si ascolta mai. Si prende l'ultima parola e si dice... Hai detto questo. Dovevi prendere i pesci.
5: E io ascolto sempre.
0: Il segno fortunato di oggi è quello dei pesci. Quindi hai sbagliato totalmente. Amici e amiche. Bravo De Biasi. Avevamo bisogno di questo tengo, perché il disco alza volume di oggi non è che sia scelto proprio da voi, ma quasi. Perché prima ci avete proposto dei dischi per il disco da cantare ad alta voce. Noi abbiamo riciclato il disco da cantare ad alta voce che ci avete proposto per usarlo come disco alza volume di oggi.
6: Ora alza il volume.
7: Il

0: Bohemian Rhapsody, i Queen. Disco scelto da voi da cantare, anzi, disco scelto da voi prima da cantare ad alta voce, ma l'abbiamo messo come disco alza volume di oggi.
1: La Family Beach Club.

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Radio Company Live Tour.

0: Torino.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mamma non mamma, madame, quando sono le 8:02.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Scontro frontale Spagna-Italia sull'immigrazione. Non sapete gestirla, è l'accusa del ministro degli esteri spagnolo Albares. Replica il ministro degli esteri italiano. I numeri ufficiali parlano chiaro: con il governo Meloni sbarchi crollati, meno 60% solo nei primi 6 mesi del 2026, dice Antonio Tajani. E oggi Consiglio europeo tra i ministri dell'interno dei 27 paesi proprio sull'immigrazione. Marco Mancini.
3: La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania.
2: Gli europei per gli sport acquatici di Parigi, 3 medaglie per l'Italia, un argento nel solo libero per Filippo Penati e 2 bronzi nel trampolino sincro e nel team free. Capitano, mio capitano, oggi alle 11 a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggenda del Milan e del calcio mondiale. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
1: Spot.
6: La Family di Company. Radio Company. Con la

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Company, amici, stiamo per regalare due accrediti. Al telefono con noi c'è Lisa. Ciao Lisa.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno, Lisa dalla provincia di Treviso. Come stai? Che fai?
1: Tutto bene, sto andando in ufficio per gli ultimi giorni di lavoro.
0: Ultimi giorni vuol dire fino a venerdì?
1: Esattamente.
0: Ok, e poi ferie, vai da qualche parte?
1: Ci sono, sì, 2 settimane che mi aspettano di mare. Non vedo l'ora.
0: Dove vai di bello?
1: Ah, nelle nostre coste qui, okay, in provincia di Venezia.
0: Ok, molto bello, ma sì, tanto abbiamo l'acqua molto molto bella, sì, le spiagge molto molto belle. Senti, allora, chi ci porterai a questo concerto?
1: Il mio compagno.
0: Perfetto, allora noi vi aspettiamo lì, ti raccomando, vabbè, allora, a parte il fatto che insomma Asiago, località stupenda, poi tra l'altro si prende, c'è anche un po' di fresco, quindi ne vale la pena sicuramente, vi invitiamo ad arrivare un pochino prima, ci saremo noi di Radio Company, ci sarà il DJ Luciano Gaggia a fare da apertura e poi ovviamente il concerto degli Old McKees Earth, Wind & Fire Experience. D'accordo? Ti aspettiamo lì, Lisa.
1: Benissimo, perfetto, grazie.
0: Ciao,
1: ancora, buona
0: un
1: giornata.
0: Abbraccio. Ciao.

0: coppie quando si dorme separati, ci possono essere tanti motivi per cui si dorme separati, è normale, magari perché uno russa, magari perché ci sono i bambini, le motivazioni magari le sapete voi. Dormite separati o dormite ancora insieme? Vi è mai capitato di dormire separati? Quali sono le motivazioni? 3332 688 688. Radio
1: Spot. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
9: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Radio Company, amici, ancora buongiorno, questa è la Family fino alle 9. Allora, motivazioni per cui si può dormire separati o al di là delle problematiche di coppia che ogni tanto possono succedere, anche quando si litiga, ogni tanto uno dei due dorme sul divano, forse di più l'uomo, De Biasi, confermi?
1: Anche la donna, dai.
0: Dipende, sì, infatti. Buongiorno,
1: e poi è comodo il divano,
0: Sì, dipende da che divano. Tu hai avuto dei problemi alle cervicali per un bel periodo dormendo sul divano, quindi non lo so, dipende molto dal divano. Buongiorno, dormo con mia moglie da 20 anni, neanche quando uno di due aveva il Covid abbiamo dormito divisi. Ecco, il Covid è stato un problema sicuramente, perché quando c'era, giustamente qualcuno ha dormito separato, come Stefania che ci dice: purtroppo a noi è capitato durante il periodo Covid, mio marito era positivo, io dovevo andare a lavorare, abbiamo separato gli spazi per un po'. Ciao da Stefania, ci sta. Poi c'è chi ci scrive: purtroppo è il mio problema, io già da tempo dormo in un'altra camera e puntualmente vengono a svegliarmi perché mi sentono russare dalle altre camere, quindi neanche dormendo separati riuscite a risolvere il problema. Ciao Roby. Poi
2: io vado direttamente fuori la panchina che ho fuori casa, soprattutto adesso che fa caldo.
0: Allora, ma sapete che ora questa è una cosa che succedeva, adesso ci sono i climatizzatori, però anni fa era una cosa che capitava di andare a dormire in terrazzo fuori per il caldo. Sì, capitava, De Biasi. Poi
3: il partner vuole dormirti sempre addosso.
0: Sì, col caldo
3: un
0: po' fastidioso.
3: Il partner che legge e tiene la luce accesa.
0: Sì.
3: Il partner che guarda fino a tarda ora lo schermo del telefonino.
0: Anche. Cioè, queste sono le motivazioni per la quale lui non dorme col proprio partner.
1: Esatto, sì.
0: Vabbè, ci sta. Ma è vero, poi c'è chi, per esempio, io ho la tendenza ad tenere la TV accesa in camera, ma non tanto perché mi interessi. Magari a volte semplicemente sto guardando anche qualcosa che non mi interessa. Ma mi concilia il sonno, ok? Alla mia fidanzata un pochino meno. Quindi magari a lei disturba, a volte allora si dorme, cioè magari dopo uno torna a letto più tardi, non lo so. Comunque a volte magari uno rimane in sala, in salotto, davanti alla TV, sul divano a dormire, perché giustamente poi se no si disturba il partner. Ci sono tante motivazioni, le vostre le vogliamo sapere. Messaggi vocali scritti 333 2688 688.

0: Nuovi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
1: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: Radio Company Live Tour.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angeli da Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore qui su Radio Company. Allora, amici, abbiamo appreso dai commenti
2: sì?
1: sui social.
2: Ciao.
1: Che Viviana è milionaria.
2: Proprio, guarda. Mi sto ammazzando dalle risate.
1: Sì, molto bello.
2: Sì, stiamo vedendo i commenti sotto il video, il reel di Camera Kiss.
1: Sono in collaborazione con te?
2: In questo caso no, ancora caso no, però secondo me ne arriveranno altri e probabilmente mi metteranno in collaborazione.
1: Allora, dicevamo ieri che tu hai partecipato a Camera Kiss.
2: Sì, questo Tinder Live,
1: sì,
2: una sorta di
1: esatto,
2: di
1: dove
2: dating.
1: Tra l'altro la parte più bella è che devi tirare queste bicchierate d'acqua in faccia a chi rifiuti. È la cosa più bella che ci sia. E a quanto pare Viviana ha ricevuto commenti di qualsiasi tipo sotto.
2: Sì, in particolare per quanto riguarda l'hotel, la vita da Viviana, vedi? Ma la loro che ne sanno di quello che abbiamo combinato noi qui a Radio Company. Ma adesso inizieranno a seguirci anche loro. Comunque si stanno chiedendo quanto pago, quanto spendo, se ho la donna delle pulizie, se ho la colazione in club.
1: Sei milionaria.
2: Fantastico.
1: Ma sappiamo tutti che d'altronde era Pisarda, dal centro di Roma, centro, i soldini, il grano.
2: Vista
1: Colosseo. Certo.
2: Scusate.
1: Amici, vi lasciamo con Viviana e ovviamente Company Mattinè. Noi ci sentiamo domani mattina dalle 6:30 puntuali. Grazie, De Biasi.

0: regala oro.
1: Vero, proprio.
0: Le 9 in punto, ciao amici.
2: Ciao zio.
3: Radio Company Time.
0: Breaking news. La crisi di Ceuta, parzialmente rientrata, alimenta lo scontro tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annuale e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari. I droni di Kiev tornano a colpire la periferia di Mosca, 5 morti e 6 feriti, e si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino intercettato dalle difese aeree ha provocato 7 morti, tra cui 3 bambini, e una quarantina di feriti, tutti bagnanti. Terroristi è l'accusa di Mosca a Kiev. E raid russi hanno colpito Sumi, un morto e diversi feriti. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il

0: Il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action. La garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732. 0824 43 732.
1: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Radio Company 80 Italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Martin Van su Radio Company. Buon martedì mattina a tutti, matti del mattino in giro per l'Italia che ci state ascoltando anche oggi in questo 4 agosto veramente caliente. Per quanto da noi, da queste parti, ragazzi, c'è la nebbia. Il 4 agosto davvero non me l'aspettavo, ma che evidentemente è la condensa, troppa umidità. Io sono Viviana, ciao a tutti, ci state mandando messaggi e vocali per quanto riguarda la ricchezza improvvisa. Allora, se diventassimo ricchi così dall'oggi al domani, cioè oggi poveri, normali, persone comuni, domani ci svegliamo con il conto strapieno, strabordante, veramente a tanti tanti zeri, e cosa facciamo? Qual è la prima cosa che facciamo da sboroni? Però sentiamo un po' voi, i vostri
1: quella,
0: vocali.
1: Buongiorno.
0: Ciao, se buongiorno.
1: Se mi trovassi ricco domani mattina, ma ricco,
0: sì?
1: La prima cosa che faccio è portare la partita IVA che ho in camera di commercio,
0: sì?
1: E gli dico: tenetevela, ve la regalo, lascio il posto a qualcun altro.
0: Adios! Ma ciao, proprio eccola, prendetela, prendete e mangiatene tutti di questa partita IVA, pochi in realtà, cioè i soldi, giusto lo Stato, e quindi tu te ne liberi. Questa è la prima cosa che faresti. E ancora,
2: ciao Vivi,
0: ciao.
2: Andrei subito all'agenzia viaggi e prenoterei la crociera che fa il giro del mondo, che stai via 3 mesi, ok? Sì, altro che sborone. Ciao Vivi, meravigliosa.
0: Grazie, anche a te. Quindi tu vai proprio, parti per la tangente, addio, mollo tutto e me ne vado, mi faccio il giro del mondo. Anche io farei questo, certo, pure la partita IVA, che solo rogne, non è male lasciarla a qualcun altro in eredità. E ancora,
3: la prima cosa che faccio,
0: sì,
3: se domani mattina mi sveglio ricco, è faccio la spesa senza guardare i prezzi.
0: Ma che carino, capito? Lui, cioè, non è che dice mi compro il supermercato, cosa che farebbe il vero sborone. No, lui va a fare la spesa, ma i prezzi non li guarda, perché comunque ce lo ricordiamo da dove veniamo, dalla povertà, e quindi non riusciamo poi a essere sboroni veramente, secondo me, alcuni di noi all'inizio, altri invece proprio si comprano tutto.
4: Io chiamo la banca perché c'è un errore.
0: Che errore c'è?
4: Sono ricco domani mattina.
0: E se...
4: La chiamo subito.
0: Vabbè, ricordati degli amici. 333-2688-688. Messaggi, vocali. Domani vi svegliate ricchi, così dal nulla, debotto, senza senso. La prima cosa che fate e che comprate, però da sboroni, cioè voglio una roba che proprio vi si deve notare. Adesso c'è Giselle con Dimanche mi depile. Quindi vuol dire che domani mi depilo, forse.

0: Si Alfa, buon vento su Radio Company. Oggi ci piace sognare e ci state mandando tantissimi messaggi per quanto riguarda il fatto di svegliarsi ricchi così di botto senza senso. Domani ci svegliamo improvvisamente, abbiamo un conto che fa paura per quanti soldi ci sono dentro. La prima cosa che facciamo però da sboroni, ci vogliamo far notare, lo vogliamo far capire che siamo diventati ricchi. Come? La prima cosa che ci viene in mente che faremmo, qual è? Sentiamo voi.
1: Buongiorno,
0: Matti.
1: Radio Company.
0: Ciao,
1: esatto,
0: buongiorno.
1: Ti porti un po' ammalato, ma va bene così.
0: Vai.
1: Molto probabilmente se mi svegliassi ricco andrei a comprare intanto la mia macchina dei sogni.
0: Ecco.
1: E accontenterei anche mio papà con la sua macchina dei sogni e poi prenderei un bel volo per le Bahamas per tutta la mia famiglia.
0: Figo, beh, ci sta, dai, due macchine dei sogni, quindi su macchine di super lusso, e poi un bel viaggio al mare in una spiaggia insomma meravigliosa, di quelle proprio da sogno, quindi bello, mi piace quello che faresti tu. E ancora,
2: io mi compro un bel elicottero,
0: ecco.
2: E tutte le volte che mi devo spostare lo uso.
0: Bravo.
2: Anche per fare 2 chilometri.
0: Ma che ci frega dell'inquinamento, tanto peggio di così. Anche se devo andare a buttare la spazzatura di fronte, io prendo comunque il jet privato. Questa è una cosa proprio da sborone, però proprio da sborone.
3: Sono Viviana.
0: Ciao.
3: Allora, indifferenza è la miglior cosa. Se divento ricco continuo a fare il mio lavoro, il mio mestiere, e ogni 3 mesi mi faccio un viaggio, mi prendo una settimana, vado via,
0: è
3: a posto, mi prendo una macchinetta, nessuno si accorge di niente. Mi prendo una casa in montagna, una in mare,
0: vabbè,
3: nessuno si accorge di niente. A posto.
0: Cioè, zitto, zitto, però un bel po' di cose ce l'hai dette. Casa in montagna, casa al mare, che già non è niente male come cosa, però show, non lo diciamo. La macchina quella un po' sgangherata, così la gente non si accorge. La vuoi un po' buttare in caciara. Abbiamo tempo per un altro, vai. Sentiamo.
4: Ciao Bibi.
0: Ciao.
4: Buongiorno. Entro nella mia azienda, divento il proprietario,
0: sì.
4: Io una volta che sono diventato proprietario la brucio,
0: no!
4: Brucio l'azienda e poi
0: no!
4: Basta, sarai felice così,
0: okay.
4: Così prendi i soldi dell'assicurazione pure. Ciao,
0: no!
4: Buona giornata.
0: Vabbè, scusa, tu hai vinto, ci hai fatto molto ridere, non succederà mai, però l'idea di te che ti compri l'azienda così gli dai fuoco e te ne vai ci fa ridere, non succede per fortuna.
5: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.
6: La crisi di Ceuta, parzialmente rientrata, alimenta lo scontro tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annuale e nei primi 6 mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari. I droni di Kiev tornano a colpire la periferia di Mosca, 5 morti e 6 feriti, e si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino intercettato dalle difese aeree ha provocato 7 morti, tra cui 3 bambini e una 40 di feriti, tutti bagnanti. Terroristi è l'accusa di Mosca a Kiev. E raid russi hanno colpito Sumi, 1 morto e diversi feriti. È tutto da Nicola De Muro.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
7: Spot. Radio Company Live Tour.

0: Avellino.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.

0: Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai o Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Stefani, e noi ci svegliamo con un sacco di dollari, di dobloni, di euro, di lingotti, nella forma che volete voi, però domani ci svegliamo straricchi. E cosa facciamo? La prima cosa che facciamo da veri sboroni, perché noi ci vogliamo far notare, cioè non siamo di quelli, oddio, qualcuno di voi vuole farlo un pochino in sordina, però la maggioranza, dai, cioè, diventiamo ricchi così, debotto, senza senso, senza motivo, non per il lavoro, ma così, uè uè. Allora dici no, ma quando mi ricapita, sfruttiamola subito questa occasione, che potrei svegliarmi domani che era tutto finto, che era tutto un sogno. E invece è vero. Allora c'è chi scrive: io comprerei un appartamento con balcone che dà sulla piscina dell'Ushuaia di Ibiza. Un abbraccio, Vivi. Ah, vedi, sei un clubber vero tu, Simone. Non dormi più, cioè non dormi mai, però ti guardi tutti gli spettacoli più belli e David Guetta e poi tutti gli altri super DJ che passano di lì anche in quest'estate, che sono tantissimi, e quindi anche tu una vita in hotel, un po' come me, però proprio ad altissimi livelli. Sentiamo,
1: ciao,
0: vai.
1: Viviana, ciao. La prima cosa che faccio è chiamo i miei fratelli, sì? E gli dico: ragazzi, dobbiamo dividere, e poi bravo, finisco di pagare la casa e basta, magari mi faccio una bella vacanza e poi chi lo sa.
0: E poi chi lo sa, e poi ci pensi. Però intanto la prima cosa che hai pensato, molto altruista, dividere con i fratelli. E ancora?
2: Vabbè, la primissima cosa che farei se fossi ricca, ma proprio la prima,
0: sì?
2: E mandare a fanculo la mia azienda. Proprio debotto. Ciao, grazie, arrivederci. Seconda cosa, sì,
0: grazie,
2: anche io
0: però
2: piacerei tantissimo, okay. Mi piacerebbe scoprire un po' di mondo, vedere qualcosa di nuovo,
0: sì.
2: Stare sempre in vacanza, giustamente.
0: Eh beh, certo.
2: Sì, prendere una casa, assolutamente, prendere una bella casa, io che vivo in un misero affitto, una bella casa ci sta.
0: Ci sta, dai, un po' di spazio, almeno ci assicuriamo il tetto sulla testa per sempre, bello grande, e poi viaggiare. E ancora, vai, perché
3: io,
0: siete tantissimi.
3: Io mi comprerei subito una macchina americana, di quelli là che vedi nei film anni 60-70.
0: Ok.
3: Io li adoro. Sono super molleggiate, mi fanno morire. Io vorrei una macchina proprio americana di quegli anni là.
0: Tipo supercar? No, no, vabbè, Martino, sì, tipo Happy, quelle di Happy Days. Vabbè, lei è una fan di quella macchina e quindi si vuole comprare quella, che sicuramente si fa notare. E ancora,
4: buongiorno,
0: in Italia,
4: Company,
0: almeno.
4: Ciao, Vivi.
0: Ciao.
4: La prima cosa che farei è regalare la Porsche a mio marito,
0: oh,
4: che tanto ama.
0: Bella.
4: E purtroppo non potremo mai permetterci. Secondo,
0: mai dire mai,
4: girerei il mondo. Viaggerei lontano da tutto e da tutti per avere conoscenza di altri popoli, di altri continenti.
0: Brava.
4: Ciao, buon caldo.
0: Grazie, buon caldo anche a voi. Non più buona estate, ormai buon caldo. Riusciamo a sentire un altro vocale?
5: Ciao, Radio Company,
0: ciao.
5: Sono Nicola.
0: Sì.
5: Io, se mi svegliassi straricco, la prima cosa che farei è comprarmi l'azienda dove lavoro.
0: Vedi?
5: E licenziare tutti quelli che mi stanno sulle palle. Ciao, Radio Company.
0: Mi sa che non sei l'unico, stupendo.

0: The Sound di Good Old Days su Radio Company. Domani suona la sveglia, cavolo, dobbiamo andare al lavoro, dobbiamo correre, poi diamo un'occhiata al conto in banca, ci arriva la notifica e abbiamo milioni di euro. E sai che c'è? Io resto a letto, noi restiamo a letto, perché a quel punto che ce frega, possiamo fare quello che ci pare. E vi sto chiedendo proprio di rispondere alla domanda: se foste ricchi dall'oggi al domani, così vi svegliate e la situazione è completamente stravolta rispetto a quella attuale, quindi abbiamo un sacco di soldi da sboroni, però la prima cosa che facciamo qual è?
1: Ciao, ciao. Diventassi ricco, prima di tutto farei un fondo di investimento per essere sicuro che mia figlia non abbia mai problemi in vita sua.
0: Previdente.
1: E poi mi licenzierei, mi comprerei una baita diroccata in qualche località montana dispersa almeno a 5 km da ogni forma di vita e
0: dai,
1: con calma mi metterei lì a sistemarmela e una volta pronta penso che ci andrei a vivere lontano da tutto e tutti.
0: Bene, insomma tu ami molto le persone, ti piace stare a contatto con la gente, proprio come me che ho scelto di vivere in hotel anche per questo motivo. E ci sono state persone che hanno risposto al video in cui dichiaro questa cosa, come te, ma come, io odio la gente, io odio le persone, molti farebbero proprio quello che fai.
2: Buongiorno,
0: tu.
2: Buongiorno
0: Vivi. Ciao, buongiorno.
2: Se dovessi diventare milionario, sì, prima di tutto mi trasferisco.
0: Dove?
2: In un posto dove non mi conosce nessuno e là arrivo già con tanti soldi.
0: Ecco.
2: Perché se tu diventi milionario e rimani sul posto, guarda, mucchi tanti di quei parenti che neanche sapevi esistessero e tu ti vuoi dei soldi.
0: Tutti cugini di quarto grado che tornano dall'Australia solo per chiederti qualcosa.
3: Ciao Vivi. Ciao. Allora, se vinco il Superenalotto, la prima cosa che faccio è comprarti un'onda forza 750.
0: A me?
3: Rosso.
0: Ma lo compri a me? Davvero? Guarda, allora scusa, a me io in questo sono molto low profile, mi basta il 125, va benissimo. Oppure, visto che non ce l'ho, comprami una bella auto di lusso rosa shocking, però dai, così se faccio insomma un incidente, una cosa, mi guardano tutti, tanto la ricompro, c'ho i soldi. No,
4: l'abbonamento al pullman.
0: No. no non lo faccio, mi fanno la multa, che mi frega, sono straricca.
5: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Bancale The Colors, Partenope, il nostro successo del presente. Secondo me il tormentone l'abbiamo trovato, è questo. Dal passato, Mike Oldfield, Crime of Passion. Noi siamo live in questo momento, le 10:03.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Queen su Radio Company, seconda ora insieme. Ciao a tutti, matti del matinè. Sono Viviana, c'è Martino in regia. Dai che è martedì 4 agosto, fa caldo e noi stiamo sognando. Eh sì, e il caldo ci ha dato un po' di allucinazioni, quindi ci svegliamo che siamo ricchi. Avete mandato tantissimi messaggi, sentiamone ancora qualcuno. Vai.
1: Ciao Viviana, ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io se mi ritrovassi un sacco di soldi, prima cosa mi comprerei una bella casa.
0: Sì.
1: Me la pago tutta senza avere problemi.
0: Certo.
1: Perché purtroppo non ho le possibilità di comprarla.
0: Vabbè, ma
1: e
0: in quel caso sei ricca.
1: Mi comprerei la mia bella 500 Abarth.
0: Vedi?
1: E poi anch'io farei un fondo di investimento per mia figlia.
0: Ci sono alcuni di noi che fanno proprio gli sboroni e altri che comunque cercano, sì, di stare con i piedi per terra, quindi fondo pensione, la macchina, quella che gli piace, ma non una roba eccessiva o di lusso. E ancora, sentiamo, vai.
2: Allora, innanzitutto, dopo questa notizia al risveglio, sicuramente non andrò a lavoro,
0: direi.
2: Ma non perché sono diventato ricco,
0: ma
2: perché sicuramente mi avranno ricoverato per lo shock.
0: Certo.
2: Dopodiché, quando sono tornato dall'ospedale,
0: sì,
2: sparirei completamente dalla circolazione.
0: Ecco. Che non si sa mai che ti rincorra qualcuno che ha subodorato a cui è arrivata la notizia. Ciao Viviana, io se divento ricco mi compro un'autobotte, quelle per gli spurghi, la riempio di birra e mi piazzo sulla prima rotonda in strada, mi siedo di fianco con una cannuccia, mi bevo la birretta. Marco da Belluno, cioè tu ti piazzi là bevendo la birretta e guardando i poveri che passano. No vabbè, siete veramente strani e non sareste i matti del matinè. Sentiamo ancora un vocale. No, però volevo leggervi un altro matto del mattino che dice: io mi compro Welcome in Austria, che è il bordello più amato dagli italiani. Vi ricordate che c'era la cucina più amata dagli italiani? C'è anche il bordello più amato dagli italiani. E poi, se domani divento super ricco, mi compro la banca e gestisco io i prestiti. E ancora, ciao, se domani mi svegliassi ricco, ma veramente ricco, in questo mondo di social farei un bel post su tutto.

0: d'estate.
1: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi martedì 4 agosto con Energia 90 a Jesolo in Piazza Milano. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Radio Company Live Tour.

0: Pino.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Anxiety su Radio Company. Allora ringraziamo Giacomo che è venuto in radio a portarci un mega vassoio di brioche pazzesche, buonissime. Io quella con la Nutella, che come sapete è la mia preferita, l'ho detto più volte che io mangio solo brioche, che poi al centro sud si chiama cornetto, con la Nutella. Allora vi dico, parlavamo di riccanza, ecco, a proposito, chi c'è a Venezia in questi giorni? Chi è che si sta godendo una bella vacanza italiana? Jennifer Lopez, J-Lo, si sta godendo Venezia e ha incantato i fan con un video in gondola tra i canali veneziani in cui canta Like a Virgin di Madonna, insomma rendendo omaggio alla queen del pop. Ha scritto: dovevo farlo, vabbè, evidentemente si sentiva in dovere di fare questo omaggio. Ha fatto tappa a Taormina, a Roma, è stata a Roma, no? Ve ne avevo parlato, lei con 50.000 gradi all'ombra che sfoggiava un look impeccabile, cioè deve avere qualcuno che paga per levargli le gocce di sudore dalla faccia, perché neanche una. E poi super tacco sui San Pietrini, e poi è stata anche a Milano e adesso appunto si trova a Venezia. Quindi lei in laguna, questo è il suo mezzo di trasporto preferito. Beh, a Venezia non, di certo Jennifer Lopez il vaporetto non lo prende. Andiamo a Roma invece, dove due ragazzi sono riusciti a entrare all'interno della metro A, stazione Vittorio Emanuele, che quella vicino a casa della mia famiglia, quindi la conosco benissimo, con il motorino. Cioè io non lo so come hanno fatto, ci sono solo le scale, devi scendere giù, non c'è un altro modo, cioè la scala mobile. Loro sono riusciti a scendere con il motorino, non ho idea di come abbiano fatto a risalire, probabilmente lo hanno messo dentro il convoglio, no, perché i poliziotti li hanno beccati e li hanno fatti tranquillamente uscire questi due amici. Secondo voi la multa gliel'hanno fatta? Figuriamoci. Here we go!

0: Sei My Yeye, The Bausa Magnetic su Radio Company. Ragazzi, anche oggi siamo nella morsa del caldo. Vedo gente che scapoccia a Venezia. Jennifer Lopez che canta le canzoni di Madonna invece che le sue, vabbè. A Roma, amici, due amici che riescono a entrare dentro una fermata della metro con il motorino, ragazzi, cioè con lo scooter, con il 125, non era il mio, vorrei dirvelo. E vabbè, questo è quello che fa il caldo. Vi dico che tra i centri urbani che oggi sono a livello di allerta massimo, quindi da bollino rosso, al nord figurano Milano, Torino, Bologna, Brescia, Verona, Venezia, Genova, Trieste e Bolzano. Al centro Roma, Firenze, Perugia, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Ancona, Pescara e Civitavecchia, mentre sud e isole Napoli, Bari, Campobasso, Cagliari, Palermo e Catania. Padova non c'è, però da queste parti comunque la nebbia noi la vediamo il 4 agosto, tutto a posto.
1: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
8: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
9: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
10: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: G come Company.

0: Spyro, Material Lover, su Radio Company, nel nostro martedì mattina, matti del mattinè. Adesso è il momento di una novità musicale. Dopo Sanremo torna Saif, Tu mi piaci tanto? No, si chiama Parlar d'amore.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: parlare d'amore.
1: Ma com'è romantico Saif in questa novità, parlare d'amore su Radio Company, o magari per i single all'ascolto, quest'estate così caliente farà trovare anche l'amore, magari potete trovare la donna o l'uomo dei vostri sogni andando in vacanza, oppure il flirt estivo, ma che ce ne frega, l'importante è che sia un'estate bella in cui stiamo bene e che riesca poi a ricaricarci per l'inverno, per l'autunno, perché ora ci lamentiamo tanto del caldo, poi però vi voglio vedere quando ricomincerà il freddo, come rimpiangeremo questa stagione in ogni caso, che poi ci dicono quelli bravi che rispetto a quelle che verranno, io ve lo ricordo, sarà una delle più fresche. Ah, ma come si stava freschi nel 2026, diremo tra 10 anni. Matti del Matinè, ragazzi, adesso ho un messaggio importante per tutti voi. Ci avete mai fatto caso? Quante volte al giorno diciamo la parola adoro? Adoro il caffè appena sveglio, adoro una cena tra amici, adoro andare al mare. Ed è proprio da questa parola che nasce la nuova hit di Cadoro, la storica catena di supermercati del Nord-Est. Da oltre 60 anni, vicina alle famiglie con qualità, freschezza e convenienza. Ve ne facciamo ascoltare un assaggio.

Se vi è piaciuta, la versione completa è disponibile su YouTube e sui canali social di Cadoro. E naturalmente la sentirete anche nella campagna di Cadoro qui sulle nostre emittenti.

0: PK, Tuca Macarena su Radio Company. Abbiamo quasi finito la nostra trasmissione di questo martedì, ma prima volevo condividere con voi una decisione un po' controcorrente. Andiamo al ristorante Trippa a Milano, di cui Diego Rossi è chef e patron. Cosa ha deciso? Ha deciso che due star del menù, ovvero il vitello tonnato e le tagliatelle burro e parmigiano, non saranno più in carta, cioè le ha proprio tolte, basta, non si possono più mangiare. Questo perché? Perché la gente va lì solo per fotografarli. Ci sono ristoranti che fanno a gara, no? Per avere piatti instagrammabili. Lui si è rotto le scatole delle persone che vanno lì, dei clienti che stanno in continuazione a fotografare questi piatti, e ha deciso di levarli, anche perché è successa una cosa, ovvero due clienti sono arrivati, hanno chiesto appunto vitello tonnato e tagliatelle burro e parmigiano, che però erano terminate, quindi hanno dovuto scegliere altro e sono rimaste deluse, perché su Instagram avevano visto quei piatti e volevano quelli, e quindi hanno detto, ma cioè lui ha detto, ma che è questa roba? Cioè addirittura influenza non solo la scelta dei piatti il social, ma anche l'esperienza, che poi alla fine diventa deludente a causa del fatto che tu hai visto una foto e speravi di poter assaggiare quel piatto lì. Quindi no foto, mi dispiace, o mangiate e basta, o meglio che non entrate. Posso dire, da una parte sì, almeno uno si gode pure un attimo un bel piatto senza stare lì a fare 18.000 foto da mettere per far rosicare gli altri, che tanto voglio dire, se ci vanno, cioè, se la mangiano, se la guardano, cioè dov'è la vera esperienza, dov'è il sentire, l'odore, il gusto, è tutta un'altra storia. Quindi io sono con lui, approvo questa scelta. Noi abbiamo finito per oggi, quindi ci salutiamo tra poco, un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company, state con noi.
1: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Flamenco Paranoia, il nostro successo del presente, dal passato, King con The Taste of Your Tears. Noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà mercoledì, saremo a metà settimana on top dello scivolo, già in direzione weekend, che per tanti di voi significa ferie, vacanze, ozio, fancazzismo, e poi domani voi, matti del mattino e protagonisti assoluti con la corrida che torna, freddure a gogo, non vediamo l'ora di rinfrescarci. Anche oggi, a dir la verità, me ne avevate già mandata una, eh? Vediamo se poi domani riusciamo a recuperarla. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il ministro degli esteri spagnolo Albares ha criticato l'Italia alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno europei. Albares ha accusato il governo Meloni di non essere all'altezza della crisi migratoria, definendo la sua posizione irresponsabile. All'Italia piacerebbe riuscire a risolvere la situazione di Lampedusa come la Spagna ha fatto a Ceuta, ha dichiarato. Il Viminale ha replicato affermando che con il governo Meloni gli sbarchi sono in calo. La discussione arriva in un momento delicato con l'Unione Europea che cerca soluzioni comuni, oggi appunto vertice UE in videochiamata. Iran e Oman sono vicini a un'intesa per regolare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Secondo il New York Times, l'accordo prevede che le navi in entrata nel Golfo Persico seguano una rotta sotto controllo iraniano. Le navi in uscita invece navigheranno su un percorso più vicino alle coste omanite. Fonti iraniane hanno specificato che l'intesa includerà tariffe di servizio destinate a coprire l'impatto ambientale delle attività marittime. Un attacco di droni ucraini ha colpito una zona industriale alla periferia di Mosca, causando la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Diversi incendi sono scoppiati nell'area e sono stati domati dai vigili del fuoco. La notizia arriva dopo un'altra giornata di intensi bombardamenti da entrambe le parti. In precedenza un drone ucraino si era schiantato vicino alla località balneare di Galdin sul Mar Nero, provocando 7 vittime. Altri attacchi ucraini sulla Crimea e nella regione di Belgorod hanno causato ulteriori vittime civili. Sul fronte opposto un raid russo su Kryvyi Rih ha ucciso 3 persone. Il prezzo medio del gasolio self-service, e torniamo in Italia, sulle strade nazionali supera nuovamente la soglia dei 2 euro al litro, attestandosi a 2,100 euro. Si tratta del dato più alto registrato dallo scorso 29 luglio, poco dopo l'introduzione del taglio delle accise che aveva ridotto l'imposta sul diesel di 17 centesimi per un breve periodo.

0: Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il personale di Autostrade Alto Adriatico, chiuso il tratto autostradale per consentire spegnimento e messa in sicurezza. Lo sport nuoto in acque libere, la nazionale italiana a Parigi per i campionati europei. Stamattina la 10 km maschile con Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli. Alle 14.30 la gara femminile con Ginevra Taddeucci, Linda Caponi e Giulia Berton. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
2: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: ce la fai, lo sapevo, non ce la fa, non ce la fa.
1: Another 50 per ultra conto. Amici e amiche, buongiorno.
0: Scusate. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Dopo vi spieghiamo tutto.
1: Andiamo sigla.
0: Scusate, non è carino cominciare così, però ci sono dei momenti di ilarità che...
1: No, ma non so perché...

0: Adesso appena acceso il microfono e arriva questa frase: io non uso la carta igienica alla camomilla, già soffro di intestino pigro, se poi mi si addormenta alcuna finita.
1: No, ma ancora no! Basta, non diamo più voce. Non diamo più voce a questa cosa, veramente.
0: Allora dobbiamo fare assolutamente un doveroso saluto a quella che probabilmente è la causa della mia ridarola di questa mattina.
1: Sì.
0: Salutiamo Giacomo Carraro.
1: Caro.
0: Non tanto Carraro.
1: No, dico caro Giacomo Carraro.
0: Non tanto perché ci sta simpatico quanto
1: no,
0: più perché
1: ci sta anche simpatico purino.
0: Perché ci ha portato un sacco di brioche. Lui ha aperto da 2 mesi un posto che si chiama l'Officina del Dolce,
1: mamma
0: in
1: mia,
0: provincia di Vicenza.
1: Sì, a Grisignano, mamma cose, che buona.
0: Cose buonissime, ma io non sono abituata. Io faccio colazione con molta calma, con le mie cosine, tutte pipì, sale, eccetera. Io non sono abituata a 8 brioche buonissime.
1: E soprattutto a mangiarle tutte. Siamo come i bambini, presente, non dare gli zuccheri ai bambini la sera, se no ti distruggono,
0: è vero,
1: casa.
0: È
1: così.
0: Vero, va bene. Detto tutto, stiamo cominciando. Buongiorno, io sono Giulia Pego, c'è Leo, c'è Martino, fino alle 13 andremo avanti e cominciamo che è meglio.
1: Sì,

0: anch'io voglio lo spacciatore della Giulipego, arrabbia tanto buona.
1: Sì, brioche.
2: Brioche, ragazzi, di quelle proprio belle, quelle giganti, quelle sfogliate giganti. Bene, buone, buone.
3: Giuli, ti prego, non fare queste battute, te, dai.
2: No.
1: Ha parlato lui che ha appena detto Giuli, ti prego. Veramente.
2: Che paura. Allora, comunque non c'è solo l'elemento zuccheri in tutto quanto per questa spumeggiante mattinata, ma
1: non
2: dell'altro.
1: Ho neanche dormito, capito? Quindi anche carenza di sonno. Non ho dormito per colpa di un fantasma stanotte.
2: Ah, così, vabbè, insomma, spero che vi siate chiariti.
1: Non ancora, non ancora, perché me la sono fatta sotto, ma magari poi ne parliamo. Okay, approfittiamo di questo picco di zuccheri, perché poi tra mezz'oretta cala e sarà una puntata di merda. A tra poco.
4: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot. Radio Company Live 2.

0: Avellino.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: Heinz, Fabio De Magistris e Victor con J'adore. Alle 11:22 calo di zuccheri è arrivato, adesso no, siamo più tranquilli.
1: Siamo tranquilli, sì.
0: Prima siamo tranquilli.
1: Eravamo un po' esagitati, ma anche perché effettivamente vogliamo capire questa tua, questo tuo incontro, questo tuo scontro con un fantasma stanotte.
0: Paura, cioè, adesso, ecco, perché... una paura di quelle.
1: Cioè tu sei rimasta tutta la notte con l'occhio sbarrato così?
0: Allora, fatta la nanna, ok?
1: Sì.
0: Da un certo punto.
1: Te ricordi la canzoncina fatta la nanna coscine di pollo?
0: No,
1: che si
0: no.
1: cantava ai bambini.
0: Sono
1: fate
0: giovane.
1: La nanna coscine di pollo.
0: Sono giovane,
1: perché
0: Leo.
1: Coscine di pollo, vabbè, non importa.
0: Va bene. Tutto questo per dirvi, amici e amiche, che secondo me questa notte ho avuto... Cosa sta succedendo?
1: Questo... Allora, certo, scusateci, che... scusateci.
0: Anche Martino ha usufruito delle brioche stamattina, quindi siamo tutti un po' così.
1: Mamma
0: no,
1: mia.
0: Vabbè, non ce la posso fare.
1: Allora,
0: oggi.
1: Fantasma.
0: Fantasma, sto dormendo, mi sveglio di soprassalto per rumore di stoviglie che vengono dalla cucina. Dico, vabbè, sarà stato nel mio sogno. Sai quando ti svegli di soprassalto per un rumore, in realtà era solo nella tua testa.
1: Sì.
0: Però il brivido, quello era vero.
1: La paura.
0: Quello l'ho sentito,
1: freddolino.
0: Quel freddolino. E allora sono stata un pochino con l'occhio sbarrato. Che paura, Martino. Sono stata un po' con l'occhio sbarrato ad aspettare. Passano una ventina di secondi, succede di nuovo. Paura.
1: Ma non è che c'era qualcuno che lavava i piatti?
0: Ma
1: tipo,
0: magari.
1: Il fantasma golf.
0: Ma magari. Sono stata, fatto sta che sono stata lì, non mi sono mai più riaddormentata, anche perché mi scappava la pipì.
1: Ecco, altro
0: e io gesto. Col cavolo che mi alzo.
2: Ma non ti sei alzata per andare a vedere?
0: No, sei pazzo.
1: No, ma è un fantasma, non
0: sei
1: è che qualcuno che puoi stendere
0: alzo.
1: Con una mazza da baseball.
0: Ma cioè, tu sei Martino di quelle persone
1: film.
0: Che sentono un rumore in casa e si alzano e vanno a vedere?
2: Sì.
0: Ma siete proprio... No, l'unica cosa sana
1: sì.
0: da fare e funzionante è mettersi sotto le coperte,
1: certo,
0: fino alla fronte.
1: Certo, sì, perché la coperta è praticamente... I fantasmi hanno paura delle coperte.
0: E il fantasma
1: è
0: arriva...
1: famoso.
0: Arriva,
1: famoso.
0: Ucci, adesso ti... Ah no, è sotto le coperte,
1: posso
0: non posso.
1: Posso chiederti una cosa? C'erano 42 gradi stanotte, la coperta?
0: Infatti ho sudato come un cane. Orribile, mi scappava la pipì, ma non avevo il coraggio di alzarmi
1: Bella.
0: Per andare a farla, perché ho detto, metti che lo trovo lì, me lo mangio sotto. È stata una nottata orribile. Quindi
1: sì.
0: Questo in preda a tutta una serie di cose.
1: Allora, tra poco vi faremo sapere ovviamente cosa diceva il fantasma quando ti ha vista in queste condizioni. Sono andata a gambe.

0: Anastasia con One Day in Your Life qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo, DJM.
1: Lui che ci ha scritto è uno di noi, cioè? Anzi sei come me, scrivi: io se sento un rumore la notte vado a vedere quando è giorno. Che è esattamente quello che ho appena raccontato a Leo e a Martino qui fuori onda. Ho detto, vabbè, mi hanno detto, poi cos'è successo? Non lo so, la mattina con la luce del sole, certo, quando ho aperto le finestre giù c'era gente, in casa c'era luce, sono andata a controllare che fosse tutto a posto. Il problema era che effettivamente era tutto a posto, quindi da dove sono venuti sti rumori di stoviglie?
0: Boh. Non lo so, sei andata a vedere le stoviglie?
1: Sì, ho controllato tutto, quindi, okay. Che paura!
0: Mamma mia, allora in tutto questo c'è qualcuno preoccupato, ma alla fine hai fatto la pipì?
1: Stamattina, ecco, perfetto. 8 ore di pipì, perché era tutta quella che tenevo.
0: Sei svegliata gialla praticamente. Va bene, qualcuno aiuto, conferma il fatto che il fantasma abbia detto: ma dove sono capitato? Questo c'è anche questa.
1: Comunque
0: cosa
1: abbiamo un sacco di storie carine da raccontarvi, che noi ci stiamo raccontando adesso, ma vogliamo raccontare anche a voi, tipo quella del fantasma severo.
0: Mamma mia. Comunque, se volete raccontarci cose vostre, il numero è sempre 333-2688-688, insomma cose a volte, insomma, che avete scambiato per.
1: Sì,
0: ecco.
1: Ci fermiamo qualche istante e vi aspettiamo.
2: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: like to
1: move it. Ehi, hey, re Julian che vi parla. Mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora
2: sì. Muovi. Martino l'ha fatto col pensiero.
3: Era J Balvin, Ovi and the Drums e...
2: E Ovi
3: E W
2: Sound
3: con Godzilla. Alle 11.41 ancora buongiorno amici e amiche, state ascoltando Snack. Allora, c'è chi dà giustamente una spiegazione razionale ai rumori che ho sentito questa notte.
4: Buongiorno, poi scoprirai naturalmente che sono dei micro terremoti che in Veneto magari capitano anche. E tu hai le stoviglie appiccicate, no. E il rumorino si sente perché vibrano le stoviglie, anche se tu non senti la vibrazione perché è leggera, però ci sono i micro terremoti che non vengono neanche rilevati dai sismometri, non lo dicono neanche quando ci sono quelle cose lì.
2: Sì, ragazzo. Ma guarda che comunque non è così assurda come teoria.
3: No, non
2: ci
3: è
2: può stare.
3: Assolutamente non è assurda, ma il rumore era troppo forte.
2: Ah, ok, quindi...
3: Cioè, nel senso, non ha tremato la casa, possono mai tremare così tanto le stoviglie? Non era un...
2: Era
3: come se avessi, che cavolo ne so, una schiscetta con dentro tutta una serie di posate e qualcuno che la shaker, capito?
2: Ah, ok, magari cioè, avevi un corso di percussioni o del salsa merengue al piano di sotto,
3: essere.
2: Una cosa del genere.
3: Può essere.
2: Poi c'è un'altra teoria, Eleonora scrive: ciao ragazzi, la cosa è evoluta nel tempo, fino a qualche anno fa sprofondavo nella coperta, anche se avevo un caldo bestia e aspettavo la mattina terrorizzata. Ora invece mi dico sempre che nei film horror sarei la prima poraccia a morire. Quando sento un rumore in casa mi alzo di scatto e vado a vedere se è tutto a posto, anche scalza. Bella idea. PS, ok, ci fate sempre molta compagnia in ufficio, ci impedite di strangolare chi fa domande sbagliate il 4 di agosto.
3: Prego,
2: grazie mille,
3: allora,
2: Leonora.
3: Prego. Anche se qua ci sarebbe veramente un'altra grandissima parentesi da aprire e un'altra teorie a riguardo su chi muore prima nei film horror.
2: Sì.
3: Cioè, hai più probabilità di morire se ti alzi e vai incontro all'eventuale fantasma o creatura o persona. Oppure magari... Sì?
5: Ho sbagliato.
3: Il fantasma. Oppure se magari lasci andare avanti gli altri e tu intanto ti nascondi.
2: È come quello: ragazzi, ci stanno inseguendo, chiudiamoci in cantina. Bravi.
3: Peggio ancora: ragazzi, dividiamoci.
2: Bravi.
3: Non
2: sì.
3: si fa.
2: Uno da solo, via. Mamma mia, poi alla
3: che
2: fine
3: paura.
2: È quello che viene pagato meno perché fa due scene del film e basta.
3: Sai cos'è? Il cameraman non muore mai nei film horror. Quindi la prossima volta, nella notte, appena senti un rumore, prendi la telecamera e ti riprendi.
2: Efficiente. Radio Company. The summer is magic.

0: Steps qui a Company Snack. Allora, ci sono delle altre teorie, delle altre cose.
1: Come scacciare il
0: infatti,
1: fantasma.
0: O la paura anche, no?
1: Sì.
0: Perché poi è quello.
2: Jolie!
0: Basta!
2: Portali la brioche il fantasma, che stasera torna sicuramente.
1: Pure!
2: Mi raccomando! Ciao ciao!
1: Pure premiarlo perché mi viene
0: certo,
1: a far paura. A meno che, come si fa con Babbo Natale o Santa Lucia e l'asinello, gli metti sul piatto con la brioche, con il bigliettino, guarda, mangia pure, poi esci, non farmi paura.
0: Ok, o se no non tornare a mani vuote, cioè almeno portami qualcosa.
1: E comunque avrei una teoria, anzi gli ascoltatori hanno una teoria più plausibile probabilmente sul fantasma che è venuto a trovarmi questa notte.
0: Sarebbe?
1: Che ha fatto rumore di stoviglie. Era Leo che voleva svuotare il frigo.
0: No. Allora, no, a parte il fatto che io ho un'etica in queste cose, lascio sempre qualcosa dentro il frigo, non lo svuoto mai perché non si sa mai che venga la fame successiva. E quindi sì, non mi intendo
1: mai un
0: futuro cieco. Però voglio dire, non vale. Io mangio poco.
1: Ti lascio le cosine fuori, così almeno non fai confusione.
3: Su Radio Company Snack.
4: Come on!
3: L'estate da mordere. Spot.
5: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Radio Company Live Tour.

0: Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: C'Company, C'Radio.

0: Caso Paradiso con Agitare Coca-Cola, il nostro successo del presente. Dal passato siamo andati al 1985 con Grace Jones, Slave to the Rhythm.
1: Allora è arrivato questo messaggio a proposito di esperienze
0: paura
1: un po' paranormali, e dice questo: i miei in montagna, io a casa da solo.
0: E già, paura.
1: Condizionatore spento, finestra aperta per sentire eventuali rumori. Ma perché te le vai a cercare?
0: E già hai sbagliato tutto.
1: Verso le 2 di notte si accende luce esterna. Di solito si accende quando passa qualcuno. Ho pensato sarà un gatto. Dopo mezz'ora suona l'allarme. Stesso rumore di quelli che appoggia la porta e che suonano cadendo. Non ho capito ancora cosa vuole dire
0: non
1: questa frase.
0: Non ho capito neanche io cosa vuol dire. Stesso rumore di quelli che appoggi alla porta e che suonano cadendo. Vabbè, come se magari avesse, che cavolo ne so, un piede di porco appoggiato sulla porta e che quando apri la porta cade, fa bam.
1: Guardo fuori dalla porta, ma col cavolo sono sceso. Guardo fuori dalla porta, ma col cavolo sono sceso in taverna. Anche tu, cosa scendi in taverna a fare?
0: No, ha detto. Secondo me è un po' sgrammatica. È col cavolo, secondo me, che sono sceso in taverna. Ho solo guardato fuori dalla porta.
1: Ok. Bello, doveva essere un momento esperienziale, ma non è.
0: Comunque hai sbagliato tutto. Intanto accendi il condizionatore e ti barrichi in casa.
1: Certo,
0: non tieni tutto aperto.
1: Sentire i rumori della città o le cose così.
0: Sì, ma che paura, c'era il killer.
1: Ma non era un killer, era un fantasma.
0: Puoi
1: il fantasma non è un killer.
0: Il fantasma killer. Te lo ricordi il fantasma formaggino?
1: Ecco, certo, vieni
0: che
1: dentro.
0: Che ti spalma sul panino.
1: Bei ricordi, bei ricordi.
0: Sì. 12, da 2 minuti. A tra poco, amici.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Paura in Toscana, alle 10.15, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 tra Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada e la circolazione ferroviaria sospesa. La crisi di Ceuta, riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari, sul modello delle strutture avviate in Albania, 20 paesi a favore, contrari, Spagna e Francia. E 17 migranti sono morti durante la traversata con una barca verso le

0: Dice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
1: È tutto da Nicola De Muro.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Co.

0: ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Top Car Service.
6: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
8: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via

0: Paolo Iacona Benevento, info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Silo Green con Fuck You. Sono le 12.23 qui a Company Snack. Giulio Pego, Leo e DJM. Siamo pronti per darvi queste indicazioni riguardanti i sogni, secondo gli studi dell'interpretazione dei sogni di Freud e di Jung.
1: Anche perché è vero che soprattutto quando uno mangia un pochino pesante, i sogni non sono i sogni comuni. Ah sai, ho sognato che volavo. No, i sogni sono sempre: ho sognato che ero su una cariola e sopra c'era sta pecora il cui pelo però era fatto di microfoni. A un certo punto ci siamo lanciati giù da una cascata che però è finita nella casa, quella dei nonni. Cioè sono sogni sempre molto
0: mentre
1: strani.
0: Tu abbracci una pecora e ci canti sopra perché
1: certo.
0: Sono piena di microfoni.
1: Sono sogni sempre molto molto molto strani. Però è vero che ci sono alcuni sogni specifici che sono invece ricorrenti, e quando ti confronti con le altre persone ti rendi conto che tutti sogniamo molto spesso le stesse cose.
0: Sì, ma i significati soprattutto che sono legati a queste tematiche, per esempio se sognate dell'acqua, è associata, questo sogno è associato a emozioni, alle emozioni o alla parte più profonda della persona, che ne so, il tema di nascita, la figura materna, e può significare trasformazione e purificazione.
1: Bello. Io invece sogno molto spesso, spesso non vuol dire ogni giorno, però mi capita più volte, di perdere i denti. Una sensazione, ragazzi, orripilante.
0: E fischiare.
1: Perché, fischio. No, li perdo e si sbriciolano in bocca, li devo sputacchiare, ho questa sorta di ghiaino in bocca, una sensazione orribile.
0: Sputi
1: una sensazione orribile, ma più orribile ancora è il significato.
0: Cioè?
1: Legato a una sessualità repressa.
0: Aiuto!
1: Ma non è vero. E paura del cambiamento.
0: Mamma mia, questa cosa è molto, molto strana.
1: Sì.
0: Poi vabbè, il sognare di una casa, per esempio, può rappresentare noi stessi e la nostra vita. Una casa ordinata potrebbe indicare equilibrio, una casa rovinata o caotica potrebbe riflettere difficoltà o preoccupazioni. Se poi uno sogna la propria casa disordinata, quello è senso di colpa.
1: E quello purtroppo. E poi sai cos'è? Che apri gli occhi e scopri che non era un sogno, ed è quello il vero incubo.

0: Mahmood con Tuta Gold alle 12:30, precise, puntuali, amici, possiamo chiudere tutto quello che abbiamo aperto fino adesso, ma sì, mi raccomando, restate qui.
1: Assolutamente, perché tra poco si gioca e quindi anche oggi regaleremo un buono spesa del valore di 50 euro.
2: Su Radio Company, snack, come on! L'estate da mordere.
3: Italia-Spagna, non si placa la polemica sulla gestione dell'immigrazione. Dopo l'ingresso massivo a Ceuta di 50.000 migranti marocchini e dopo che l'Italia ha sospeso il trattato di Schengen. E stamani le due opposte visioni sono sul tavolo al vertice europeo dei ministri dell'interno. L'Italia e la Danimarca chiedono la creazione di hub in paesi extra Unione. L'Iran e l'Oman sono vicino a un accordo sul traffico nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times. Le navi in entrata nel Golfo Persico seguirebbero una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In Crimea un soldato russo spara ai suoi commilitoni, 4 morti, non si conoscono i motivi del gesto. L'uomo è stato arrestato. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio italiano, scomparso all'età di 66 anni. Le esequie alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. È tutto da Nicola De Muro.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Sport.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: Radio Company Live Tour.

0: Torino. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0850.
1: Company Disc.

0: Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: In the music, quando è arrivato il momento di giocare, per cui attenzione, attenzione!
1: Snackpot! Yeah. Che buono!
2: Ebbene sì, amici e amiche, come ogni giorno, ve lo ripetiamo sempre, da qui fino al 31 di dicembre, dal lunedì al venerdì, c'è un buono spesa del valore di 50 euro a disposizione per uno di voi, messo ovviamente a disposizione dai nostri supermercati amici, quelli di Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
0: Questo gioco è collegato a un progetto importante legato proprio alle imprese, alle famiglie del territorio, che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che mette in luce quelle che sono le grandi eccellenze del nostro territorio e che ci invidiano in tutto il mondo, non c'è niente da fare.
2: Assolutamente, quindi... sì, soprattutto nei vari supermercati non sai mai che cosa compri, quindi almeno grazie a questo progetto sapete, grazie a un bollino giallo spiccicato sui prodotti, sapete che il prodotto appunto è del territorio, è delle nostre zone, quindi sicuramente grande grande qualità. Uno però è il buono spesa a disposizione.
0: Uno solo, ovviamente, per il gioco. Vi ripetiamo la dinamica del gioco, vi faremo una domanda con risposte multiple, dovete trovare la risposta corretta e inviare il messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome e la provincia, ovviamente la risposta corretta.
2: Ne stanno già arrivando a decine, non abbiamo neanche fatto la domanda.
0: Non va bene.
2: C'è gente che spara a caso. Ciao Cristina Verona A. Non ti prendiamo in considerazione, no, Cristina Verona.
0: No, però ci salutiamo.
2: Aspetta, però ciao. Allora, abbiamo detto tutto?
0: Sì, vai, vai, vai.
2: Manca la domanda?
0: Sì.
2: E allora Martino, per favore...
0: Vado. Era inquietante sta cosa.
2: Vado.
0: Sì.
2: Per 50 euro in palio, qual è il pomodoro più ricco di licopene?
0: Ok.
2: A, il pomodoro crudo.
0: Sì.
2: B, quello cotto. O C, è uguale.

0: One con I Need a Sign, Show Me Love, alle 12:47, quindi nel momento in cui bisogna premiare uno o una di voi.
1: Sì, però facciamo una verifica, perché io non avrei saputo veramente rispondere a questa domanda oggi. Assolutamente, andiamo a chiarire un po' la situazione.
0: Parlavamo di licopeni,
1: sì?
0: Che non sono dei problemi.
1: No, non sono
0: mamma
1: dei
0: mia,
1: reumatismi
0: hai
1: strani.
0: Hai licopene, come mi dispiace per te.
1: Oppure guarda, ho messo le suolette ai piedi perché c'ho i licopeni.
0: No, il licopene, prima ancora di darvi la risposta, sì, eccetera, eccetera. Il licopene è un pigmento vegetale naturale responsabile del colore rosso di molti frutti e ortaggi, che tra l'altro è anche un potentissimo antiossidante utile poi per la salute.
1: Okay.
0: Quindi più un pomodoro è ricco di licopene, più fa bene, figura. Non avevamo
1: fa anche rima.
0: Non avevamo dubbi che il licopene facesse bene.
1: Quindi le opzioni di risposta erano crudo, cotto, entrambi i casi.
0: Sì, in quali c'è più licopene.
1: Ah, okay.
0: La risposta corretta era la B, nel pomodoro cotto, perché il calore rende questo il licopene più disponibile, anche più, intanto sicuramente più presente,
1: sì,
0: e anche più accessibile al nostro organismo.
1: Ah, perfetto, quindi la risposta corretta era la B.
0: La B, e a dare la risposta giusta, quindi a portarsi a casa il buono spesa di oggi, è stato
1: tutti quanti,
0: tutti,
1: Marco di Padova. Allora Marco, ti arriverà il messaggio in questo momento, anzi ti arriverà, insomma l'abbiamo mandato in questo momento per identificarti, e sai che sei tu, sarà richiamato dal centralone per avere i dati per la spedizione del buono, che ricordate ha una scadenza, quindi mi raccomando controllate sul retro del buono, insomma, che non vada perso, che non si...
0: Assolutamente, ma io credo che appena arriva subito, manco tempo di transitare dal portafoglio, secondo me. Tutti gli altri ve l'abbiamo ricordato prima, fino al 31 dicembre giochiamo, quindi potete riprovare anche domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
1: Passiamo la parola a Vittorio Ferro, che ci ha raggiunto in studio come insomma di consueto per avere in anteprima i titoli principali di Company News. Cominciamo parlando dei migranti.
4: E in effetti si riparte da lì ancora oggi, riunione in videoconferenza dei ministri dell'Unione Europea. Sullo sfondo la tensione tra Roma e Madrid appunto sui migranti, scossa di terremoto tra Lucca e Pisa, si indaga appunto per capire se ci sono dei problemi. L'ultimo saluto a Franco Baresi stamane nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano. Attacco di droni vicino Mosca, 6 le vittime. Temperature roventi, l'Italia ancora in rosso, rischio temporali al centro per oggi. Cronaca poi lo sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: Radio Company Live Tour.

0: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 590 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo
2: anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.

0: successo del passato, del presente, qui a concludere ovviamente Company Snack. Oggi per il passato abbiamo risentito dal 1983 99 Luftballons dei Nena, che hanno una storia bellissima questa canzone. L'ispirazione arrivò da un concerto dei Rolling Stones a Berlino Ovest. Alla fine lanciarono queste migliaia di palloncini in aria e loro si ispirarono, ovviamente la canzone parla di questi palloncini intercettati da un radar, quindi era il periodo di guerra fredda, quindi il muro di Berlino, quindi l'idea è che dall'altra parte si potesse sognare vedendo questi palloncini volare.
1: Che bello, e noi qua a cantarla in realtà.
0: Invece no, per il presente avete appena sentito Noemi con Tu cosa fai questa sera.
1: Due grandi successi che ci portano alla fine della nostra puntata di oggi. Grazie ovviamente come sempre della compagnia, grazie da Giulio Pego, da Leo e da Martino.
0: Adesso invece passiamo la parola a Vittorio Ferro, il momento dell'edizione completa di Company News e poi ovviamente Belli Conte, tutto il programma, tutti i programmi del pomeriggio.
1: Ci sentiamo domani amici, fate i bravi, appuntamento alle 11, ciao!
0: Ciao.
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Allora esatta, mi indica le 13.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Si terrà oggi in videoconferenza la riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea per discutere la gestione dei flussi migratori. L'incontro segue una lettera promossa da Italia e Danimarca col sostegno di altri 21 paesi per rafforzare i controlli. L'Italia ha già richiesto la sospensione temporanea di Schengen nei confronti della Spagna, intensificando i controlli sulle frontiere marittime e terrestri. Sul tavolo anche la proposta di creare un hub per i rimpatri sul modello di quello già previsto con l'Albania. Ieri gli ambasciatori dei 27 stati membri si sono riuniti per preparare l'agenda del summit. E 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari. L'imbarcazione era rimasta alla deriva per 15 giorni, lo hanno riferito le autorità spagnole basandosi sulle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa. Durante le due settimane alla deriva, 17 degli occupanti sono deceduti prima dell'arrivo dei soccorsi. Restiamo all'estero, il Ministero degli Esteri iraniano ha smentito le affermazioni del presidente americano Trump sulla ripresa dei negoziati e un imminente accordo per lo stretto di Hormuz. Teheran ha dichiarato che al momento non sono in corso colloqui con gli Stati Uniti. La smentita arriva dopo che Trump aveva espresso ottimismo affermando che i negoziati sarebbero ripresi e che un accordo era vicino. Il presidente americano ha poi replicato accusando la leadership iraniana di ipocrisia, ribadendo che il blocco navale continuerà fino ad un accordo oppure a una resa totale. L'Iran ha specificato di essere in contatto solo con l'Oman per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto, escludendo altre delegazioni. E torniamo in Italia. Centinaia di tifosi hanno salutato l'ultimo viaggio di Franco Baresi a Milano stamane davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio. La curva sud ha esposto uno striscione leggenda immortale ciao capitano, c'era scritto. Presenti ex giocatori come Paolo Maldini, Marco Van Basten, accolti da un'ondata d'affetto. Giovanni Galli ha ricordato la finale di Champions vinta sottolineando l'orgoglio di Baresi nel riportare il Milan sul tetto d'Europa. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 km a ovest di Pisa e profondità di 8 km è stata registrata dall'INGV. Il sisma, avvenuto poco dopo le 11, è stato avvertito distintamente in diverse zone della Toscana settentrionale, interessando le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma sono in corso verifiche. La scossa ha generato paura tra i residenti, con decine di persone scese in strada e alcune evacuazioni precauzionali disposte. Tragedia a Cormon, Gorizia, due donne, madre e figlia, 66 e 44 anni, sono state trovate senza vita nella loro abitazione domenica sera. A dare l'allarme un familiare sul posto, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini coordinate dalla procura di Gorizia. Al momento si esclude il coinvolgimento di terze persone. Nell'appartamento sono stati rinvenuti numerosi farmaci e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori prende corpo quella di un gesto volontario. Una delle due donne era affetta da una grave malattia invalidante. Passiamo all'ondata di calore, la quarta dell'estate non molla la presa. Secondo Dino Zardi, professore di fisica dell'atmosfera, la situazione non cambierà significativamente prima della fine della settimana. Le prime a tirare un sospiro di sollievo saranno le regioni del nord, in particolare l'arco alpino. A partire da venerdì 7 si intravede un primo lieve cedimento al nord, dice Zardi, con aria più fresca che favorisce rovesci e temporali, specie sulle Alpi. Al sud invece l'attesa sarà più lunga fino a metà settimana prossima. Intanto a Cervinia, dopo il nubifragio di ieri,

0: migliorando la qualità dell'aria e la vivibilità. Sentiamo su questo Luigi Lazzaro di Legambiente.
1: Un investimento sulla depavimentazione ci sembra un investimento serio e opportuno da fare in questa fase critica rispetto all'adattamento alla crisi climatica, su cui siamo ancora abbastanza indietro. Questi interventi possono essere senz'altro utili a darci un po' di respiro, a creare delle zone d'ombra, di verde, di assorbimento delle acque per migliorare il benessere dei cittadini.
0: Nelle città con meno alberi e meno verde si stima anche 5-6 gradi in più.
1: Anche di più, dipende come è fatta la pavimentazione, dipende cosa c'è nell'intorno. È evidente che le alberature e il verde possono garantirci sicuramente una riduzione della temperatura reale, ma anche per percepita, perché poi il benessere, come ben sappiamo, che si prova a stare all'ombra nel verde è un benessere anche psicologico.
0: E dunque si creano oasi climatiche in città. Che cosa sono in due parole?
1: All'interno delle città ci dovrebbero essere sempre più presenti delle zone, delle aree in ambiente naturale dove esiste una ventilazione, dove le alberature verde creano un'ombra, dove la possibilità di riposarsi, non per forza dovendo entrare in un luogo chiuso, stare con l'aria condizionata.
0: Diciamo, ripensare le città, vasto programma, verrebbe da dire, le nostre città che sono state pensate in periodi, in climi diversi da quello di oggi.
1: Questo è uno degli elementi critici. Noi abbiamo delle città che non si sono sviluppate pensando a portare il verde all'interno delle città e le alberature, ma a renderlo marginale rispetto a tutto il resto, diciamo, delle funzioni della città. E questo è il primo passo, quello del depaving, per riportare il verde tra i cittadini e rendere più vivibili anche quei quartieri periferici che spesso abbiamo un po' dimenticato e abbandonato.
0: Lo sport: Gregorio Paltrinieri sfiora il podio nella 10 km degli Europei di Parigi. L'azzurro, protagonista di una straordinaria rimonta, risalendo dall'ottava alla quarta posizione nel finale. Completano la prova italiana il quinto posto di Marcello Guidi e il settimo di Andrea Filadelli. Il titolo europeo va al tedesco Welbrock davanti all'ungherese David Belem e all'altro tedesco Olivier Clément. Nel pomeriggio la prova femminile con Ginevra Taddeucci, Linda Caponi e Giulia Bertoni. Le gare si svolgono nel fiume parigino, location che riaccende i dubbi sulla qualità dell'acqua. La vicepresidente della Federazione Francese del Nuoto ha rassicurato: facciamo delle analisi due volte al giorno, finora i risultati sono eccellenti. Il meteo: aumenta l'instabilità sulle zone montuose italiane, previsti rovesci temporali localmente intensi, soprattutto sulle Alpi occidentali, lungo l'Appennino centro-meridionale, possibile estensione dei fenomeni verso la pianura piemontese, fenomeni più occasionali attesi nelle Alpi centro-orientali, sull'Appennino settentrionale e nell'interno della Sicilia. Il caldo rimane intenso su tutto il territorio nazionale. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company News. Tra poco su Radio Company, il Belli Conte Show.

0: Oh mamma mia, e che erano incavolati come dei pazzi Måneskin in questo pezzo qua. Peccato perché ogni tanto un po' di grinta, un po' di così sapore, non italiano, però di un gruppo italiano che faceva questa musica qua ci stava anche. Sai che c'è? Che oggi sta per incominciare un nuovo appuntamento del Belli Conte 4.0 Replay. Non so se hai voglia di samba oppure no. No, oggi... oggi è stufo, ho capito. 4 agosto 2026, sigliamo e basta. Va, va.
1: Company, Radio Company. Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Estate.

0: È questo il sapore della nostra disperazione, perché non c'è l'animale 2. E quindi nella disperazione più totale, come sempre, non può dimenticarsi del momento Samba de Janeiro, così. Stefano Conte, Belli Conte 4.0, c'è lui, DJ Megaloman in regia, che vuole far finta di essere dispiaciuto, ma non gli riesce. Mettiamola così, non gli riesce. Sai che facciamo adesso? Vediamo quali delle puntate andiamo a ripescare oggi per parlare dell'argomento di oggi. Quindi vai a girare la ruota.
1: Secondo.
0: Secondo. Si sente la busta? È cartacea? È cartonata più che cartacea. La puntata in questione è quella del 14-8, 14-8 però 2025, dove in una giornata di caldo, credo come questa, se non un po' di meno forse, perché credo che le temperature di oggi non le avevamo toccate l'altra notte, però in una puntata di caldo parlavamo che sarebbe stata cosa buona e giusta mettersi in casa a guardare delle puntate, no, anzi non delle puntate, dei film del passato. E di questi film voi vi mettete a guardarli e vi rendete conto A, che non riuscite a resistere, cioè ve li guardate tutti quanti, e B, che conoscete tutto quanto del film a memoria. Cioè potreste fare voi la parte del protagonista, perché conoscete ogni battuta e ogni sequenza assolutamente a memoria. Sono quei film che andate a riguardare migliaia e migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di volte e conoscete a menadito, come si dice. 333-2688. Ah, ce lo dice Daniele. Ho timore a chiederti che lo dica Daniele Belli, perché non c'è stata una volta dove noi l'abbiamo messo in onda che sia andato in onda decentemente, perché l'hai sempre.
2: Allora, parliamo di queste giornate molto calde.
0: Sì.
2: Ok, effettivamente stare a casa non è una brutta idea.
3: Magari fare un po' di binge watching.
2: Guardereste, continuereste a riguardare mille volte, sì, di cui conoscete tutto.
0: Non so perché.
2: Faccio una precisazione.
0: Sì.
2: Questa cosa è venuta fuori
0: perché,
2: okay, perché chiedendo,
0: un dialogo,
2: dicendo, capendo una cosa sbagliata io da Stefano Conte,
0: sì,
2: ok, ho convertito una cosa che lui aveva detto in pluffa.
0: Ah,
2: e
0: sì,
2: lui mi ha subito corretto dicendomi: guarda che la pluffa, beh, prego, dillo tu.
0: È
2: perché
0: una palla con cui si gioca. Ecco, non funziona più niente. È un classico, cioè lui ha ripetuto, però come, non so perché si storpia sulla voce così di Daniele. Avete capito l'argomento di oggi, ritirato fuori dalla puntata del 14 di agosto 2025. Diteci qual è il film che proprio conoscete a menadito.
4: Radio Company. The summer is magic.

0: Elegibo, eccola qua. Sembrava fatta apposta, fosse un'altra samba sulla samba che abbiamo messo all'inizio, invece no, questa era ufficiale, era quella che dovevamo ascoltare da Relight Orchestra. Qual è il film che vi ricordate, cioè lo riguardate? Partiamo dal presupposto che questa cosa del film è, si accende la televisione, magari non vi siete persi i 5 minuti iniziali, lo state guardando, continuate a guardarlo, lo conoscete perfettamente, ma lo guardate fino alla fine e conoscete a memoria ogni battuta.
1: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: L'ultima notte, devo dire la verità, l'ultima festa è l'ultima notte. Stavo pensando invece a chi mi ha scritto, beh, a memoria io ricordo tutti gli Harry Potter, il film Io sono leggenda con Will Smith. Allora, Io sono leggenda fa una paura folle, cioè, neanche paura, è tensione, è inquietante, se la vedi la prima volta è una tensione costante e inquietante, poi se lo conosci magari sai già dove stanno le sorprese, la prima volta è abbastanza inquietante da vedere. Harry Potter invece ho la sensazione che faccia casa. Chissà perché io ormai lo abbino a un film natalizio. Forse perché lo ripropongono ogni Natale tutta la serie, però è molto, cioè, mi fa molto casa, mi fa molto Natale. C'è qualcun altro che invece scrive, ciao Conte, io il film Blues Brother lo conosco più che a memoria, una pietra miliare del cinema. Ciao Company, beh, conosce la memoria vuol dire che conosce a memoria anche tutte le canzoni che ci sono all'interno, perché insomma c'è una colonna sonora veramente grandiosa. Sentiamo chi c'è al citofono.
1: Ciao Radio Company, siete grandi.
0: Grazie.
1: Il film che praticamente conosco a memoria, scene e battute, beh, il mitico Top Gun con Tom Cruise. E so anche qualche battuta in inglese, perché me lo sono visto anche in inglese.
0: A questo punto, mentre c'è Kenny Loggins nel sottofondo, a questo punto sai che c'è da vederlo in tedesco, secondo me. No, è per fare la differenza, cioè lo hai visto in italiano, lo hai visto in inglese e te lo guardi in tedesco, anche perché un Tom Cruise doppiato in tedesco sinceramente non so come venga poi. C'è qualcuna, ah, è una puntata vecchia questa, è ripreso da quella del mitico 14 di agosto del 2025. Allora, c'è qualcuno che cita tutti i film della commedia italiana fine anni 70 o primi anni 80, quelli tipo con Lino Banfi, Alvaro Vitali, Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Adolfo Celi, eccetera eccetera, sempre divertenti e spensierati. La volgarità è altra, soprattutto nella televisione di oggi. Attenzione, perché all'epoca questa serie di film, mm-hmm, cosiddetti la commedia all'italiana, erano considerati da un certo pubblico volgari.
2: Molto volgari.
3: Sì, effettivamente sì.
4: Dovremmo... Maledetto, eh? Da dove esco io?
5: Scusi, arrivo. Vuole uscire di qua, commissario?
4: No, esco direttamente dal tubo di scappamento. Disgraziati maledetti, inetti, imbecilli.

0: Company, ne so tanti a memoria, sono un'appassionata di cinefila, in primis Grease, Dirty Dancing, Armageddon, Men in Black 1 e 2. Nessuno può mettere Baby in un angolo, vero? la citazione, poi Il Principe d'Egitto, cartone animato, l'ho visto decine di volte e conosco le battute a memoria, Laura da Venezia. C'è qualcun altro che cita Harry Potter, poi ciao Conte, sono Cristina, il film che so a memoria le battute è Ritorno al Futuro, il primo è il migliore, ma so a memoria anche il cartone della Disney Cenerentola, l'ha visto migliaia di volte. Sentiamo chi c'è.
1: Company, è Ritorno al Futuro. Io comincio a vedere la prima scena, quella degli orologi, poi automaticamente vedo tutta la trilogia fino alla fine.
0: Bella la lunghetta la trilogia, Strade? Dove andiamo? Non ci sono e non servono strade. Così per citare. Anche tu, secondo me, l'hai visto un paio di volte, dai. Un paio di volte l'hai visto anche tu, mio caro DJM. Non negare il fascino di Ritorno al Futuro e di Doc! McFly? Andiamo avanti, McFly? Andiamo avanti, dai, andiamo avanti. Citofona ancora. Chi è?
2: Qua c'è qualcuno che cita I Guerrieri della Notte, The Warriors. Sì. La parte in cui mi fa Guerrieri!
3: Guerrieri!
2: Eccolo.
3: Perché? Giochiamo a fare la guerra!
2: Guerrieri!
4: Ma perché sembri un...
3: Guerrieri!
0: Sembra lui!
3: Giochiamo a fare la guerra!
2: Guerrieri!
3: Sembra un film! Guerrieri!
4: Sembra un'altra roba!
3: Giochiamo a fare la guerra! Guerrieri!
0: Qua è nervoso!
3: Giochiamo a fare la guerra!
4: Le bottiglie di birra infilate sulle
3: Guerrieri!
4: Dita. Per chi non se lo ricorda.
3: Adesso vi rompiamo il cranio! Radio Company. The summer is magic.

14 di agosto, oggi vi abbiamo chiesto qual è quel film che quando incominciate a vederlo lo conoscete a memoria ma non resistete, lo guardate tutto quanto e conoscete anche le battute a memoria. Ci sono arrivate un sacco di risposte, fra un attimo ne scopriamo altre nel Belliconte Replay.

Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

0: Memoria, è la Sa Memoria, la saga di Don Camillo, perché raccontano usi e costumi di un'Italia che non c'è più, e i film di Bud Spencer e Terence Hill sempre divertenti e peraltro curati benissimo, location, stuntman, grandi professionisti di cinecittà dell'epoca, il budget che permetteva di andare a girare negli Stati Uniti, oggi fanno tutto in economia. Ciao a tutti quelli di Bud Spencer e Terence Hill, ma soprattutto Hot Shot 1 e 2, vabbè. Siamo su due generi completamente diversi. A proposito di Bud Spencer e Terence Hill, vuoi far sentire, DJ? Fai sentire. Sì. Per chi non la conoscesse, è la colonna sonora dello Chiamavano Trinità. Un po' storia, eh? Eccoci qua, siamo arrivati, per quelli che ignorano, a un momento molto ignorante. Sai come si chiama? Il Club degli Ignoranti.
1: Radio Company, il Club degli Ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Solo risposte sbagliate per poter entrare nel Club degli Ignoranti. Cosa dovete fare? Se volete ricevere la tessera a casa, se volete partecipare anche oggi e poter entrare nel club, è semplicissimo. Stiamo per dare una parola in lingua italiana e di questa parola non dovete darci la definizione esatta, bensì la definizione sbagliata. Se la parola, facciamo un esempio, fosse locandina. La locandina, il locandina, lo locandina, gli locandina, locandina anche, perché si può anche ovviamente cambiare l'accento, ogni tanto me ne dimentico, si può comporre una parola, non si può scomporre, quindi non si può dividere in due, dicesi locandina o locandina, seconda di dove volete mettere l'accento. Il numero resta quello, 333-2688-688, per poter partecipare oggi la parola è locandina. Radio Company. The summer is magic.

0: Comincio io, con la parola locandina. Attenzione, attenzione, perché si rischia di andare facilmente in rosso oggi. Attenzione a che definizione date. Una volta c'erano le mondine e le locandine. Queste ultime lavoravano nelle locande. Saluti da Andrea. Bello, molto molto bello. Fiat del 1973, la locandina, piccola auto con finestrini elettrici, 1300 di cilindrata, colore trasparente. Non l'avevo mai vista, però. Ciao Conte, Samuele da Padova, tesserato tra l'altro. Locandina è un termine spagnolo per indicare una persona leggermente pazza. Quindi un po' locandina. Sentiamo chi c'è al citofono. È già cartellino rosso.
1: Locandina, locale situato al piano inferiore dello stabile, si tengono solamente prodotti locali, in particolare il vino.
0: Beh, ti dico che è rosso. Esiste un locale che si chiama la Piccola Locandina, che ha sia il piano di sotto interrato che il locale, dove vendono prodotti locali e anche vino. Attenzione a usare il termine diminutivo di locandina, perché esiste un posto che si chiama Locandina e quindi mi esiste. Sentiamo chi c'è ancora.
2: Avete presente Loca?
0: Sì.
2: Ecco, Locandina è perché è piccola.
0: Perché è una piccola loca, locandina. Vabbè, ci sta. Fra un attimo scopriamo altri candidati a entrare nel club degli ignoranti di oggi, altri candidati alla tessera. Il termine è locandina.

0: esiste anche la Ducati Locandina. Tu sapevi di questa esistenza? L'avevi conosciuta? La Locandina è famosissima. La Locandina è un piccolo animale notturno simile a una donnola che vive nei pressi delle vecchie locande. Ciao Daniela, grazie. La Locandina è il nuovo supereroe della Marvel. Bellissimo, ragazzi. È un supereroe di quelli che comparirà, secondo me. Non so cosa spari, però. Ciao belli conte, Locandina è un'oca che vive sulle Ande. Max, famosa oca Locandina, è tutto attaccato. Buongiorno, Locandina è la sorella di Lampadina, che a sua volta è sorella di Lampadario. Andrea, il calzolaio di Mestre, che salutiamo. Sentiamo chi c'è.
1: Locandina, ragazza spagnola loca che abita nelle Ande. Certo. Loca Andina.
2: Locandina è praticamente dove vado a fare il bagno io, nel mare della Sardegna. Bellissimo, bellissimo posto, ve lo consiglio.
3: Incrocio di animale tra oca e gallina.
0: Sì. Se c'è qualcuno che ha detto che è delle Ande, qualcuno. Va bene, dai. Tra poco torniamo per scoprire chi è che si porta a casa la tessera oggi.

0: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Radio Company Live Tour.

0: Avellino.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Emergency, che pezzo ragazzi, non sentivo da veramente una vita. Siamo arrivati in chiusura del nostro appuntamento di oggi con Belli Conte 4.0 dal bagno 13, replay, andiamo a premiare Hervis, che si porta a casa la tessera di oggi. È il nuovo personaggio della Marvel, locandina, ci piace molto, quindi vince lui, tessera per lui, gli arriverà a casa. Si chiude qua il Belli Conte Show Replay, però ritorniamo domani stessa ora dalle 13 alle 14, io ritorno invece alle 18 con Tutti in Lista Club Privé. Ciao!
1: Radio Company Time.
0: Le 14 in punto.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

0: Emma, Fabri Fibra con Antidroga su Company. Amici, buon pomeriggio a tutti, martedì 4 di agosto, dai che si parte, nuova puntata dei Piscagli a mollo.
1: Piscaglia

0: abbiamo combinato di così malvagio? Vabbè, in ogni caso, dai, alla fine la spiegazione logica è questi microclimi che si incontrano, venti strani, robe, non ho capito manco io che cavolo hanno detto i meteorologi, ma non importa. Buon pomeriggio, si parte, 14:05 minuti, nuova puntata dei Pischelli a Mollo. Ciao, io sono Joe. Dall'altra parte c'è chiaramente un uomo che mi accompagna e che poi avrò il privilegio di rincontrare dalle ore 18. Ciao Stefano Conte, buon pomeriggio, che bello vederti qui con me.
1: Non è nebbia.
0: Non è, e cos'è?
1: Foschia.
0: Scusa. Vado a adesso chiamo la Crusca e dico anche che inventate nuovi sinonimi, perdonami, non lo sapevo. Tra l'altro sono successe un sacco di cose interessanti, anche perché tipo ieri tornando a casa, erano tipo le 8:30, ero in autostrada andando con la macchina, veloce come Speedy Gonzales, mi accorgo di un bellissimo autoraduno di Peugeot 205, che è tipo stata la mia prima auto in assoluto, e quindi ho pianto e ho detto: ma dov'è la mia macchina? Perché io non posso partecipare insieme a loro. Quindi quanti di voi in quella A27 si sono per caso accorti di un bel autoraduno di Peugeot 205, che poi da quello che ho capito hanno fatto tappa tipo a Conegliano, quindi è una cosa bellissima. Tra l'altro hanno tutti i mezzi francesi, quindi va bene lo stesso. Ok, siamo pronti a incominciare, come al solito gli stessi appuntamenti, il nostro numero 333-2688-688. Partiamo subito, c'è Harry Styles con Dance No More.

0: Snowmore, siete su Company Amici, ancora buon pomeriggio, abbiamo appena cominciato, tra l'altro c'è qualcuno che giustamente mi dà manforte e mi dice sì, dovevano essere francesi se non sbaglio.
1: Targati, ciao ragazzi, ah, erano targati francesi, sì, mi pare, esatto. Se non mi ricordo male, mi sono accorto perché avevano i fanali gialli.
0: Ma come, io ho guardato direttamente la targa, ho visto F, cioè sta roba dei fanali gialli, vabbè, ma che significa? Tutte le macchine vecchie tipo avevano i fanali gialli. Non esistevano tipo le luci bianche, sto pensando alla mia vecchia Peugeot 205, aveva i fanali gialli.

0: o in Italia c'erano delle limitazioni? Non lo so, raga, stiamo parlando una lingua che ancora non conosco così tanto bene. Va bene, buon pomeriggio ancora una volta, ovunque voi siate, se siete in ferie, se siete al lavoro, facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco con i Piscaglia Mollo.
1: Your summer, your experience. Piscaglia Mollo on Radio Company.
2: Piscaglia Mollo! Spot!
3: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

Noia su Company. Ancora buon pomeriggio amici, 14:16, state ascoltando i Piscagli a Mollo, io sono Joe Solitario ancora per questa settimana, poi non temete amici e amiche che dall'altra parte sperate il ritorno di Chicco, lunedì si farà vivo, non so come ma in qualche modo si farà vivo. Allora, notizie che molto probabilmente già conoscete, accadute qualche giorno fa, ma dato che non sapevo di che cosa parlare ho detto ma perché non fare questo piccolo remember a quelle persone che magari già le sanno, oppure qualcuno che magari ha in un certo senso evitato notizie di questo tipo, quindi partiamo subito, andiamo a Monza, compra l'insalata al supermercato e trova un rospo vivo tra le foglie. Vabbè raga, è una cosa che può capitare, fa schifo ma è una cosa che purtroppo può capitare, l'errore ci sta ogni tanto. Poi questa notizia ha fatto super mega scalpore perché a Marina di Ragusa oltre 600.000 euro in contanti sono stati lanciati in mare da un motoscafo e recuperati dai bagnanti. La domanda sorge spontanea: che vuoi fare con questi 600.000 euro? Fai la persona per bene e li restituisci, oppure dici aum aum te li metti e li nascondi sotto la sabbia? Ottima domanda, potreste rispondere anche voi. Poi andiamo avanti, anche questa notizia super nota che ha fatto un explosion proprio in tutti i diversi social network a New York. Infatti un noto avvocato sposato è stato sospeso dall'incarico dopo essere stato beccato a baciarsi con una collega da un TikToker, e diciamo che appunto questa collega lavorava per lo studio di questo avvocato davvero molto molto importante di New York. Da quello che leggevo lui insieme a quest'altra persona si erano occupati di difendere anche Elon Musk in alcuni procedimenti, quindi hanno avuto a che fare con persone anche di un certo calibro. Poi finalmente amici, la Polonia si accorge di una cosa, che a Napoli ci sono più di 42.000 auto con targhe polacche, se ne sono accorti dopo anni che va avanti questa situazione. E per concludere, a Barletta, quindi siamo in provincia di Barletta, Andrea Barletta Trani, a Barletta due ragazzi si presentano praticamente al McDrive a cavallo, tra l'altro una cosa che si può fare, comunque è un veicolo diciamo animale, quindi ci sta. Bene, notizie recuperate, se già le sapevate ottimo, è stato un piccolo remember magari anche divertente, per tutti gli altri potete anche dirmi prego. Potete dirmi anche grazie. Intanto abbiamo i tre pezzi del Millennium Mix, subito David Guetta, Usher con Without You. Millennium Mix, i successi del

0: interpretati da Mauro Tonello, poco prima invece Ellen Feo con Sexy and I Know It, mentre all'inizio David Guetta, Usher con Without You, tre pezzi Millennium Mix che ovviamente tornerà domani sempre alla stessa ora, ma adesso comp'anniversario. Amici, due chiamate a disposizione, un posto già bello che ho occupato, l'altro è free, ma in ogni caso 333-2688-688. Per quanto riguarda il futuro, le regole sono sempre le stesse, due modi, le due modalità più semplici e le uniche tra l'altro, ovvero tramite il nostro sito, quindi www.radiocompany.com, andate proprio nella home page, cioè che poi siete già lì belli che proiettati, c'è un tasto enorme con scritto comp'anniversario, ci cliccate, compilate il form e a noi arrivano tutte cose, mentre altra modalità sicuramente più semplice e un po' più smart, scaricare la nostra applicazione, quella di Company, ve la portate praticamente dappertutto e oltre ad ascoltarci ovunque voi siate avete anche la possibilità proprio di prenotare lì il comp'anniversario. Tra l'altro, altra cosa che magari non ricordiamo così tante volte, anzi che per quanto mi riguarda non ricordo quasi mai, c'è anche il podcast dei Pischelli, quindi se c'è, che ne so, qualcosa che avete voglia di riascoltare, qualche mia gaffa, potete farlo tranquillamente, quindi fate i bravi e soprattutto non scrivetemi facendo notare gli errori, ecco. Bene, abbiamo ricordato tutto, ci risentiamo tra poco, ricordo ancora oggi per oggi 333-2688-688, tra poco la prima telefonata del comp'anniversario.
1: Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
2: Pischelli a Mollo! Spot!
3: Radio Company Live Tour.

0: Bani, Summer Funk su Company, prima telefonata del companiversario. Ancora buon pomeriggio da Joe, state ascoltando i Pischelli a Mollo appunto su Company, e al telefono abbiamo Giada. Ciao Giada, benvenuta.
1: Ciao Pischelli.
0: Come stai Giada, come va?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Bene, bene, siamo molto contenti anche perché sappiamo che per te oggi è una giornata speciale. Che cosa succede?
1: Oggi compio 22 anni.
0: Grandissima, 22 anni, super Giadona, 22. Tanti auguri di buon compleanno da parte
1: Grazie.
0: Mia e ovviamente anche da parte di tutto lo staff di Radio Company. Senti un po', Giada, 22 anni, grandissima età, che cosa farai per festeggiare?
1: Adesso sono in montagna con i miei amici,
0: sì.
1: E stiamo prendendo il sole vicino a un torrente.
0: Quanti gradi ci sono in questo momento lì e dove sei soprattutto?
1: Anche qui fa caldo, siamo alla fiera di Primiero.
0: Ah ok.
1: Saranno quasi 30 gradi anche
0: qua. Cavolo, anche in montagna. Cioè sicuramente uh-huh. molto meno, cioè 10 gradi in meno ecco alla fine, però chiaramente 30
1: sì,
0: gradi per la montagna
1: caldo.
0: Sono molti, sono tanto caldi, esatto. Va bene, allora senti, noi abbiamo un bellissimo messaggio per te, un messaggio che arriva direttamente da persone che ti vogliono bene, infatti ti scrivono: dopo questo quest'anno impegnativo, questo compleanno sta proprio da rinascita, oggi ti faccio gli auguri per i tuoi 22 anni augurandoti la tua spensieratezza e sicuramente felicità da parte di mamma, papà e ti vogliono un sacco di bene.
1: Grazie,
0: perfetto,
1: mille.
0: Ottimo. Regali interessanti che hai ricevuto?
1: Ho ricevuto un anello dal mio fidanzato.
0: Grandissimo! Oh, profuma di altro questo anello qui, eh?
1: No, con calma.
0: Con calma. E poi?
1: E poi ho ricevuto delle ciabatte e una borsa da mia sorella.
0: Ottimo.
1: E dei profumi dalla mia migliore amica.
0: Dai, va bene, perfetto. Allora, senti, festeggia per bene in montagna, cerca di rilassarti, di prendere un po' di sole e saluta anche i tuoi amici e la tua famiglia, ok?
1: Va bene, grazie.
0: Perfetto, ciao Giada, tanti auguri ancora, ciao.

0: Il remix è quello di Kungs, lei invece Taylor Swift con Ant Hero su Company. Amici, le 14.40, seconda chiamata del Companyversario. Dall'altra parte abbiamo Riccardo. Ciao Riccardo, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Quanto,
0: quanto vento c'è da te, Riccardo? Quanto vento?
1: No, non tanto, non tanto, perché comunque siamo in spiaggia.
0: Ah, in spiaggia dove?
1: A Formentera.
0: Arrivato, oh, eccolo là, quello che ha fatto i soldi, è arrivato alla Formentera, oh, poteva dire una roba qualunque, tipo Rimini, che ne so, così, tipo Sottomarina, no, Formentera, va bene. Allora, senti, innanzitutto buona vacanza, quindi grazie. Rilassati e tutto quello che vuoi, ma sappiamo che oggi per te è una giornata tremendamente speciale. Che cosa succede?
1: Sono 37.
0: Grandissimo. E allora tanti auguri di buon compleanno, amico mio. Auguri da tutta Radio Company, oltre che da parte mia. Però in realtà c'è una cosa da dire, cioè non è soltanto il giorno del tuo compleanno oggi, ma c'è un'altra bella ricorrenza, e diciamo che la tua dolce metà ci avvisa e infatti dice: Riccardo, oggi è il tuo compleanno, ma il regalo più bello l'hai fatto tu a me sposandomi. Infatti sono 3 mesi che siamo sposati e io lo rifarei ogni giorno. Tanti auguri, mio dolce principe, buon compleanno, ti amo più di ieri e meno di domani, la tua principessa.
1: Grazie, grazie mille, grazie a lei, grazie a voi, degli auguri da parte sua, ma che va. È qua vicino a me.
0: Ottimo, lei è super contenta di essere a Formentera?
1: Beh, è il suo regalo che mi ha fatto lei per il compleanno, quindi assolutamente sì.
0: Allora, è il suo regalo, è il regalo che ti ha fatto lei per il compleanno, ok, perfetto. Quindi sì, è un autoregalo, sì, diciamoci la verità, è un autoregalo.
1: No, me l'ha fatto lei a me,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì, sì, esatto, sì, l'ha fatta a te, ha detto: guarda, andiamo a Formentera, ma a me non me ne frega niente del mare. Sì, però a me sì, è questo, vabbè, dai.
1: Sto scherzando. Lo sa che in mare ci starei bene, sempre.
0: Sto scherzando, vabbè, dai, in ogni caso divertitevi e buon compleanno, festeggia per bene e festeggiate ovviamente anche il vostro, diciamo, mesiversario, ecco qua, ok?
1: Grazie mille a voi, grazie mille a Jessica.
0: Perfetto, allora ciao Ricky e ciao Jessica, complimenti, ciao, a voi, ciao.

0: come un vero businessman, dito nella piaga su Company. Amici, ancora buon pomeriggio da Joe, state ascoltando i Pischelli a Mollo in questo martedì 4 di agosto. Tra l'altro oggi volevo ricordarvi, è una cosa che magari dirò anche poi a fine della puntata, che questa sera, se volete, ci vediamo a Piazza Milano a Jesolo per quanto riguarda Energia 90. Ci sarò io insieme a DJ Nick per, diciamo, lui suonerà, io non farò assolutamente nulla se non parlare, dire cose al microfono completamente a caso, però in ogni caso ci saranno tutte le hit degli anni 90 e anche qualcosa di altre annate, giusto per non stancarvi troppo con la dance anni 90, e in ogni caso ci vediamo proprio a Jesolo, ve lo ricordo, Piazza Milano, a partire dalle 21:30 circa. Ricordato questo, tra poco invece avrò bisogno di voi come al solito, quindi segnate il numero 333-2688-688. Go! Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company. Pischelli a Mollo!
1: Spot! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
6: G come Company, G come G Radio.

0: Lady Gaga Doechii con Runway su Company. Amici, un'ora è passata, tra poco come al solito avremo, anzi avrò bisogno di voi, quindi mi raccomando rimanete lì. Intanto però sono praticamente le 15.
1: Radio Company Time.
0: Grandissimi.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Company. Amici, buon pomeriggio, dai che ci siamo. Ultima ora da passare insieme all'interno dei Pischelli a Mollo, le 15:03. E adesso, come al solito, ho bisogno di voi. Quindi 333-2688-688. Oggi facciamo un altro gioco. A voi piacciono particolarmente, a me piace particolarmente farvi passare questa piccola ora con questo game. Quindi, secondo me, possiamo darci mano l'un l'altro. In ogni caso, oggi avete la possibilità di scegliere un prezzo. Mi spiego meglio. Sapete che cosa sta succedendo al mondo? Bene, sarebbe inutile ripeterlo, assolutamente sì. In ogni caso, molti prodotti stanno aumentando i propri costi e di conseguenza molte cose, se una volta erano tranquillamente accessibili, piano piano questa cosa sta diventando, non dico impossibile, però sta diventando leggermente più difficile. Quindi oggi il gioco è davvero molto semplice. Messaggi scritti, messaggi vocali, 333-2688-688. Se voi poteste cambiare il prezzo di una cosa a vostra scelta a 99 centesimi per sempre, che cosa scegliereste? Ok? Quindi mi raccomando, magari è la cosa che ultimamente state comprando più frequentemente, che magari se questa si abbassasse proprio a 99 centesimi vi farebbe un grande favore. Quindi ripeto, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Magari oltre a limitarvi a dire la semplice cosa, potreste anche spiegare la motivazione, perché magari, appunto, come dicevo prima, la comprate spesso, oppure che cavolo ne so. Ripeto, se poteste cambiare il prezzo di una cosa a vostra scelta a 99 centesimi per sempre, che cosa scegliereste? Motivate anche la risposta, io vi aspetto. Intanto The Weeknd con Save Your Tears.
2: Radio Company. The summer is magic.

0: Weekend, siete su Company, amici, ancora buon pomeriggio, quindi molto semplice oggi, 3332688688, se poteste cambiare il prezzo di una cosa a vostra scelta a 99 centesimi per sempre, che cosa scegliereste? Chiaramente molti stanno rispondendo con questa cosa qui.
1: Il gasolio.
0: Beh, certo.
1: Ciao Massimo da Caprino.
0: Lo so, beh, gasolio, benzina, poi se ci pensate bene fino a, cos'era, 20-30 anni fa costava letteralmente 99 centesimi, comunque eravamo giù di lì. Quindi sì, bellissimi tempi che io purtroppo non ho vissuto, quindi ogni tanto mi piace divertirmi tra quelli che sono i vostri racconti, perché effettivamente all'epoca c'erano sicuramente altre cose che forse costavano un pochino di più, però la benzina o il gasolio costava veramente poco. Qualcun altro poi dice, vabbè, la benzina, visti i chilometri fatti ogni giorno, il diesel, eccetera, eccetera, qualsiasi modello di scarpe della Nike. Sì. E qual è poi il rischio? Che davvero ne prendi troppe poi per 99 centesimi? Che poi domanda, ma esistono ancora quei negozi dove vendono, diciamo, tutto a 99 centesimi? Io mi ricordo che ce n'era uno dalle mie parti, poi ha chiuso, ed effettivamente era un piccolo negozio delle occasioni dove magari, che ne so, avevi bisogno di una robetta al volo, oppure dovevi fare i classici regali a persone che non conoscevi così tanto bene, giusto per portare qualcosa, e andavi in quei negozi lì, compravi un paio di robe, te ne uscivi fuori magari con 5-6 euro e avevi fatto la spesa praticamente per 18, cioè potevi regalare a quelle cose lì a 18 milioni di persone dopo 10 euro di spesa. Vabbè, dai, allora 3332688688, a parte la benzina e il gasolio, che chiaramente tutti vorremmo tornassero a quei prezzi, però raga, onestamente la vedo molto dura. Se poteste cambiare il prezzo di una cosa a vostra scelta a 99 centesimi per sempre, con il senno di poi e con un po' di logica, quale prodotto scegliereste?
2: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
1: Pischelia Molo! Spot.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri

0: nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Radio Company Live Tour.

0: Martino.
1: Svuota tutto!
2: Svuota tutto!
1: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
2: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
1: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
2: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

quindi tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. 15:17, amici, ancora buon pomeriggio, ci siamo. Allora, alimenti, non solo alimenti, non tutti gli alimenti, un solo prodotto potete scegliere cambiando il prezzo da il suo prezzo a 99 centesimi per la vita. Dire tutti gli alimenti, come dice qualcuno, è un po' troppo generico, non va bene. Poi qualcun altro scrive: ciao Radio Company, sicuramente cambierai il prezzo dello spritz, 99 centesimi per sempre, sarebbe un sogno, amico mio, un incredibile sogno. Poi andiamo avanti, le borse di Louis Vuitton, qua mi pare veramente babam, diciamo utopia pura. Metti caso che magari lo spritz può pure capitare, avete presente nelle sagre, ad un certo punto quando si arriva a fine serata, magari quando la gente ha davvero bevuto l'impossibile, succede una cosa bellissima, e questa cosa bellissima si chiama così, in questo modo. Allora amici e amiche, sta per finire l'ultimo fusto di birra, 3 birre, 5 euro, e tu dici è incredibile, cos'è il paradiso, è il sogno. Poi ciao Pischello, molto probabilmente sceglierei la Nutella perché fa bene allo spirito, ok, la Nutella raga, ci vuole una Nutella in ogni casa, cioè ogni italiano dovrebbe avere una Nutella in casa, anche magari se non la mangia, ma la tiene lì soltanto per far vedere che c'è, metti caso che un giorno hai bisogno davvero di piangere e vuoi piangere mangiando qualcosa di buono tipo la Nutella. Poi il caffè al bar, beh, mi pare che una volta costasse effettivamente 99 centesimi. Pensate, io mi ricordo, e vabbè, io sono giovane sicuramente, quando ero piccino, tipo ieri, quando ero bambino, mi ricordo che una pallina di gelato costava 90 centesimi. Una pallina di gelato, semplicissima, 90 centesimi, mentre adesso arrivi anche a 1,20, 1,30, in alcune altolocate gelaterie addirittura 1,50 euro a pallina. Poi c'è la combo, se ne prendi 3, tipo paghi 4 euro. E tu dici, vabbè, non ci sto capendo più niente con la matematica. Poi, ciao, per me sicuramente potrebbe essere olio e carta igienica. Beh, raga, carta igienica sì. Carta igienica 99 centesimi, mamma mia, andrai al bagno ogni giorno. Poi, ciao Gio, io direi bagnoschiuma e deodoranti per le ascelle. Chissà che la gente comincia a usarne un po' di più, che soprattutto impari a utilizzare il... insomma, ci sia l'esigenza di imparare a usare il deodorante, perché se non hai il bagnoschiuma prima, non serve a nulla. Ah, ho capito quello che vuoi dire. Cioè, quindi, è un po' come facevano i francesi a Versailles, no? Cioè, si mettevano il profumo senza essersi fatti la doccia. Allora, una cosa che si fa generalmente quando si ha poco tempo, e non sto dicendo che io l'abbia mai fatta, non sto dicendo questo, anzi sono una persona che si lava, però magari uno è un po' di fretta e dice cavolo, vorrei tanto farmi la doccia, non riesco a farlo, tanto vale che io mi butti una spruzzatina solo di deodorante, non di profumo, perché a quel punto da profumo diventa tutt'altro. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali più motivazione, mi raccomando, questo è fondamentale. Se voi poteste cambiare il prezzo di una cosa a vostra scelta a 99 centesimi per sempre, mi raccomando, un solo prodotto, quale scegliereste e a questo punto perché?

0: il disco di Alvaro Solera su Company. 1526, amici, dai, ancora messaggi, no? Avendo la possibilità di abbassare il prezzo di un prodotto a vostra scelta per sempre a 99 centesimi, quale prodotto scegliereste? Soprattutto perché vogliamo sapere anche un minimo di spiegazione della motivazione che c'è dietro. Allora, ci sono un po' di vocali, quindi tanto vale ascoltarli. Cominciamo con questo.
1: Ciao Gio.
0: Ciao.
1: Gisello in Alon.
0: Grazie.
1: Io, per incentivare un po' tutto e tutti, sì, sinceramente sceglierei preservativi 0,99 centesimi. Ovviamente la scatola da 4 non si può poi abusare troppo.
0: Allora, per quanto mi riguarda, forse qui siamo un po' sono un po' divisivo, cioè per me tutti i contraccettivi dovrebbero essere gratuiti, nel senso che è giusto che la gente li abbia con molta facilità, con molta semplicità. Molte volte invece alcuni sono estremamente costosi, e eccetera eccetera, soprattutto anche per la cattiva informazione che c'è attualmente per quanto riguarda poi il shesho, quindi tanto vale darli secondo me gratuitamente. Poi chiaro, c'è qualcuno che da queste cose dovrà pure guadagnarci, quindi giustamente mi rendo conto anche di quelli che sono i limiti. Poi andiamo avanti.
2: La sicurezza della macchina o il bollo, che è proprio una roba che odio pagare.
0: Ah, il bollo,
2: soldi buttati via.
0: Certo.
2: O la benzina in questo caso.
0: Vabbè, dai, diciamo mondo auto, quindi o bollo o assicurazione o chiaramente il carburante. Qualcun altro scrive anche il metano. Buttiamoci anche il GPL, che così siamo belli che a posto. Poi,
3: ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ciao bello, ciao.
3: Ma se potessi scegliere,
0: sì,
3: a 99 centesimi, sì, prenderei
0: cosa?
3: Dei lingotti d'oro, 99 centesimi al chilo.
0: Grande.
3: Per tutta la vita. Bell'affare, eh?
0: Vabbè.
3: Ciao Stefano da Udine.
0: Ho capito, però se vale 99 centesimi al chilo vuol dire che anche a livello, non so che cosa sto per dire, ma non credo che ci possa essere un guadagno se effettivamente li compri a 99 centesimi. Cioè è troppo facile comprarlo a quel prezzo e poi rivenderlo al suo valore di mercato attuale. Comunque va bene lo stesso. Dai, 333-2688-688, avendo la possibilità di scegliere il prezzo di un prodotto e abbassarlo quindi a 99 centesimi, quale prodotto scegliereste? Soprattutto perché...

0: un prodotto a vostra scelta a 99 centesimi. Altri vocali, sentiamo un po' che cosa dite.
1: Io penso che il prodotto corretto a 99 centesimi sia la marijuana.
0: Marijuana.
1: In questo mondo di sclerati saremmo tutti più tranquilli.
0: Vabbè, non lo so, amico mio. Poi
2: allora, se io potessi, metterei a 99 centesimi tutti i tipi di contraccettivi.
0: Ok, vabbè, certo. Vabbè.
2: Anche perché purtroppo, da quello che si vede in giro, il mondo è pieno di coglioni.
0: Vabbè, ma a parte quello, amico mio, a parte quello, e possiamo essere d'accordo fino a un certo punto, comunque sono importanti. Poi,
3: ma scusa, a questo punto, 99 centesimi, facciamo o un'auto o un cellulare, o comunque una cosa indispensabile.
0: Esatto.
3: Almeno così tutti possono averla.
0: Esatto.
3: Ciao,
0: ciao bello, esatto, è proprio questo l'interrogativo, cioè una cosa di cui tutti hanno effettivamente bisogno. Quindi una macchina, sì, fino a un certo punto, un telefono, ovvio, oggi è difficile non averlo, ma non è così del tutto impossibile. C'è tanta gente che magari utilizza telefoni di un certo range, quindi senza la possibilità di collegarsi a internet o altre robe, perché proprio volutamente decide di staccarsi da quelli che magari sono banalmente i social network. Poi qualcuno dice: anonimo, grazie. Va benissimo, allora, dopo tutto, perché no? E qua c'è anche un po' di filosofia. Dopo tutto, perché no? Perché non abbassare il prezzo del pagamento delle donne e degli uomini che utilizzano il loro corpo a contatto fisico, insomma di quelle persone che ci fanno passare quei, per quanto mi riguarda, 5 secondi di piacere? Ovviamente si scherza, e per farsi una risata. Beh, boh, raga, 99 centesimi, boh, che ne so, magari funziona tipo a premio, tipo dopo 10 volte che ci vai l'11esima ti costa meno di un euro. Qualcun altro dice: ah sì, il GPL è meglio che non vada a 99 centesimi. Poi andiamo avanti, qualcuno scrive le case, e non c'è bisogno di spiegazione, chiaramente le case costano sempre di più. Poi qualcun altro dice: aspetta, aggiungo anche 99 centesimi le trattenute IRPEF sullo stipendio e le tasse per chi ha la partita IVA. Amica mia, su questo hai completamente ragione.
4: Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
5: Fiscalia Mollo! Spot!
6: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende
6: famosi. Occhio, anzi orecchio.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
10: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: compagni, 15:40, amici miei, c'è anche un nuovo disco, Jazzy insieme a Chris Lorenzo con la loro Invisible.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Il disco di Jazzy e Chris Lorenzo, amici, ultimi 15 minuti prima di salutarci, ma ancora messaggi. Infatti oggi abbiamo giocato al 333-2688-688, avendo la possibilità, no, entrando per un attimo nel mondo dei sogni, la possibilità di cambiare il prezzo di un prodotto a vostra scelta e portarlo dal suo costo attuale a 99 centesimi per sempre. Vi ho detto di quale prezzo, di quale prodotto, insomma, vorreste cambiarne il prezzo, e voi avete detto chiaramente un sacco di cose. Qualcuno scrive: ciao compagni, io suggerisco la carne, tutta la carne in generale, sarebbe bello vederla a 99 centesimi, ma la vera carne buona, che ormai ha raggiunto dei prezzi talmente alti che chi veramente la vuole non se la può più permettere, o chiaramente ripiega su delle cose che di carne ha soltanto l'aspetto. Vero, purtroppo vero. Poi qualcun altro dice: il biglietto Venezia Brindisi a 99 centesimi, amici miei, sì, vi capisco perfettamente. Qualche giorno fa controllavo così a random per il 10 di settembre, tipo 10-11 settembre, e neanche male, 75 euro, però lo devi comprare veramente con largo anticipo, altrimenti se aspetti aumenta, ma di brutto, veramente in maniera spropositata. Poi vocale, sentiamo.
1: I biglietti del treno,
0: ecco appunto, vedi, i biglietti del treno, anche questo grande dilemma. Sarebbe bello in alcune tratte perlomeno avere dei vantaggi e forse anche dei biglietti a 99 centesimi. Qualcuno si aggiunge così all'ultimo, per esempio scrivono anche le spese salutari ed ospedaliere. Chiaro, io ci aggiungo anche quelle magari per i nostri animali domestici, che costano tantissimo, e chiaramente molte volte per correggere dei piccoli problemini bisogna pagare anche fior fior di quattrini proprio per i nostri piccoli aiutanti, per i nostri piccoli animali domestici. Quindi anche in quel caso sarebbe bello avere dei medicinali magari proprio a 99 centesimi per i nostri amici a quattro zampe. Avete ancora un po' di tempo, 333

0: disco di Alex Warren, si chiama Fever Dream su Company. 15:50, ultimi 10 minuti. Grazie intanto per tutti i vostri messaggi. E a proposito di prezzi che stanno cambiando, proprio una notizia al volo: Oktoberfest di Monaco, il prezzo medio della birra salirà del 2,38% rispetto all'anno precedente, ovvero rispetto al 2025. Quindi chiaramente chi spendeva tra i 14,90-15,90 a stand potrà arrivare anche ai 18,90 euro. Quindi raga, se avete in programma l'Oktoberfest, valutate bene, magari prelevate un sacco prima, perché poi con la carta è un problema, sapete come funziona lì, no?
1: Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
2: Fiscalia Mollo! Spot!
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Che d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: simpatici.
1: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
0: Vabbè, i migliori a parte uno, dai.
2: I fiscalli di Radio Company.
0: Le 16 e un minuto.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Zana con Dance Theoria qui a Radio Company quando sta per iniziare la puntata del mamà. Lo sai che stai dicendo una brutta cosa in spagnolo?
1: Lo so.
0: Lo sai cos'è la mamà in spagnolo?
1: Non mi ricordo bene, però mi avevano già detto che era una cosa.
0: È bene che tu abbia dimenticato. Comunque era martedì. Era martedì. Era un semplice martedì.
1: Non era la mamma della mamma della mamma.
0: No, di brutti in costume. Mettiamo la sigla, per favore.
2: La sigla, dai. Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
1: Però vedi, gli ascoltatori non lo sanno perché non è arrivato manco un messaggio per questa cosa.
0: No, meno
1: qua,
0: male.
1: Non lo sanno,
0: meno male. Però adesso sanno. Che ti ho spiegato a microfoni spenti mentre andava la sigla, che cos'è la mamada in spagnolo, ti senti più soddisfatto?
1: Mi sento più realizzato. Soprattutto mi viene in mente quel meme di quella persona che tipo dovrebbe essere un buon giorno in pretura, in questura, cosa che era quella del programma, che si avvicina al microfono e se lo mangia.
0: Sì.
1: Più o meno quell'immagine là mi è venuta in mente.
0: Che bella immagine.
1: Bellissima. Buon pomeriggio, Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio, Pietro.
1: Ciao anche ad Andrea Rossina, la parte tecnica. Ciao a tutti voi, cari ascoltatori e ascoltatrici, fino alle 18, brutti ma simpatici. Questo programma nato così, non si sa perché.
0: E finito soprattutto cos'ha. Speriamo che cos'ha arrivi un po' più in là. Anche poeta, eh?
1: Sì, esattamente. Dai, cominciamo su.

0: Offenbach Star Sailor, nuova edizione, quella 2026 per Fall to the Floor qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Allora, ho trovato una cosa che riguarda la radio e le molestie, che una cosa che io non avrei, è successa questa cosa qui, però è un'accusa che è stata rigettata dal giudice, perché sembra che a Cuneo ci fosse una signora che disturbava un vicino di casa tenendo dei programmi radiofonici sempre a tutto volume.
0: Okay.
1: Di quale radio? Di Radio Maria.
0: Radio Maria.
1: In particolare quando ci sono tipo i rosari, sai che fanno
0: rosario,
1: le preghiere,
0: sì,
1: eccetera,
0: un po' ripetitivo.
1: È un rosario, quindi funziona così, però a tutto volume.
0: Ha vinto la causa o no?
1: No, cioè è stata respinta questa
0: cosa
1: qui, cioè non è molestia, capisci?
0: È chiaro.
1: Va bene, vedi che la radio a volte fa del bene e a volte
0: sì, del male.
1: Dipende.
0: Del male, sempre sia lodata comunque. A tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi martedì 4 agosto con Energia 90 a Jesolo in Piazza Milano. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19:30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione. Radio Company.

0: Tempo di fitness?
1: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Alfa e Giova qui a Radio Company, in brutti ma in costume, ancora poi, buon pomeriggio.
1: Che poi tra l'altro, se non sbaglio, è anche una categoria del nostro cervello in fuga.
0: Alfa, sì.
1: Alfa. Bene. Allora, parliamo di quelle cose che non ci pensi, che però quando te le fanno notare dici, va che è incredibile, cioè proprio non ci avevo pensato.
0: Di che cosa stai parlando?
1: Un po' quasi assurde come cose, diciamo che insomma sì, sono veramente assurde. Allora, sebbene non ci sia una norma legata al codice della strada che permetta di assegnare una multa a chi ha un telomare appoggiato sul sedile di guida,
0: cioè tipo andate in piscina, andate al mare, avete il culo bagnato,
1: bravo, e ci volete, metti l'asciugamano, io lo faccio sempre maniera... lo faccio sempre
0: perché cioè, ma anche durante la settimana per quel problema che hai di incontinenza.
1: No. No, per quello c'ho direttamente il secchio.
0: Allora
1: fate attenzione, perché se utilizzate il telomare sul sedile quando avete finito di andare in spiaggia, state andando a casa, e succede qualcosa,
0: fate un incidente.
1: Esatto, potrebbe succedere che vi diano una multa perché questo accessorio ha in qualche modo modificato la posizione, la stabilità del corpo umano sul sedile. E anche la gestione dei sensori del sedile. Perché ci sono le macchine nuove che hanno tutti i sensori, calcolano il peso, ti guardano l'indice di massa corporea, ti fanno la DIA, ti fanno sì, queste cose qua. E quindi in caso di incidente l'assicurazione potrebbe anche pagare meno.
0: Vabbè, che l'assicurazione perché trovi dicono, una scusa per pagare meno, non è una novità.
1: Potrebbe essere che quel coso lì, quel telo là, ti abbia un po' fatto scivolare, quindi ti sei fatto più male, perché anziché essere appoggiato nel modo corretto sul sedile, eri leggermente un po' scivolato in avanti e quindi ti sei fatto più male del dovuto.
0: Sì, però scusa,
1: cioè, bisogna stare attenti a sta cosa.
0: Se io ho la cintura ben allacciata, dov'è che scivolo, scusa?
1: Fa riaccese anche di giorno?
0: Sì, è casco allacciato. Cioè, dov'è che
1: uccio? Perché magari va un po' più sotto.
0: Cioè, in che senso vado sotto?
1: Scivoli un po' in avanti in caso di impatto, di urto.
0: Cosa ci devo mettere? Mi devo mettere la carta vetrata sotto il culo così rimango lì fermo? Non lo so.
1: Incollati al sedile.
0: Che grandi notizie che mi stai dando.
1: Guarda che sembrano cose assurde, cioè non ci si pensa, metto l'asciugamano sul sedile perché così sporco meno, e invece qua qualcuno, capito?
0: Mettete un sedile sopra l'asciugamano allora.
1: Nessuno

0: Dobbiamo dare un abbraccio a Luca da Copparo Ferrara che ci ha mandato la foto del sedile con l'asciugamano sopra. Però credo sia un trattore questo, cioè è diverso.
1: Sì, non ha neanche la cintura, tra l'altro, mi pare di vedere.
0: Ma no, è un trattore, quindi c'è
1: non c'è la cintura sul trattore.
0: E poi ci scrivo: se le cinture allacciate non vai da nessuna parte.
1: Era quello che dicevo io.
0: Ma non è che scivoli un po' sotto?
1: Ma dove vuoi scivolare, Pietro?
0: Va bene, ci sono i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Grazie per la linea. L'Italia continua ad essere attanagliata da un'ondata di caldo anomalo, la quarta di quest'estate. Sono 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute in allerta rossa, il livello più alto che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute. Solo Messina e Reggio Calabria hanno visto un lieve miglioramento, passando dall'allerta gialla ad arancione. Le temperature torride dovrebbero iniziare a calare leggermente solo da venerdì, con un calo più sensibile al nord e sul versante adriatico. Nonostante questo, si prevedono ancora valori elevati, specialmente al centro-sud. Tuttavia non mancano le criticità. Da oggi, 4 agosto, la Protezione Civile ha diramato allerta meteo gialla per rischio temporali intensi e violenti in Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise.
1: Arriva Anna!

0: po' la cassa, quella secca un po', quella che gratta, sai, quella che ci avrebbe bisogno di una caramellina per la gola.
1: Ma la vuoi una? Ce
0: no.
1: l'ho io.
0: No, no, grazie.
1: Ah, ok.
0: What a Life, il disco di Fisher.
1: Fisher.
0: Esatto.
1: Quello di Losing It, per intenderci.
0: Esatto.
1: Che ha beccato, ha fatto un successo mondiale con Losing It.
0: Funziona ancora.
1: Esatto, anche perché poi non è imbrocata a mezza, se dobbiamo essere sinceri.
0: No, non è vero.
1: Ma.
0: Dai, ne ha fatte altre due che però non mi ricordo.
1: Ok.
0: A tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa... brutti, ma in costume. Spot. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gaia, bossa nostra qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Allora è arrivato
1: momento lì, quel momento lì.
0: Vi coinvolgiamo, amici e amiche che ci state ascoltando.
1: Va bene, allora Banca Italia, chi si aspetta un'eredità spende di più e risparmia di meno. Cioè, se tu ti aspetti qualcosa che ti arrivi, insomma, qualcosa un po' più in là, dici: ma sì, tanto c'è il nonno là che non è proprio messo benissimo, e c'è un sacco di cose, vedrai che ce le lascia tutte. E quindi alla fine sono nuclei familiari che risparmiano di meno, perché si aspettano sempre qualcosa. Recentemente però ci sono stati diversi casi, ce n'è stato uno anche la settimana scorsa, dove persone che vanno in pensione, ok, o comunque che iniziano magari in qualche modo una seconda fase della loro vita, vanno avanti con questo ragionamento: non lascerò nulla a nessuno, e tutto quello che ho me lo spendo, me lo godo, e eventualmente i posteri, in quel caso i figli, si arrangeranno. Non avranno nulla da me, ma non soltanto persone, diciamo, che hanno un reddito normale, si parla anche di persone molto famose,
0: molto ricche, molto famose.
1: Che hanno detto: io ai miei figli non voglio lasciare niente, che poi vabbè, insomma, lì ma lascia un po' il tempo che trova sta roba,
0: fondamentalmente non sono d'accordo con questa cosa qua, però.
1: certo. Allora, cari ascoltatori, 333-2688-688, WhatsApp scritto e vocali, la vostra idea è quella di spendervi tutto o quella di lasciare qualcosa ai posteri,
0: in eredità,
1: chiamiamola così, poco tanto che sia,
0: anche se supponete che manchi molto alla vostra dipartita.
1: Ci tocchiamo per voi.
0: Sappiate che è un attimo, quindi pensarci non fa male.
1: No, dico, insomma, non ti pare un pochino, no?
0: Valutiamo tutte le opportunità.
1: Sì, vabbè, ma non esageriamo.
0: Valutiamo tutte le possibilità.
1: Allora, 333-2688-688, WhatsApp scritto e vocali. Pensate a quello che avete, pensate a quando andrete in pensione, se ci andrete, comunque quando, insomma, vi godrete un po', non lo so, a che età. Penserete anche a quelli che arrivano dopo di voi, cioè i vostri figli, nipoti, quello che è, non lo so, oppure siete di quella generazione di persone che invece ritengono giusto godersi al 100% tutto quello che hanno messo da parte e quindi usarlo fino alla fine
0: e non lasciare niente,
1: perché tanto gli altri si arrangiano in un modo o nell'altro. Sono due filosofie di vita diverse, cioè non c'è una parte giusta e una parte sbagliata, dipende da come la pensate voi. 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese qui a Radio Company, in Brutti Ma in Costume, dove oggi vi abbiamo chiesto di scriverci o di raccontarci con un vocale al 333-2688-688 se siete dell'idea di lasciare qualcosa in eredità quando arriverà il momento. Diciamo.
1: Sì,
0: presto o tardi che sia.
1: Perché ci sono persone che dicono: no, io cioè, mi esaurisco.
0: Mi sputtano tutto.
1: Non è che mi sputtano, però mi godo tutto e non sto lì tanto a pensare. Niente, sì. Cioè, insomma, quello che ho e me lo godo fino in fondo. Ci sono dei messaggi che ci sono arrivati che mi fanno capire perché queste cose non ce le hanno insegnate a scuola. Cioè, mi piacerebbe. Cioè,
0: a noi dici?
1: Sì, a me, a te invece le hanno insegnate, perché tu hai fatto un indirizzo diverso. Ma io che ho fatto lo scientifico. Questa roba qua non me l'hanno mica spiegate.
0: No, perché dovevi scientificare. Io invece dovevo conteggiare, esatto. Che è diverso.
1: La mia idea è che finché lavoro e finché posso, cerco di creare un buon reddito futuro alle mie figlie, scrivono. Infatti, ho due figlie e a ognuno di loro ho già versato una buona somma di denaro in buoni postali fruttiferi.
0: Come hai fatto tu?
1: No, io non l'ho fatto.
0: No, niente, zero.
1: Non l'ho fatto, zero proprio.
0: Ma col porcellino.
1: No,
0: c'hanno.
1: Esatto, quello che avrò quando andrò in pensione me lo sputtano tutto.
0: Ah, vedi?
1: Ecco, va bene. Ecco. Beh, ma è giusto,
0: ha insomma, senso.
1: Funziona,
0: ha
1: funziona.
0: Senso.
1: Ciao simpatici, tre figli, 18, 14 e 9 anni. Ognuno con il suo libretto, dove le mance sono sempre adatte a defluire lì. Il grande già lavora, io e mio marito lavoriamo tanto, non ci facciamo mancare nulla, la cena fuori, lo stadio, concerti, però ogni mese riusciamo a mettere via qualcosa e il pensiero è per un domani per i figli. Baci, ciao. Non credo che resterà molto già di base, quindi sto già abituando mio figlio ad essere indipendente, ad arrangiarsi, non è cattiveria, è solo necessità, ciao Bisucchi.
0: Grazie.
1: Ok, sentiamo.
0: Grazie.
2: Ciao Radio Company, ciao. Io al massimo posso lasciare i debiti, vale lo stesso?
1: No, non vale, no. Anzi meglio di no, grazie.
0: Sì, infatti.
1: Non lasciate debiti ai vostri figli se potete.
0: Non è una grande idea.
1: Esatto. Sentiamo.
3: Ciao Company, sono Leonardo di 90 Vicentina.
1: Ciao.
3: Allora, partiamo dal presupposto che i figli sono venuti al mondo non perché loro volevano, perché siamo stati noi a metterli al mondo.
1: Sì.
3: Quindi uno fa fatica per i propri figli, altrimenti il valore della vita secondo me perde proprio il figlio, il senso. Il senso della vita sono i figli. Almeno
0: okay.
3: Io
0: non l'avevo.
3: Per i miei figli io do la mia vita. Figuriamoci i soldi. I soldi sono nulla. Ciao ciao Company.
1: Ciao.
0: Vedi, non l'avevo osservata da questo punto di vista.
1: Ah beh.
0: Giustamente.
1: Beh sì, diciamo che ci sono.
0: Cioè tu ho lo sperma, tu ho l'obbligo, capito?
1: È un po' all'Elio e le storie tese. Sì, tipo un
0: esatto.
1: Po' alla Caratiamo questa cosa,
0: esatto,
1: qui.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Sì, esatto.
1: Vabbè, sentiamo. Dai.
4: Ciao, ciao ragazzi. Allora. Io ho 62 anni, ma non vado in pensione, anzi non credo che potrò andarci mai, pur lavorando da ben 40 anni. Però insomma ho il mio gruzzoletto da parte, qualcosina ho messo via anche per le eventualità.
1: Sì.
4: E non ho figli, ho nipoti, sì ho le figlie di mio marito, ma io non ho figli,
1: okay.
4: Ho mio nipote, come vi ho già detto, quindi presumo che non lascerò niente proprio a nessuno, ma mi godrò tutto fino alla fine, anzi se dovrò lasciare qualcosa lo lascerò al canile, perché okay. Io amo tantissimo gli animali,
1: va
4: più
1: bene.
4: Degli umani. Ciao!
1: Va bene.
0: È una scelta.
1: Sì,
0: è una scelta
1: tutta
0: anche
1: la notte.
0: Cose. No, non c'entra quello.
1: No, così dico.
0: Adesso stai divagando, te lo dico.
1: Dai, sentiamo. Ah no, abbiamo finito.
0: Sì,
1: sì, tre minuti e mezzo.
0: Me lo invento io.
1: No, no, no.
0: Ciao, Company.
1: No, tre minuti e mezzo, no, basta.

0: con Wishmer qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Che poi sarebbe brutti ma in costume, ma vabbè, sì, insomma, tralasciamo. Adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Il gasolio torna a salire sulla rete stradale nazionale, il prezzo medio self raggiunge i 2,1 euro al litro, massimo dal 29 luglio. Stabile invece la benzina a 1,999 euro al litro, secondo i dati del Ministero del Mimit. In autostrada la verde self resta 2,084 euro, mentre il diesel scende leggermente a 2,173 euro al litro. Il governo valuta nuove misure, mentre il taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi, scade il 6 agosto. Il Codacons, i consumatori denunciano rincari alla pompa nonostante il calo delle quotazioni del petrolio e parlano di possibili speculazioni.
1: Arrivano i consigli per gli acquisti
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.
4: Spot. Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
14: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
15: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
16: Euronics, un mondo più avanti.
17: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
18: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
17: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
18: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
18: C come Company, C come C Radio.
19: D'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: On My Soul, Bruno Mars qui a Radio Company in Brutti Ma in Costume, dove oggi vi abbiamo chiesto, adesso andiamo a chiudere con i vostri messaggi, vi abbiamo chiesto se state pensando all'eredità che lascerete quando arriverà il momento.
1: Sì, se lasciate qualcosa oppure no, vi spendete tutto, dai, sentiamo.
2: Ciao Company. Ciao. Io purtroppo sto perdendo papà proprio in queste ore e mi sto rendendo conto di quanto sia poco importante avere degli oggetti o delle cose e che dobbiamo goderci la vita veramente minuto per minuto e smetterla di affannarci. Non so io cosa lascerei in eredità, vorrei lasciare le cose non materiali. Grazie, mi fate sempre tanta compagnia. Ciao a tutti,
1: un abbraccio.
0: Ciao. Un abbraccio, un ovviamente abbraccio, un abbraccio.
1: Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, io vorrei tanto mettere via qualcosa a mia figlia e lasciarle un soldino quando non ci sarò più, ma non ce la faccio, cioè io ho le mani bucate. Prendo 100, spendo 100, prendo 200, spendo 200, certe volte anche 300.
1: Ecco.
3: Per fortuna mia figlia non è così. Braccino corto, quando può risparmia, è una risparmina.
1: Brava, brava.
0: Scusa, l'hai detto in diretta o all'interfono?
4: Sì, in diretta.
0: Era diretta, okay. No, perché Androssini ha detto mia moglie ha le mani bucate. Però le unghie sono dipinte.
1: Le unghie sono dipinte bene. E se, allora, lei ha le mani bucate, ha le unghie dipinte, sì. E lui dorme sul divano.
0: Esatto.
1: Vedrai se non succede.
0: Che lascerai in eredità.
1: Esatto, vedrai. Sentiamo, dai.
5: Ciao Radio Company, chiamo Irene. Io ho pensato spesso a questa cosa e sono giunta alla conclusione che mio figlio rimarrà all'appartamento in cui vivo. Però ho deciso che i soldi che ho me li voglio godere.
1: Okay.
5: E quindi ecco tutto qua. Questo è il mio pensiero.
1: Bene.
5: Ciao, un bacio.
1: Ciao. Ciao,
0: è giusto,
1: ciao.
0: No? Cioè, vabbè, alla fine è un 50-50.
1: Sì, però l'appartamento insomma già tanta roba, tanta roba.
0: Ci mancherebbe,
1: tanta
0: sì. Roba, certo, vabbè. Certo.
1: Va bene, grazie per i vostri messaggi, amici. 17:04 minuti, quasi.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: One Republic, If I Lose Myself, qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Esatto, adesso è arrivato il momento di farci una piccola pausa, sì. Però tra poco torneremo, state lì tranquilli.
0: Certo, che...
1: Vabbè, ci mancherebbe.
2: Brutti ma in costume, su Radio Company. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi?

0: Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Va, sai, sto girando in lungo e largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali, articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
3: Santullo Gioielli, ad Apice, corso del 2-4. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
7: Tempo di pensare all'estate.
8: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
9: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
8: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
11: Get down.

0: La città degli angeli, Achille Lauro qui a Radio Simpatici, che d'estate diventa
1: da Los Angeles al New Jersey. C'è un diciamo un poliziotto da quelle parti, autorizzato, legalizzato dallo Stato, diciamo, che si traveste da pianta, cioè proprio travestito da pianta, si mette lungo le strade per multare gli automobilisti.
0: Cioè con la punta laser?
1: No, punta laser, ma c'è anche li guarda, se per caso sono distratti alla guida con il telefono cellulare, li ferma e gli dà la multa. Cioè proprio vedi, ci sono proprio le foto di questo qui travestito da albero.
0: C'è gente che si ferma, dice guarda che bel pino, e fa le foto.
1: Sì, magari si chiama
0: multa.
1: Pino lui, vabbè.
0: Magari si chiama Pino.
1: Senti, certo. La seconda invece riguarda sempre il mondo dell'automotive, ed è una cosa che a me, non so, quando vedo questi articoli mi scende un po' l'imbarazzo, no? Perché l'articolo dice sono sempre più i cittadini, qui si parla di cittadini,
0: sì,
1: che mettono un po' di acqua nei serbatoi delle proprie auto. Ma quale cittadino?
0: È un toccasana, nel senso.
1: Ma quale cittadino?
0: C'è proprio scritto sul libretto della macchina.
1: Perché è una cosa che riguarda la capitale, Roma, dove i prezzi dei carburanti sono molto elevati.
0: Alle stelle.
1: Esattamente, come Milano, ho visto cose tipo 2,06€, 2,07€, robe insomma allucinanti.
0: Sì.
1: Ok, e i meccanici negli ultimi mesi si ritrovano molte auto che sono danneggiate perché insomma anche l'acqua, anche in piccole percentuali, crea dei danni al motore, ok? Cioè l'acqua non è che allunghi una cosa e quindi no, c'è più liquido, quindi va un po' meno, ma tanto
0: Non
1: è così che funziona. No. Ma la cosa che mi fa rabbrividire è che dicono i cittadini: ma quale cittadino butta l'acqua nel serbatoio della propria auto?
0: Al limite,
1: ma quale?
0: Al limite buttate la birra, che costa comunque meno del gasolio.
1: È vero.
2: Con Radio Company.

0: Down qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Notizie di servizio: dalle 21 di giovedì 6 agosto alle 5 di venerdì 7 agosto la 13 Padova-Bologna sarà chiusa in direzione Padova nel tratto tra Monselice e Terme Euganee. La chiusura è necessaria per lavori di rifacimento della pavimentazione. Per i mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate, dopo l'uscita obbligatoria a Monselice è previsto il percorso su viabilità ordinaria con rientro a Terme Euganee. Per gli altri veicoli l'uscita è a Monselice con proseguimento sulla statale 16 e rientro al casello di Terme Euganee. Aggiornamenti saranno disponibili sui canali di Autostrade per l'Italia e al numero 803111.
1: Da qualche tempo J-Ax ha preso casa in una borgata sulle colline di Costigliole d'Asti in Piemonte e quest'anno è stato anche co-direttore artistico del locale Barbera Summer Festival che si tiene nell'anfiteatro San Michele fra musica e degustazioni. E proprio sul finale della serata del 22 luglio è salito a sorpresa sul palco e ha cantato qualche canzone. Prima di mandare tutti a letto sentiamo Hippie Yayo.

0: Sai che ci è arrivato un messaggio che dice: ciao company, ma che bello sentire le mie terre d'origine nominate nella vostra radio. Sono una astigiana impiantata da un anno a Rovigo. Grazie, un saluto da Stefania, che salutiamo.
1: Bella Stefania, ciao, bella Stefania. Ci fa piacere.
0: Ciao, bene. Allora, tra poco invece torniamo con il nostro cervello in fuga. Ci sono 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli da vincere, quindi credo che siamo a posto così.
1: Assolutamente, anche 4 categorie fra le quali scegliere, quindi insomma c'è molta carne da mettere al fuoco, quindi non muovetevi da là.
0: Bene, a tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: C-Come Company. C-Come C-Radio.
9: Company.
10: Company Disc.
11: Company Disc.

0: Luisa. Io mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Williams qui a Radio Company, adesso arriva anche Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Dai, anche questa sera 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli. Ciao San Marco Petroli.
2: Ciao e soprattutto ciao F101, che è la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, adatta alle auto, anche alle moto in maniera particolare, ma anche, tu dovresti saperlo, alle barche a motore. Riduce gli attriti interni, limita le usure, in particolare tra cilindro e pistone, e quindi ci sono minori costi di manutenzione.
0: E che meno litigi anche, direi.
2: Sì, assolutamente.
0: Va bene, allora Cervelli in fuga, vediamo le categorie rimaste: energy drink, bodybuilding, scaramanzia e poi Alfa, il cantante. Scegliete una di queste categorie, scrivetecela via WhatsApp al 3332688688, sempre se volete partecipare a Cervelli in fuga e provare a vincere 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli. Allora, energy drink, bodybuilding, scaramanzia e Alfa, scegliete una, quella che più vi piace, insomma. Non ce n'è una più difficile, più facile, secondo me.
2: Ce n'è una più difficile,
0: è vero. Vabbè, comunque in ogni caso fateci sapere con quale categoria vorreste giocare al 3332688688. Vi faremo una domanda, vi daremo tre opzioni di risposta. Se la risposta è giusta, i 50 sono vostri. Vi aspettiamo.

0: Sai, caro collega, che al telefono abbiamo un'ascoltatrice che sì, nella sua vita ha portato dei pesi pazzeschi, la vita l'ha portata a queste cose qua, cioè ha veramente avuto una vita incredibile.
1: Perché ha dovuto mantenere dei segreti?
0: No, fa la carrellista.
1: Ah, ok. No, pensavo perché si chiama Fatima.
0: Si chiama Fatima,
1: pensavo
0: la voce
1: terzo
0: di Ferrara.
1: Terzo segreto.
0: No,
1: per quello dico.
0: No. Sai che ci sono arrivato adesso?
1: Ok.
0: Ciao Fatima.
1: Sì, buongiorno Pietro. Ciao Fatima.
2: Ciao.
1: Benvenuta.
2: Ciao.
0: Tutto bene?
2: Tutto bene.
0: Tutto bene.
2: Tutto
0: bene. Ok, ci fa piacere. Sei a lavoro o sei in ferie?
2: No, lavoro.
0: Lavoro.
2: Le ferie sono lontane.
0: Ok. Senti, ma le fai mai le gare con i Transpallet? Cioè quelle lì, sai che?
2: No, perché io uso il muletto grosso, non quello piccolo.
0: Ah, quindi vai via, bam, via.
1: Lei muove carichi pesanti.
0: No, non farle girare le scatole perché ti prende e ti
1: porta via.
0: Ti butta via.
1: Senti, Fatima, hai scelto la categoria scaramanzia.
2: Sì.
1: Molto bene, sto per farti la domanda, poi ti do le tre alternative di risposta A, B e C, solo una ovviamente, quella giusta. Dirò via con il tempo, da lì ai 10 secondi non farli scadere, mi raccomando. Sei pronta?
2: Ok, prontissima.
1: E allora ci diamo una bella toccata di balle e andiamo con la... cosa c'è? E andiamo con la categoria di oggi, cioè scaramanzia. Fatima, la domanda è questa.
0: Scusa, posso dire? Io la mano dopo non te la do però.
1: Va bene, nessun problema. Perché no, mi sono toccato sul serio. Quale oggetto rosso, tipicamente napoletano, è simbolo di fortuna, portatore di fortuna? A. La coccinella. B. Il corno. C. Il corallo rosso. Via con il tempo.
2: Il corno.
1: Il cornetto.
0: Il corno, sì.
1: Il cornetto, esatto. Il famoso cornettino.
0: Sì, esatto, lo usano anche come portachiavi, tra
1: sì,
0: l'altro.
1: Assolutamente.
0: Sì. Allora, complimenti, Fatima, ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Ricordiamo che è un buono da 50 che poi potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
1: E affiliati.
0: Bene, brava Fatima, buona serata, grazie.
1: Ciao.
2: Ciao, grazie.
3: Brutti
2: ciao.
3: Ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato...

0: Sun.
1: Moving to the Sun, ci hanno mandato via WhatsApp la posizione in tempo reale, c'è un ascoltatore. Quindi sappiamo posizione... esattamente dov'è, cosa sta facendo. Capito?
2: Serio?
1: Sì, sì, guarda, guarda, posizione in tempo reale, visto? No, l'ha cancellato.
2: Ah, ok, si è sbagliato.
1: Sì, va bene. Ci sono gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
3: Un'occhiata al meteo, domani cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso, a parte annuvolamenti fra le isole e l'area tirrenica. Fra la tarda mattinata e pomeriggio, nuvolosità in aumento nelle aree montuose all'interno del centro-sud, accompagnata da temporali di calore per lo più isolati sulle Alpi, lungo l'Appennino e nei rilievi delle isole maggiori. Possibile insistenza dei fenomeni anche in serata intorno alla Val d'Aosta e in Trentino Alto Adige. Temperature minime ancora molto elevate, massime più o meno stabili. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornati, stream.it, scaricate l'app.
2: Grazie Vittorio Ferro, a domani
4: su Radio Company. Brutti ma in costume. Brutti.

senza necessità, senza confusione e senza necessità di passare credito e senza disgrazione. Il noleggio auto non mi sono conveniente. Il noleggio auto non sono conveniente per me. Senza una stress di servizio è disponibile un'altra gamma di servizi tra cui l'assistenza spontanea anche in porta di stanilesse disponibile di una pizza di audio di posto provenire di gradi orienti con senza ruoli e disanimente.

0: Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: ha detto ciao. È arrivato il momento di andare, dopo ovviamente l'ultimo pezzo di oggi, quello di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Noi ci ritroviamo qui domani, sempre tra le 16 e le 18, con zero problemi
1: e zero discussioni. Yeah. Sei stato precisissimo. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Arriva Stefano Conte. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao, Vezzo.
0: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spot.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: per non interrompere la vostra quotidianità, ma così perché ci piace, anzi, ancora di più fare famiglia insieme. Lo facciamo praticamente ogni pomeriggio dalle 18 fino alle 20 con un appuntamento che si chiama Tutti in Lista Club Privé.
1: Ehi, voi, ma siete in lista?
0: Ma questo siamo.

0: Spingerà più di qualcuno, perché se certe volte andiamo così sul criceto è serio il criceto, no? Certe volte invece torniamo sul serio, torniamo sulla quotidianità, e oggi lo faremo in questo nostro appuntamento di Tutti in Lista Club Privé. 333 2688 688, come al solito, è il numero per partecipare, per intervenire, per dire la vostra. Note vocali, note scritte, mi raccomando, sulle note vocali magari abbassate un po' il volume della radio in modo che vi si senta meglio, soprattutto se siete in macchina, se vi state spostando, se siete di quelli che invece no, sono in ufficio, che stanno lavorando, tranquilli, col vostro cellulare potete mandarci i vostri messaggi. Abbiamo incominciato con Sombre Potential, si continua sempre bene visto che abbiamo dell'ottima musica. Intanto un saluto, Stefano Conte, Jim Bergia, pronti con MJK insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door in arrivo.
1: Radio Company, the summer is magic.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: your heart's where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be.
1: Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door, il pezzo di Tutti in Lista, Club Privé, con cui abbiamo aperto oggi ufficialmente il nostro appuntamento di Tutti in Lista. E oggi ritorniamo sulla cronaca che ogni tanto ci accompagna all'interno di Tutti in Lista in questo 4 di agosto 2026. Vado a riprendere una notizia intanto perché ci fa piacere che comunque la persona che insomma è stata colpita sia fuori pericolo, anche se insomma ha rischiato veramente tantissimo. Il fatto di cronaca durissimo arriva da Grumo Nevano, in provincia di Napoli siamo. Un pallone dei ragazzi che giocavano in piazza rompe la finestra di un centro anziani. Un pensionato esce a rimproverarli per il danno, nasce una discussione e un 18enne, Francesco Iannucci, lo aggredisce a pugni. A quel punto interviene un altro uomo tra i 67 e i 70 anni per fare da paciere e divide i due. Il 18enne si scaglia anche contro di lui, lo colpisce. Quando l'uomo è a terra indifeso, quindi uno dice si fa marcia indietro indifeso, gli sferra un calcio violentissimo in pieno volto. L'anziano finisce in ospedale in pericolo di vita con un'emorragia cerebrale. Questo è l'anziano che voleva fare da paciere. Per fortuna oggi è stato dimesso. Il ragazzo è stato arrestato, accusato di tentato omicidio, e il giudice ha confermato che resti in carcere. Allora vi chiediamo:

In questo caso, un ragazzo che arriva a un gesto così violento per un semplice rimprovero, dove evidentemente c'è un problema, cioè di rimprovero, cioè non si accetta l'idea di aver fatto un danno, e anziché capire il danno che si è commesso, cioè si agisce e si reagisce come se fosse lui dalla parte della ragione. Per un semplice rimprovero va perdonato o può essere recuperato? Cioè, secondo voi è giusto che resti in carcere perché certe persone non si recuperano più? Oppure non è così semplice come scelta, ma ve la chiedo proprio per fare un'analisi, perché un ragazzo di 18 anni che sferra un calcio non si rende conto evidentemente di ciò che ha fatto, oppure si è reso conto troppo tardi di ciò che aveva commesso. Secondo voi tenerlo in carcere, visto che poi la persona per fortuna è uscita dalla situazione più difficile, cioè quella del rischio di morte, secondo voi va tenuto in carcere? Perché se lo teniamo in carcere è un ragazzo di 18 anni perso per tutta la sua esistenza. Secondo voi come bisognerebbe comportarsi in questo caso? 333-2688-688, c'è Megan Thee Stallion con Dua Lipa, Sweet Spy in arrivo.

0: Spy, Megan Thee Stallion insieme a Dua Lipa. Insomma, stanno arrivando una marea di risposte. Intanto iniziamo con quelle scritte, fra un attimo sentiremo anche le prime note vocali. Educati male e famiglia inesistente, giusto carcere, pagare danni morali e fisici, le famiglie deve anche pagare, quindi anche la famiglia deve pagare, secondo Fabio, che è il primo messaggio, il più veloce che ci è arrivato in questo nostro pomeriggio. Fra un attimo sentiamo altre opinioni per tutti in lista creativa.
1: Tutti in lista Club Privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
1: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: Ritornata anche lei in apertura di questo nostro appuntamento di Tutti in Lista, che le prevedo, e ci sono le vostre opinioni portate da voi con i vostri messaggi. Sentiamo chi facciamo entrare subito nella nostra radio. Vai, vai, vai, vai. Chi c'è in lista? Con...
1: Ciao. Non riuscivo. Sì. Beh, certo che non è facile.
0: Certo.
1: Direi 2 anni di lavori socialmente utili, okay, e controlli.
0: Oh, ok, quindi 2 anni di lavori socialmente utili, non il carcere poi. Sentiamo.
2: Ciao, io lo terrei in carcere un pochino e poi lo manderei ai servizi sociali.
0: Okay.
2: Anche se per esperienza personale, essendo stata la rappresentante di classe di mio figlio,
0: sì,
2: l'anno scorso 18enni sospesi in classe appunto di mio figlio e mandati ai servizi sociali, ho visto rispondere ai professori: tanto non ci vado, non lo puoi fare, tanto sono maggiorenne.
0: Sì, perché c'è questo dubbio che ci attanaglia, cioè su una pena severa, giusta, per la violenza che c'è stata, e dall'altra parte l'idea che comunque una persona sia irrecuperabile. Ed è triste che se ci deve essere un recupero di una persona non ci può essere perché viene dimenticato, perché poi è quello il discorso, cioè una volta che viene dimenticato in carcere poi non si parla più di recupero, e questo è il dilemma poi che sorge per una vita giovane che, è vero, non ha avuto nessuna remora nel dare il calcio a questa persona, quindi deve essere sicuramente punito. Ci fermiamo un istante? No, abbiamo dell'altra musica in arrivo. With You con Do You Mean?

0: Human with you. Vi abbiamo raccontato questo fatto di cronaca da cui siamo partiti oggi, di questo pensionato che esce per rimproverare del danno fatto da dei ragazzi che giocavano nel col pallone. Che cosa succede? Che il primo viene preso a pugni, il secondo, che tenta di separare questa rissa che era incominciata fra il 18enne e l'uomo anziano, è stato colpito in pieno al volto da un calcio sferrato da questo ragazzo di 18 anni. L'anziano finisce in ospedale in pericolo di vita con un'emorragia cerebrale. Per fortuna oggi è stato dimesso e il ragazzo è stato arrestato, accusato di tentato omicidio. Il giudice ha confermato che resti in carcere. Allora vi abbiamo chiesto: un ragazzo che arriva a un gesto così violento per un semplice rimprovero va perdonato, può essere recuperato? È giusto che resti in carcere perché certe persone non si recuperano più? Considero sempre il fatto del gesto violentissimo e orrendo il fatto che non abbia accettato il rimprovero, cioè da questo presupposto. Però dall'altra parte c'è anche il mio dubbio sul fatto di lasciare in carcere un ragazzo di 18 anni, cioè di non recuperarlo più. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao Radio Company. Beh, allora, il quesito è molto interessante e anche abbastanza delicato, quindi fare da giudici e comunque
0: andare a criticare. Attenzione, non vogliamo fare da giudice, noi chiediamo semplicemente la vostra opinione, non è che ci mettiamo al posto dei giudici assolutamente, però è un dilemma che ci combatte, cioè l'idea di dire perdiamo un ragazzo perché un ragazzo è perso a 18 anni, se butti le chiavi e dici beh lasciamolo in carcere a vita, oppure tentiamo di recuperarle queste persone, malgrado il gesto violentissimo e deprecabile. Cioè, quindi
1: è anche molto difficile. Comunque, al di là di critiche e non critiche, io credo che il gesto che ha fatto sicuramente è da punire. Mm-hmm. Questo non vuol dire a vita. Comunque fargli capire la lezione e rimanga un po' in carcere, secondo me è corretto. Altrettanto corretto è anche tentare di provare a recuperare questo ragazzo che ha 18 anni e che comunque questo gesto se lo porterà a vita. Un tentativo di recupero lo farei, ma non prima di aver scontato un po' comunque di carcere, perché è giusto così. Per i propri errori bisogna anche prendersi le proprie responsabilità e questo gli sarà sicuramente motivo di crescita, spero positiva in futuro, con magari sostegno forte anche della famiglia in questo percorso di recupero. Ciao!
0: Ciao, c'è Darin con Superstar.

0: Superstar, mentre stanno arrivando i vostri messaggi per entrare in lista con noi, per entrare dentro la radio, quindi dire la vostra, sentiamo chi c'è in lista.
1: In carcere, tanto sicuramente non fa tanti anni, perché se è libero Pietro Maso, che ha ucciso suo papà e sua mamma con le appentolate in testa, figuriamoci per un tentato omicidio.
0: Sì, però attenzione, là c'è stato un percorso che è stato anche raccontato, cioè è stato spiegato qual è stato il percorso e il perché poi della decisione.

0: Allora, c'è qualcuno che scrive: però, con la scusa di dire sono giovani, se lo lasciano in galera loro veniamo, per quei tipi tutto è lecito, altrimenti invece della prigione un paio di anni in una casa per anziani. Non credo però che per quei tipi sia tutto lecito, cioè semplicemente secondo me, e questa è l'opinione, cioè sono mancati dei punti fermi, cioè nel fatto di reagire dinanzi all'idea di aver scagliato un pallone contro un vetro. È successo ad altri ragazzi di aver fatto una cosa del genere, anche quello del parroco, cioè è capitato in più di un'occasione di rompere un vetro, ma non si reagiva in quel modo, cioè anzi ci si sentiva in colpa e si tentava in qualche modo di riparare al danno. Qua c'è stata la reazione di non aver capito neanche di aver commesso un danno, e quindi per quello si parla di rieducazione, per poter forse raddrizzare una persona che a 18 anni gli mancano tutti i paletti, perché lui ha combinato un danno e invece di capire di aver combinato un danno ne ha fatto ancora uno superiore, cioè quindi siamo veramente al degrado, ma perché non c'è la comprensione di aver fatto qualcosa di sbagliato. Ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista Club Privé.
1: Su Radio Company Tutti in Lista Club Privé. Spot.
2: Radio Company Live Tour.

0: no.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza.

0: consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Insieme a Emma l'abbiamo ritrovato anche in questa nostra serata, mentre insomma non è facile l'argomento di stasera, però stanno arrivando delle risposte molto molto interessanti e anche molto pensate, mi fa piacere da parte degli amici che sono in lista con noi, che vogliono dire la loro. A parte qualcuno che è molto deciso, molto veloce nel messaggio scritto, dicendo: a lavorare come facevamo noi, così vedi che non hanno tempo di fare danni. In effetti stava giocando a calcio a 18 anni in una piazza con un pallone. Uno magari potrebbe fare altro. Sentiamo, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Company. Il quesito è abbastanza spinoso. Io penso che comunque a questo punto, visto il verificarsi di tantissimi fatti del genere, bisogna a un certo punto anche usare la mano pesante, io dico, e quindi anche dare l'esempio che se fai qualcosa di sbagliato vieni punito in maniera esemplare. E il recupero di un ragazzo di 18 anni sicuramente avverrà, perché ne hai 18 e a meno che tu non sia un delinquente seriale sarai recuperato. Okay. Il problema è che se tu non dai pene pesanti, poi la gente non capisce che se fai quello è sbagliato. Già dovrebbe essere sbagliato nella propria morale, ma se tu non fai pesare al ragazzo che ha fatto una cosa gravissima, questo probabilmente la rifarà. Se invece io ti punisco, e ti punisco pesantemente, probabilmente ci penserai 2, 3, 4, 100 volte prima di rifarlo.
0: Ma sono gli altri che devono pensarci, perché lui a questo punto il danno l'ha già fatto, poi è ovvio che lui non ripeterà, almeno speriamo non ripeta un danno di questo tipo, ma gli altri sono così terrorizzati dal fatto di avere una pena severa, cioè, perché anche questo è un dubbio che ho. Sam Jacobs con Ezra Nuri, I Don't Mind.
2: Come

0: Ci sono arrivate risposte anche molto più decise, molto più diciamo di meno difesa nei confronti del ragazzo da parte di Mario e di Michele, no? Mario l'hai sentito prima, mio caro Jimbo. Carcere Manganello tutti i giorni perché non ci arriva, bisogna fargli fare il reset in qualche maniera. Questa è la risposta per esempio di Michele, piuttosto di quella di un'altra amica che sentiamo fra un attimo, perché adesso abbiamo altri amici che sono in lista.
1: Ciao company, per me a carcere a vita deve restare dentro, ha fatto un danno, adesso ti prendi le conseguenze, non mi interessa, anche perché non è una persona, se facendo questo, diciamo, com'è che si può dire, questo comportamento, avendo questo comportamento, non è un comportamento che si può recuperare, perché se a ogni osservazione che gli viene fatta lui reagisce in questa maniera qui, prima o poi scapperà il morto, e allora si poteva evitare, meglio che resti in carcere.
0: C'è Gautier con Kimbra, Somebody That I Used To Know.

0: Somebody That I Used To Know, Gottia insieme a Kimbra. Ci sono un sacco di amici che sono in lista con noi, che vogliono insomma dire la loro, allora sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao. Vi ricordo che tanti anni fa, sì, dei ragazzi c'era la moda di buttare giù i sassi dalla cavalcavia. Quando è scappato il morto e queste persone sono state in carcere per più di 20 anni e li hanno fatti, ti posso assicurare perché conosco una delle persone che ha fatto questa cosa, sì, e avevano 18 anni, 20 anni, non me lo ricordo, erano sotto droga, sotto alcol, e comunque hanno fatto i loro anni in galera e ora sono delle rispettabilissime persone, gente di cuore, si può dare una mano, quindi a loro il carcere ha fatto benissimo, non solo bene, benissimo.
0: Questo ce lo dici tu, perché poi non abbiamo riferimenti su effettivamente quale poi sia stato effettivamente il comportamento di queste persone, però assolutamente ti ringraziamo per la testimonianza. Poi c'è Noemi che arriva con Tu Cosa Fai Questa Sera. Radio Company, the summer is magic.

0: Cosa fai questa sera, Noemi? Ciao Stefano, io penso che finché c'è vita c'è speranza. È un ragazzo giovane sicuramente recuperabile, certo che deve pagare, ma non so se il carcere sia la via giusta. Io lo metterei per qualche anno a fare lavori socialmente utili, in casa di riposo, in modo che acquisti un'empatia verso le persone anziane. Baci Sonia. Sonia, però poi a quel punto bisogna controllare come si comporta nei confronti degli anziani, perché se fa dei lavori socialmente utili e si comporta male nei confronti degli anziani, siamo punto e capo. Grazie intanto. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco tutti in lista.
1: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: Grandi appuntamenti al centro commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al centro commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Can't Wait, è arrivato anche Bob Sinclair in questa nostra serata. La musica è sempre quella di Radio Company. Prima Amnesia con Restless, brano del passato, poi Bob Sinclair, Kiss I Can Wait, pezzo del presente, pezzo del passato. Mentre noi per Tutti in Lista dobbiamo dare spazio ancora fra pochissimo a altri amici che sono in lista con noi, che vogliono dire la loro su questo tema veramente scottante di oggi pomeriggio, però non ce la faccio a leggere messaggio, a dire niente, controlliamo semplicemente loro. Le 19:04 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Ancora tensione tra Madrid e Roma, che dopo i fatti di Ceuta ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Il ministro degli interni di Madrid ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. L'annuncio del segretario USA al tesoro Bessent sulla possibile riapertura dello stretto di Hormuz tonifica le borse. In positivo la chiusura delle piazze europee, Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%. Le tensioni nell'area del Golfo mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Il CDM riunito stasera a Palazzo Chigi non discuterà la proroga del taglio delle accise e si attendono altri dati per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Il caldo opprimente non molla la presa, oggi 25 città con bollino rosso, giovedì passeranno a 27, tutte quelle monitorate, da venerdì è prevista una breve tregua. Gli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra, Linda Caponi, stasera la finale femminile dei tuffi da trampolino da 3 metri con Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia. Da Laura Supino, buona serata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot.
6: Tempo di pensare all'estate.
7: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
7: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
7: per un'estate perfetta.
8: Top Car Service.
9: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte

0: Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: È stata veramente una summer funk per lui, beh credo di sì, visto che insomma ha avuto degli appuntamenti anche interessanti in vista poi della sua nuova partecipazione a quello che sarà X Factor, visto che è ritornato come giudice anche in questa nuova edizione che arriverà praticamente a settembre 2026. Noi invece siamo pronti a farvi scegliere fra tre canzoni e quindi altri tre pezzi, sono tre pezzi insomma un po' datati in questo caso, però scelti dal nostro Mauro Tonello, e la decisione non è facile perché il periodo siamo lì. Siamo in quel periodo lì. Quindi decidete pezzo A, pezzo B o pezzo C, mandateci le preferenze, noi le sommiamo come sempre. Il numero resta quello, cioè il 333-2688-688. Pezzo A di questo martedì, di questo 4 di agosto, Double, The Captain of the Heart.
1: The Captain of the Heart.
0: Romantico e bello, il pezzo A di stasera. Pezzo B, Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me?
1: Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry?
0: Questa è stata la canzone che ha fatto conoscere Boy George e il Culture Club al grande pubblico in quegli anni, quindi pezzo B, insomma, importante come scelta. Pezzo C, Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. È arrivato qualche anno dopo, però è importante ancora una volta per i Tears for Fears, che insomma si erano fatti conoscere invece negli anni 80. Quale volete riascoltare? Il pezzo A, i Double, il pezzo B, Culture Club, il pezzo C, Tears for Fears. La scelta sta a voi, noi abbiamo il tempo invece di una canzone, Jubel, Ossenhaus.

0: Nobody Want to Hurt Me, bellissimo, Culture Club Boy George, un video veramente pazzesco, me lo ricordo come uno dei primi video. Jimbo non può, ovviamente, per ovvi motivi. Swedish House Mafia in arrivo con Liquidy Happiness Is So Sad, la nuova traccia per il Swedish
1: Radio Company. C'è un nuovo successo,
2: new track,
3: new track,
1: una nuova traccia.

0: con la collaborazione anche di Licky Lick e poi a Licky Lai, perché la pronuncia british sarebbe Licky Lai, quella di I Follow River, che abbiamo cantato per tantissimo tempo insieme a Swedish House Mafia, che hanno ripreso la loro residency anche all'Ushuaia di Ibiza la domenica, quando fanno ping pong con I Love Reggaeton. Sapete che se vi capita la settimana sbagliata trovate il reggaeton, se no trovate gli Swedish House Mafia, quelli di Don't You Worry Child, per dirvi un successo che hanno realizzato qualche annetto fa. Che facciamo? Ci fermiamo? Ritorniamo fra poco, tutto in lista.
1: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot. Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Impala, Genie Dracula, il titolo di questo pezzo. Siamo entrati negli ultimi minuti di Tutto in Lista, dove si passa dall'argomento sicuramente importante, quello di stasera, l'Happy Vibes, a un momento invece molto molto più divertente, molto più sociale, mettiamola così, visto che si parte dai social network, dai real network, e diventa un effetto che utilizziamo anche in radio per darvi una risposta, in questo caso non su come saranno i prossimi 3 anni, visto che ci abbiamo giocato ieri dopo mesi e mesi e mesi che non ripescavamo questo nostro effetto, ma oggi andiamo a scoprire quale potrebbe essere il personaggio storico che potevate essere, oppure che potreste essere stati, perché c'è anche chi crede che magari sono stato Napoleone, oppure semplicemente è un carattere che vi assomiglia, in cui vi ritrovate, e quindi scopriamo quale personaggio storico vi assomiglia di più come personalità. Cosa fare per poter conoscere, per avere una risposta? Come al solito per gli amici si gioca in maniera random, quindi voi mandate il messaggio, poi noi vediamo veramente a caso chi riusciremo a così esaudire anche in questo nostro pomeriggio. E quindi 333-2688-688 per giocare, per conoscere quale personaggio storico potreste essere, e per giocare con noi ci serve il nome, il colore preferito, l'animale preferito e il segno zodiacale. Se preferite in un'altra sequenza, nome, segno zodiacale, animale preferito, colore preferito. Al 333-2688-688, e poi vediamo quale personaggio storico, e soprattutto se vi ci ritrovate, perché può capitare. Che facciamo? Andiamo avanti con la musica. Dopo Team Impala, in attesa dei vostri messaggi, The Black Eyed Peas con J Balvin. Ritmo!

eccolo qua. Allora, che cos'è la musica che mi hai sentito? Ah, è tipica musica medievale, ho capito, va bene. Volete partecipare anche voi all'appuntamento di oggi dell'effetto? Mandate il vostro nome, il colore preferito, l'animale preferito, il segno zodiacale, potremo vedere quale personaggio storico potreste essere. Medioevo me l'hai scelta come musica, però Deborah, che è del segno dei gemelli, il suo animale è il gatto e il colore è nero, mi risulta non un personaggio medievale, ma Coco Chanel. È un personaggio molto particolare. Deborah, tu sei Coco Chanel, poi dimmi se ti ritrovi. Una personalità che ha sempre saputo esattamente cosa voleva e come ottenerlo, con quella capacità di reinventarsi continuamente senza mai perdere il filo di se stessa. Ha una mente che lavora su più livelli, contemporaneamente veloce e intuitiva, e un gusto naturale per le cose che contano davvero, senza fronzoli, senza compromessi, e quella indipendenza che porti addosso non è distanza ma stile, il tuo inconfondibile stile, Deborah. Per chi non sapesse chi è Coco Chanel, credo insomma stilista francese, rivoluziona la moda e il costume del Novecento partendo dal nulla con visione e determinazione. Va bene, c'è Samuel, segno del cancro, il suo colore è il blu. L'animale è particolare, il petauro dello zucchero, ti ricordo? Lo so. Samuel, tu sei Rumi. E uno dice, che cavolo è Rumi? Rumi è vissuto dal 1207 al 1273, è un poeta mistico e filosofo persiano, una delle voci spirituali più profonde e amate nella storia universale. Le sue poesie parlano di amore totale, connessione con l'altro e ricerca interiore con un'intensità che attraversa i secoli. Perché ha scelto questo personaggio, Samuel, il nostro oracolo? Perché secondo lui sei un mondo interiore così vasto e profondo che a volte fatica a stare dentro i confini del quotidiano, con una capacità di sentire le emozioni altrui come fossero proprie senza nemmeno cercarla. Hai quella sensibilità rara di chi trova connessione profonda ovunque, nelle persone, nelle situazioni, nei momenti apparentemente insignificanti, e le trasforma in qualcosa di prezioso. E chi ti conosce davvero sa che stare vicino a te è una di quelle esperienze che lasciano il segno, cioè proprio in maniera importante. Se anche voi volete ricevere la vostra risposta, partecipate, poi noi come al solito peschiamo dal mazzo. Intanto c'è Samurai J con Flamenco Paranoia. Radio Company, the summer is magic.

paranoia, eccolo qua, è arrivato anche Samurai J. Mi diverte molto questa musica medievale. Sara, segno dello scorpione, viola tartaruga, i suoi, insomma, le sue indicazioni per poter scoprire qual è la personalità e qual è il personaggio storico. Bel personaggio ti è capitato, perché sei Nefertiti, quindi una regina egiziana, moglie del faraone Akhenaton. Anche Naton, vedi che una delle figure femminili più iconiche e misteriose dell'antichità. Sara, tu sei Nefertiti, una presenza che non ha bisogno di spiegarsi perché parla da sola, con quella intensità magnetica di chi porta un mistero dentro e che non si svela mai del tutto. Hai una volontà di ferro nascosta sotto una compostezza regale, una capacità di vedere attraverso le persone a volte spaventa chi non è abituato ad essere davvero visto. E quando ami o credi in qualcosa lo fai con una profondità che non conosce mezzi misure, quindi insomma un bel personaggio. Sara, c'è Moira, segno della bilancia, il suo colore è l'arancione, l'animale è il cane. Olimpie de Gusses, 1748-1793, scrittrice, attivista francese, autrice della Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina durante la Rivoluzione francese, quindi penso Olympe de Gusses, perché non lo devo aver pronunciata male col mio francese. Una giustizia istintiva che non riesce a stare zitta davanti a quello che non va, con quella capacità naturale di mediare e convincere gli altri senza mai perdere la propria posizione. Hai un calore umano che conquista subito e una generosità nei tuoi valori è assoluta. Puoi trarre, puoi ascoltare, ma su quello che conta davvero non ti muovi di un millimetro, quindi puoi anche sì metterti a trattare, scusami, ma non ti muovi neanche di un millimetro da quello che è la tua decisione. Moira, ti ci ritrovi? Perché poi noi chiediamo anche se c'è qualcuno che si ritrova. Fra un attimo scopriamo altri personaggi. Intanto fa strano sta musica in sottofondo. C'è Gordo con Loco Loco.

Allora mi fa molto piacere perché sono arrivati un po' di messaggi che volevo leggere prima di scoprire. Katia dice Samuel, solitamente non credo a oroscopi e cose così, li ascolto tanto per me, ma con la descrizione che hai fatto sono rimasto senza parole. Non è che mi ci rivedo, ma sembra che tu mi conoscessi e mi stessi descrivendo. Ma la bravura dell'oracolo sta in quello, cioè, poi così come Moira ha scritto mi ci ritrovo abbastanza. Nefertiti, top, hai letto le caratteristiche perfette dello scorpione e mi ci rivedo moltissimo. Questo per dare anche credito a ciò che noi cerchiamo e ricerchiamo, perché poi adesso c'è la lettura di Katia. Sai che questa mi sembra meno medievale, più porno? Ah, sono in Spagna. Ah, ok. Katia, segno dei gemelli, colore azzurro, il suo animale è il cane. Katia, tu sei Amelia Earhart. Chi è Amelia Earhart? Aviatrice americana, prima donna a volare in solitaria sull'Atlantico, spirito libero, mente veloce, coraggio fuori dal comune in un mondo che non era ancora pronto per lei. Praticamente una mente che non sta mai ferma davvero, sempre proiettata verso il prossimo orizzonte, con una curiosità che si accende automaticamente davanti a qualsiasi cosa nuova, Katia. Quindi hai quella leggerezza apparente di chi sembra sempre a proprio agio ovunque, ma nasconde una determinazione silenziosa che emerge solo quando conta davvero, e la tua fedeltà verso le persone giuste e concrete e affidabile, non a parole ma nei fatti. Ti ci ritrovi, cazzo. Secondo me sentiremo la sentenza anche per Katia. Ci fermiamo qua per oggi con i personaggi storici, ritorniamo fra pochissimo invece con Tutti in Lista.

0: settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Radio Company Live Tour.

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Ringraziamo tutti voi che avete partecipato anche stasera al nostro effetto. È arrivata la risposta anche da parte di Katia, che anche lei ci si ritrova abbastanza, diciamo, nella descrizione che abbiamo dato, visto che l'ultimo personaggio era questa Amelia Hurt, veramente particolare, e lei ci si ritrova. Grazie intanto per tutti quelli che hanno partecipato, quelli che hanno provato anche oggi con gli effetti, con l'Happy Vibes, chi invece ha mandato la sua risposta per l'argomento. Tutti in lista Club Privé, che però è arrivato alla fine, al termine anche per quanto riguarda questa serata. Appuntamento quindi rinnovato a domani a partire dalle 18 fino alle 20. Adesso vi lascio in ottime mani, visto che sta per arrivare Enrico Sisma con il One Love One Live, però versione della settimana, perché il fine settimana, il weekend si sente, resta mio. È mio territorio quello del fine settimana. Grazie a Jimbo in regia, un saluto da parte mia, Stefano Conte, a domani. Le 20 in punto.
1: Radio Company. Tutti in lista Club Privé.
0: Le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Radio Company. Radio Company, One Love, One Live.
3: Martedì 4 agosto 2026, benvenuti, questo è One Love, One Live, Radio Company, io sono Enrico Sisma, ciao, buonasera. 20:22, questo è l'orario che percorriamo per farvi ascoltare musica, per darvi notizie leggere, perché giustamente è estate e nessuno ha voglia di troppi pensieri, quindi tutto in leggerezza, in grandissima leggerezza, soprattutto con la musica che fa da protagonista qui su Radio Company. Dai che partiamo!
2: One Love, One Live, on Radio Company.

0: Love, One Live.
1: Paul Kalkbrenner, una canzone che mi ricorda un'estate, quella del 2019, con No Goodbye qui su Radio Company. Amici, ancora benvenuti, questo è One Love, One Live. Tra pochissimo vi parliamo di piattaforme streaming per guardare i film. Ormai è tutto un casino, ma vi spieghiamo tutto tra poco.
0: One Love, One Live on Radio Company.
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi martedì 4 agosto con Energia 90 a Jesolo in Piazza Milano. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot. Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: One Live
1: Radio Company, assieme a me che sono Enrico Sisma, fino alle 22 stiamo insieme. Tra pochissimo andiamo a scoprire qual è uno degli ostacoli più grandi di queste piattaforme di streaming, che ormai innanzitutto sono sempre di più e stanno offrendo tantissimi contenuti. Parlo di quelle ovviamente che vi danno la possibilità di guardare serie TV e film. Il rapporto State of Play 2020

2025 di Grace Note, società Nielsen, ha coinvolto 3.000 consumatori in Brasile, Francia, Germania, Messico, Regno Unito e Stati Uniti, e tra poco vi spiego com'è andato questo sondaggio. One love, one live on Radio Company.

Radio Company, all'interno di Walla Wall Live si sta parlando di piattaforme di streaming, quelle che vi danno la possibilità di guardare film oppure serie TV. Parliamo di Netflix, ma tantissime anche altre. Allora, uno dei problemi principali è la scelta, anche perché abbiamo di fronte purtroppo film che sono da una parte per diritti di Disney Plus, dall'altra di diritti per Netflix, da un'altra ancora su Now TV, dall'altra ancora abbiamo per esempio Prime Video, e quindi chi più ne ha più ne metta. Ma non è solo questa la difficoltà. Gli utenti che sono stati intervistati in questo sondaggio, appunto, che ha coinvolto 3.000 consumatori, dichiaravano di impiegare in media 14 minuti per trovare qualcosa da vedere. Tra i 18 e i 34 anni si superavano i 16 minuti. Il 19% abbandonava del tutto la sessione quando la ricerca non funzionava. Quota salita fino al 29% tra i 18enni e i 24enni. In pratica c'è troppa scelta, amici, e non solo c'è troppa scelta, ci sono addirittura troppe piattaforme, nel senso che se qualcuno vuole vedersi un film di un'altra sorte deve andare su un'altra piattaforma e cominciare a scegliere di nuovo. È un bel casino, ragazzi, troppa scelta, vedete, a volte crea dei problemi. One love, one live on Radio Company.

0: One Love One Live, la prima mezz'ora termina qui. Ci sentiamo tra poco.
1: One Love One Live on Radio Company. Spot.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
4: C come Company, C come C Radio.

0: One Live.
1: Wallah Wallive qui su Radio Company. Forse mi sento di dire che abbiamo scavallato la fascia non protetta, non lo so. In ogni caso parliamo di cose che riguardano gli uomini che scrivono alle proprie ex. Il motivo è molto semplice: il zoom zoom, il sesso. E quindi tra pochissimo vi racconto che cosa succede nella testa degli uomini.
0: One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: One Love, One Live qui su Radio Company. Allora, perché molti uomini tornano a scrivere all'ex quando arriva quel famoso messaggio che probabilmente molte donne che sono all'ascolto in questo momento si saranno viste recapitare? Dopo mesi di silenzio, dietro non c'è sempre il desiderio di tornare insieme. Attenzione, secondo un sondaggio, circa il 50% degli uomini che ricontatta l'ex lo farebbe principalmente per la mancanza di intimità. Ma gli psicologi spiegano che le motivazioni possono essere molto più profonde: solitudine, nostalgia, bisogno di conferme o il desiderio di ritrovare una sensazione di benessere vissuta in passato possono molte volte spingere una persona a riaprire una conversazione che sembrava chiusa. Dopo una rottura, infatti, il cervello tende a ricordare soprattutto i momenti più belli della relazione, mettendo in secondo piano le ragioni che hanno portato alla fine della storia. Per questo, nei periodi difficili, non è raro che riaffiori la voglia di cercare qualcuno che, almeno per un periodo della vita, ci ha fatto stare bene. Secondo voi, quando un ex torna a scrivere, è più spesso nostalgia sincera o è semplice solitudine o voglia semplicemente di magari una notte, un'avventura, così, eccetera? Se ci pensate bene, ragazzi, tante volte quando passa del tempo torniamo a idealizzare un nostro ex e questa cosa sicuramente non ci fa bene, perché poi torniamo a scrivergli, ma dopodiché, dopo avergli scritto, magari ci rendiamo conto del motivo per cui l'avevamo lasciato. One Love, One Live on Radio Company.

0: Live. One Live.
1: Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls all'interno di One Love One Live su Radio Company. Piccola pausa, tra poco.
0: One Love One Live on Radio Company. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paolo!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari a chiudere la prima ora di One Love, One Live.
1: Radio Company Time.
0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Here we go!

0: Planet Funk, Who Said, qui su Radio Company. Questa è Walla Walliv. Ancora buonasera, siamo partiti con la seconda ora fino alle 22. Stiamo insieme, tra pochissimo parliamo di differenze e di abitudini tra la generazione Z, i millennials, i boomer o quello che volete, insomma, in ogni caso, tra generazioni.
1: One love, one live on Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Radio Company Live 2.

0: meno.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732
3: C come Company, C come C Radio.

One Live qui su Radio Company. Sembra proprio che le generazioni abbiano cambiato abitudini, soprattutto la generazione Z, ma poi susseguiranno anche le altre generazioni che come sempre cambieranno abitudini e non verranno capite dalle generazioni precedenti, ma è un gioco che funziona così e lo conosciamo ormai bene. Tra pochissimo vi racconto come mai gli under 30 preferiscono starsene a casa. One Love, One Live on Radio Company.

Live. Walla Walla Live qui su Radio Company. Allora, secondo uno studio, amici e amiche, per la generazione Z l'uscita più divertente è quella di appunto stare a casa, quindi non uscire in pratica. Gli under 30 preferiscono le serate in casa, sembra proprio di sì, aperitivo sul divano, playlist condivisa, giochi da tavolo o film. Per molti giovani oggi la serata perfetta non è più al locale, ma tra le mura di casa. E vi posso dire, io sono anche abbastanza d'accordo, a un certo punto magari ti vuoi concedere più una serata a casa, che forse ti fa anche spendere qualcosa di meno. Secondo una recente ricerca, cresce il fenomeno del home tending, che si chiama proprio così, e sempre più under 30 scelgono di invitare gli amici a casa, trasformando una semplice serata in una esperienza curata nei minimi dettagli. Il report evidenzia anche un altro dato interessante: il 28% degli intervistati preferisce bere meno e destinare quei soldi ad altre esperienze o passioni. Dietro questa tendenza ci sono diversi motivi: il desiderio di vivere momenti più autentici, prendersi cura del proprio benessere mentale e allontanarsi dalla pressione sociale che spesso accompagna le uscite. Insomma, per molti il vero lusso oggi è stare proprio a casa, e devo dire che io non do torto ai ragazzi giovani che adesso stanno ovviamente coltivando le proprie passioni dentro le mura di casa. One love, one live on radio.

0: Love, One Live.
1: Miss Salmo con la pesce cattive abitudini qui su Radio Company, a tra poco.
0: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Radio Company a Benevento. L'ascolti anche
4: Company. Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Questo è One Love One Live, siete su Radio Company, io sono Enrico Sisma, ancora una mezz'oretta scarsa da passare assieme, ma andiamo alla prossima notizia che riguarda il taste freezing. Vi starete chiedendo che cos'è, il nuovo inglesismo per spiegare qualcosa? Sì, purtroppo sì, è proprio così. Allora, c'è una teoria, secondo alcuni studi a 33 anni smettiamo di ascoltare musica nuova, si chiama proprio taste freezing e sostiene che intorno appunto ai 33 anni si smetta gradualmente di cercare musica nuova preferendo riascoltare quella che già conosciamo. Chi ha meno di 25 anni tende a scoprire continuamente nuovi artisti e brani, con il passare del tempo però la curiosità lascia spazio alla nostalgia e alle canzoni legate ai ricordi più importanti. Il motivo è che tra l'adolescenza e la prima età adulta il cervello crea un legame fortissimo tra musica, emozioni e memoria. Ecco perché quelle canzoni riescono ancora oggi a farci rivivere momenti che sembrano veramente dimenticati. Naturalmente non è una regola assoluta, c'è chi continua a scoprire musica nuova per tutta la vita, ma in media con gli anni tendiamo a costruire una colonna sonora personale da cui è sempre difficile allontanarsi. One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: The Bausa Magnetic qui su Radio Company. Questo è One Love One Live, ancora pochi minuti per noi.
0: One Love One Live on Radio Company. Spot.
2: Radio Company Live 2.

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.

0: arriva a chiudere questo appuntamento di One Love One Live con Material Lover qui su Radio Company. Amici, vi do appuntamento domani alle 6:30 puntuali con la Family. Da Enrico Sisma è tutto, una buona serata. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Noi siamo la
0: Family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la Family, cioè la Family tutta con i sommersi dentro, dalle 6:30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6:39 siamo in radio. Ciao,
0: ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: cosa stai ascoltando?
1: Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belly on Radio Company. Hot, presented by Daniel Belly.
2: What?
1: Live in the mix, DJ Nick.
3: Oops. Yeah, let's go to the beach.
4: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati. Ciao da Daniele Belli. Ciao dal DJ Nick.
5: In the mix.
4: Nuova puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli. E attenzione perché, come sentite, sapete che stiamo facendo questo viaggio, abbiamo spedito l'omino dei Daft Punk. Dove sarà questa settimana? Beh, in un posto che noi conosciamo molto molto molto bene. Vediamo un po', ci colleghiamo, sentiamo.

Beh, insomma, vediamo se riusciamo a farlo ripartire, altrimenti lo raggiungiamo noi in quel di Ibiza, che non è male, insomma, da Daltvilla a Svedra, posto veramente molto bello, insomma, un'isola tutta da scoprire, perché poi anche se magari non siete amanti del clubbing, merita comunque anche dal punto di vista, insomma, naturalistico, dei luoghi da scoprire, della gente che è molto cordiale, molto accogliente, per cui insomma potreste anche imparare a scoprire una nuova e diversa Ibiza, non soltanto legata al mondo delle discoteche. Ma adesso siamo pronti per partire, ragazzi, questo è Un Sacco Beach e dentro Un Sacco Beach mettiamo un sacco di musica figa. Primo disco di oggi, un rifacimento di un pezzo molto famoso, ve la ricordate? San Salvador, bene, è stata rifatta da Botteghi e Ali Selecta ed è il disco che apre la puntata di oggi.

abbiamo trovato nascosto in un armadio vecchio polveroso, ok, un mixato di tanti e tanti anni fa, probabilmente dello zio del DJ Nick, del nonno del DJ Nick, che ci ha portato nel 1991, e oggi scopriamo che cosa funzionava alla grande nel 1991. Partiamo con Africa Bambaataa, Just Get Up and Dance.

0: Basket Up and Dance, Crystal Waters con Gypsy Woman e questa che state sentendo, Lonnie Gordon, Gonna Catch You. Queste erano le canzoni che in quell'estate lì, proprio in questa settimana, ma di quell'anno lì, si ballavano un sacco ed erano le regine delle classifiche, suonate, mixate dallo zio del DJ Nick. Adesso invece arriva Tiesto, qua dentro un sacco belli.
1: Oh, capito.

Marley assieme a Michael Gray ultimamente ci appassiona molto Bob Marley. Mi sa che abbiamo suonato anche la settimana scorsa, sarà l'effetto spiaggia. La canzone è un mashup, Could You Have Been Love Weekend, e prima ancora Musti con Orni 98 e appunto Tiesto con un pezzo relativamente nuovo, non nuovissimo, che si chiama Rule the World, che è un rifacimento di una canzone di

0: company. Un sacco belly. Un sacco beach. L'estate di un sacco belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare.
0: Radio Company Live Tour.

0: Mirabellino.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

ricordo sempre, mi raccomando, state sintonizzati, state collegati, portateci al mare con voi in questo grande viaggio dell'estate insieme a me, al DJ Nick. E ovviamente, se vi siete persi qualche puntata, radiocompany.com è sempre lì, c'è la piattaforma stream, insomma lì trovate tutte quante le puntate. Questo era Wolfram and Josh Ludlow, Yo Yo Disco, e adesso ragazzi ci spariamo un bel Ed Sheeran.

pochissimo torniamo. E attenzione, sapete che abbiamo messo in pausa il gioco dove non si vince niente, ma in questi giorni stiamo facendo praticamente la grande classifica dei cartoni animati. Ve lo spoilero già qual è la posizione che andremo a scoprire della classifica dei cartoni animati che ci richiedete di più. Posizione numero 7, ve la dico tra poco.

Gigi D'Agostino, My New Life, che insomma è un disco che celebrava quando è uscito insomma un po' questo suo nuovo mood. Prima grandi Oasis, ma attenzione, siamo pronti per il cartone animato di oggi, ve l'ho già anticipato prima, postazione numero 7 tra i 12 cartoni animati più richiesti di sempre, direi, di Un Sacco Belli, qua dentro Un Sacco Beach. Lui faceva il pescatore, storia meravigliosa, sapete benissimo di chi stiamo parlando.

E questo, ragazzi, era il fantastico Sanpei qua su Radio Company, dentro all'appuntamento con Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, praticamente alla fine.

0: Game over.
1: Un saluto da tutti noi ragazzi, da tutta la crew di Un Sacco Beach, che poi è la stessa di Un Sacco Belli. La settimana prossima ci ritroviamo per scoprire quale sarà, vedremo, insomma, la nuova location del nostro omino dei Daft Punk, che era perso a Ibiza, ma lì probabilmente si trova già molto bene. Grazie DJ Nick. Grazie anche alla Sandy.
0: Ciao.
1: Daniel Belli è tutto, alla prossima puntata. Ciao.
2: Bel lavoro, andiamo.
0: Un sacco belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Radio Company Yesterday con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
8: Pronti per il nostro appuntamento di stasera, secondo contatto della settimana, martedì 4 agosto. Ciao a tutti, io sono Fabio De Magistris, questa è Radio Company e a quest'ora c'è il nostro appuntamento Company Yesterday, solo i successi di qualche anno fa, quindi veramente tantissime canzoni che abbiamo scelto da riascoltare assieme. Gianluca Pacini si occupa della regia, tra poco riascolteremo assieme Mark Ronson, poi Justin Timberlake, Ed Sheeran, Will Smith, Adamski, riascolteremo il suo grande successo Killer, poi Crystal Waters, Irene Grandi, Simply Red e adesso LL Cool J.
7: Radio Company Yesterday.

0: Anche Simply Red e uno dei loro grandi successi era Something Got Me Started, la canzone che abbiamo appena riascoltato stasera qui su Radio Company. Adesso brevissima pausa, per noi ritorneremo comunque tra qualche istante. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: No, non è mai nah.
1: Yesterday.
2: Accendi il ritmo.
1: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
4: Company yesterday. Bella, bella.
3: Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Radio Company. Yesterday.
5: A quest'ora della sera, qui su Radio Company, all'interno di questo appuntamento in piena estate con Company Yesterday, solo i successi di qualche anno fa, con Gianluca Pacini in regia, io sono Fabio De Magistris e poi vi vogliamo ricordare che se avete voglia di riascoltare tutte le puntate o alcune puntate di Company Yesterday, le potete trovare in podcast tramite il nostro sito che è radiocompany.com, tramite la nostra app, scaricando l'app di stream oppure su tutte le principali piattaforme audio. Continuiamo con altre canzoni, con altri grandi successi, ad esempio tra poco Whenever Wherever di Shakira, e ascolteremo anche London Beat, Five, James Blunt, Santana, Soul Asylum, Ligabue, e adesso per ripartire c'è Tu mi porti su di Giorgia.

0: ascoltato uno dei suoi tantissimi successi, una delle canzoni che abbiamo scelto stasera per il nostro appuntamento che è Company Yesterday, e questa canzone tra l'altro chiude la prima ora di questo appuntamento. Ci fermiamo, c'è una brevissima pausa. Company
1: Yesterday. Don't stop the party. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Radio Company Yesterday con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
0: Questa è Radio Company, una buona serata ancora a tutti da Fabio De Magistris. L'appuntamento è quello dedicato a Company Yesterday, come avete sentito, quindi a quest'ora solo i grandi successi di qualche anno fa, tante canzoni da sentire assieme, una dietro l'altra, senza nessuna interruzione. Ricordo che sono mixate da Gianluca Pacini. Sentiremo tra pochissimo a Dean Howard, Faith Evans, Crazy Town, Jerry Halliwell, poi Kelly's, George Michael, il suo grande successo Outside. Sentiremo anche Just a Funk, Lee e subito Jesse J, c'è Price Tag. Company.

0: un'altra delle canzoni che abbiamo scelto per il nostro appuntamento di stasera con Company Yesterday, era I Follow Rivers, Licky Lee su Radio Company. Questa è la canzone che abbiamo scelto per arrivare ad un'altra brevissima pausa per noi. Company Yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Now put your hands up. Company yesterday. All the single
7: life. Radio Company Yesterday con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
0: A quest'ora della sera su Radio Company c'è un appuntamento che ci dà la possibilità assieme di riascoltare tante canzoni, grandi successi che ci riportano un po' indietro nel tempo. C'è Company Yesterday, Gianluca Pacini sempre in regia pronto a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Io sono Fabio De Magistris, vi farò riascoltare tra pochissimo Fabri Fibra assieme a Gianna Nannini e al loro successo in Italia, poi Maroon 5, Moby, Justin Timberlake, Adventures of Stevie V, riascolteremo anche Black Machine con How G, poi Florida, subito Lord, c'è Royals.

0: Era Good Feeling, la canzone che abbiamo riascoltato, Floraida, per chiudere l'appuntamento di stasera, il secondo contatto di questa settimana d'estate su Radio Company. Grazie a Gianluca Pacini in regia, da Fabio De Magistris è tutto. Io vi aspetto qui su Radio Company giovedì, come sempre, a partire dalle ore 23. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era!
0: Maledetta. Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sere!
0: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Company Boutique Summer Vibe.